Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine.

0: Padre, Cristo è risorto. Cosa significa?
1: Vero, Cristo è risorto. È la nostra felicità. La Pasqua è vera. Cristo

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi.
Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza Inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta.
Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ciao a tutti, sono Samuele, benvenuti sulla collina di Saluzzo per la festa della vita, che è la festa della nostra comunità e, come dice il nome, è la festa della nostra vita, di noi che siamo risorti e dei genitori, dei familiari, di tutti i parenti, tutti gli amici che vengono qui anno dopo anno. Questo è il 25esimo anno. Un grande saluto a Maria Vision, che fanno parte di questa festa e che ci saranno di grande aiuto. Grazie.

Di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

figli. E l'Altissimo mi ha mandato da te per insegnarti a pregare. La preghiera apre i cuori e dà speranza. E la fede nasce e si rinforza. Vi invito, figlioli, con amore a ritornare a Dio, perché Dio a decidere per la conversione e la vita. E il vostro amore e la vostra speranza. Non hai futuro se non ti decidi per Dio. E per questo sono con te, per guidarvi e non per la morte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: E grazie perché già bentrovati, ci sono arrivate le vostre richieste e sono due addirittura. Io lo sapevo che l'amore spinge sempre, perché l'amore è il vero sentimento di cui ci nutriamo. È una riflessione, diciamo, a voce alta quello che voglio proporvi adesso. Amare è difficilissimo. Purtroppo io devo un po' ricredere la nostra Virginia, che le auguro di trovare questa semplicità, ma in realtà amare è difficile. Perché? Perché, come si è detto prima, significa sacrificare parte di sé. E naturalmente in maniera molto spontanea potremmo dire: beh, è bello, lo fai per un altro. E invece non è mai così, perché molto spesso devi sacrificare di te proprio quello che più ami di te. E allora questo diventa molto complicato, perché non sei più disposto a cedere quello che più bello ritieni tu abbia, e soprattutto farlo magari per una persona che non ti corrisponde come vorresti, oppure non ti dà quello che vorresti, eccetera, eccetera, eccetera. Qui le tematiche dell'amore potremmo stare le ore, cioè potremmo fino a stanotte parlare
1: ci passeremo il weekend.
0: Esatto. Lunedì mattina ci troverete ancora qui a conversare su queste cose. E allora, banda alle ciance, io... Com'è? Banda alle ciance, ciance alle bande? Io passerei direttamente allora ad una... spero soluzione di tutto ciò, che non aspettassi mai nulla dall'amore. Errore che facciamo tutti, lo so, non mi dite niente, però se questo può essere una formula, non aspettarsi mai niente. Dunque questo ci riporta all'amore un po' più elevato, un po' più adulto, un po' più vicino a Dio.
1: Incondizionato.
0: Quell'amore incondizionato, quell'amore che possiamo riscontrare in un genitore, in un figlio, oppure in Dio per i suoi figli, oppure per chi riesce in un figlio per nostro Signore. Lui, assoluta fonte di amore. Allora, quando si riesce a superare questa "non mi aspetto più niente da te", da te che ti amo, da lui, da lei che ti amo, non mi aspetto più niente, io so che io intanto ti do, come diceva Madre Teresa, l'uomo è ragionevole e va bene, amalo, l'uomo ti critica, ti bastona, tu fai, tu continua a fare, continua per la tua strada, ama e continua ad amare. Questo, che è un atteggiamento, un'attitudine direi difficilissima nell'essere umano, perché è appunto antiumano, non si può, come dire, porgere la guancia a chi ti dà uno schiaffo, quindi non si può amare chi ti ferisce. Eppure, malgrado ciò, l'amore di Dio porta a questo, a non aspettarsi niente dall'altro e dunque ad amare, perché lui, lei, loro sono prima di tutti figli di Dio, come diceva Mauro, da rispettare in quanto tali, e poi quest'amore che tu nutrirai per loro ti verrà centuplicato da Dio, non certo da loro. Ecco, l'amore di Dio, e questo era il punto. Ci siamo arrivati. Dio è amore. La vogliamo cantare? E dedicarla a coloro che ci hanno chiamato. Orsola da Nuova Milanese, che la dedica a tutta Maria Vision, al gruppo di rinnovamento Grazie Orsola, e Silvana da Macerata, per la salute di un amico che è molto ammalato e che mette sotto la protezione di Maria Santissima e di Gesù. E ne arriva un'altra, attenzione, attenzione, un'altra sull'amore, allora va detta. È Anna Rosa da Roma, che la vuole dedicare alla Chiesa, al Papa e ai sacerdoti. E io vorrei dedicarla a queste persone che oggi sono state qui con me e con voi a raccontarci delle loro esperienze, a commentarci con la loro semplicità e spontaneità e con invece la saggezza, l'arguzia di Mauro. Io dedico questa canzone a loro e a tutti voi, e grazie fratelli e sorelle per essere stati con noi in Cielo è sempre musica, e una buona notte.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0771 7501 707. Chiamate, siete numerosi, perché le canzoni che vogliamo dedicarvi sono per tutti voi che a vostra volta volete donarla ad una persona a voi cara. Dunque chiamate, diteci a chi e noi ve la canteremo. Intanto è arrivata una prima richiesta. Guarda, l'abbiamo messa qua. Allora, Graziella da Mantova chiede un'Ave Maria per se stessa e per tutte le persone care. Io nel frattempo, per chi si fosse collegato adesso, vi presento i nostri protagonisti di questa puntata. Mauro alla mia destra con Chiara e Virginia, che ci stanno allietando, Mauro con la musica e Chiara e Virginia con delle frasi che approfondiscono o ci danno lo spunto per commentare insieme a voi dei temi importanti. Abbiamo affrontato la misericordia, la pace e la famiglia, e adesso è la volta buona dell'amore. Quindi qui si deve scatenare un putiferio, e qui dovete chiamare tutti, dovete dedicare a tutti. Noi vi cantiamo 2, 3, 4, 7 canzoni d'amore. L'importante è che chiamate 071-7501-707. E intanto per la nostra Graziella da Mantova, immediatamente l'Ave Maria.

0: ci prepariamo adesso per affrontare un tema importantissimo, l'amore. Perché l'amore riesce a sconvolgere le vite? Voi preparatevi le risposte a questa domanda, perché prima di affrontare l'amore per Dio, fonte dell'amore vero, voglio affrontare l'amore umano, questa energia incredibile, questo sentimento grandissimo che, per quanto sconvolge, per quanto bello è, altrettanto ci fa paura, perché alle volte amare ed essere felici in amore è difficile, perché richiede comunque un certo scambio, no? Un certo sacrificio di noi stessi per l'altro, perché amare è questo, significa rinunciare a qualcosa di noi per il bene dell'altro e quindi poi della coppia. Allora, Mauro, prima di passare alle ragazze, perché si devono preparare, vero?
1: Sì. Devono ripassare. No, mi volevo collegare a quello che dicevamo prima, no? Che noi siamo persone uniche e irripetibili. Pertanto, secondo me, amare vuol dire rispettare l'altro nella sua vera essenza, accoglierlo nella sua vera essenza e pertanto lasciarlo libero di esprimersi, proprio con la libertà che gli viene dall'essere una persona unica, e pertanto dobbiamo un po', come diceva il Vangelo, no? Zappare intorno al fico che non dava frutto, cioè cercare proprio di mettere l'altra persona in condizione di esprimersi al meglio, anche se il suo esprimersi al meglio potrebbe a un certo punto tagliarci fuori. Però dobbiamo rispettare questo suo modo diverso e accoglierlo nella sua diversità. Che poi, sai, l'accoglienza è un po' anche il motivo di questi giorni, insomma, accoglienza anche degli altri, delle persone diverse per pelle, per costumi, per lingua, eccetera. E tanto più una persona alla quale amiamo, dobbiamo riservargli questo trattamento. Rispettarlo per quello che è, anche se ci sono alcuni lati che magari non ci piacciono.
0: Chiara, cosa pensi di questo amore?
2: Allora, io innanzitutto ho trovato una frase, cioè non è che l'ho trovata, già la conoscevo da tempo, perché conosco, non di persona, però è come se lo conoscessi di persona, conosco Nek, il cantante, e chi mi conosce sa che sono proprio fissata con... Vabbè. E una sua frase dice: amare è l'azione più potente che c'è. Allora, in una frase semplicissima Nek esprime un po' tutto quello che c'è da dire. E niente, io penso che comunque sia, noi siamo nati e siamo nati per amore e per amare. Quindi questa frase, che amare è l'azione più potente che c'è, le racchiude tutte e due, appunto. E anche perché è una successione, si può dire. Cioè, noi siamo nati per amore e per amare. Di conseguenza amiamo e siamo amati. Cioè, non so se...
0: Sì. Amiamo e siamo amati.
2: Esatto.
0: Virginia, interessante, molto interessante. Brava Chiara. Virginia, dici qualcosa tu e concludiamo in bellezza questo terzo momento di In Cielo è Sempre Musica.
3: Allora, non lo so, perché io credo che l'amore sia un sentimento molto semplice, perché alla fine, cioè, se ami una persona è facile, cioè sei felice e basta.
2: Non so cosa sì. aggiungere.
0: Sì, perché evidentemente tu sei una persona autentica, sei te stessa, e allora è facile amare. Il problema è amare ed essere amati, e quindi in questa corrispondenza avere la stessa autenticità, la stessa bellezza, la stessa primizia. Ma noi che crediamo in Dio, fonte prima d'amore, allora è a Lui che ci dobbiamo rivolgere prima di tutto per essere in grado di amare così esattamente come ce lo descrivevano le ragazze, che nella loro genuinità hanno detto delle cose bellissime: azione potente, amare semplice. E vi lasciamo anche a voi a questo, diciamo, momento di riflessione sull'amore, su come viverlo e su come renderlo possibile proprio con questa sua semplicità. È una bella sfida, eh? Comunque vi aspettiamo a tra poco chiamando allo 071 7501 707. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al

0: Ben trovati fratelli e sorelle in questa trasmissione di In Cielo è Sempre Musica, in compagnia di Mauro, bravissimo, come sempre.
1: Bravissimo perché mi sono ricordato il nome.
0: No, perché suona benissimo la chitarra. Sì. In compagnia di Chiara, che è una nostra sorella amatissima, nonché Gabi, 20 anni prima, hai detto prima? Cosa
2: detto? No, non c'entra niente.
0: Ha fatto questa battuta. E poi della nostra magnifica Virginia. Io vi ringrazio perché loro sono il cuore di questa trasmissione. E ve lo dimostriamo come, entrando subito nel secondo tema di questa puntata. Abbiamo detto all'inizio misericordia, pace e soprattutto amore. Però adesso vediamo la pace. Pace, dici qualcosa sulla pace, Virginia.
2: Ok, allora, pace a voi. Non è solo un saluto, è un dono, anzi il dono più prezioso che Cristo offre ai suoi discepoli. Dona la pace, come aveva promesso. Vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. Questa pace è il frutto della vittoria e dell'amore di Dio sul male, è il frutto del perdono. Ed è proprio così. La vera pace, quella profonda, viene dal fare esperienza della misericordia di Dio.
0: E ancora una volta vediamo come le parole si collegano. La vera pace, fare esperienza della misericordia di Dio. Sembra molto difficile collegare, no, queste due cose, pace e misericordia. Eppure è così, nel senso che nel momento in cui noi sentiamo la vera libertà che proviene dall'essere veri, dall'avere cuori limpidi, dall'essere non mascherati. Cioè noi viviamo il perdono di Dio quando non ci sono più maschere, quando non ci sono più finzioni e quindi bugie, quando siamo liberi di esprimere noi stessi per quello che siamo e per quello che vogliamo. Purtroppo la società di oggi invece ci ha insegnato che abbiamo dei canoni, che abbiamo dei riferimenti, che abbiamo dei modelli da seguire. E se non seguiamo quelli siamo diversi, quindi emarginabili. Allora se non ci si diverte non si è di questo mondo, se non si va in discoteca, nei pub, se non si beve non si è di questo mondo. Pensiamo che essere felici significa essere come gli altri. Invece Dio ci ha creato tutti diversi e tutti unici e speciali. È in questa consapevolezza di una misericordia che è nel nostro cuore, che proviene di ciò che noi siamo per Dio, è la pace. Mauro, dimmi tu qualcosa.
1: Mi ha colpito quello che hai detto sul fatto che siamo unici, siamo unici e irripetibili, pertanto Dio, che conosce quanti capelli abbiamo in testa, naturalmente ci ama in maniera particolare, ama tutti noi in maniera particolare. E naturalmente noi con lui non possiamo metterci nessuna maschera, anche perché lui, essendo un padre, e pertanto noi dobbiamo, secondo me, ritrovare la filiazione. Noi abbiamo di fronte un padre, non abbiamo di fronte un giudice, eccetera. Abbiamo di fronte un padre e non abbiamo di fronte un padre che sta al settimo cielo, ma è tra noi, è sceso tra noi, pertanto non è che ci dobbiamo tanto sforzare, dobbiamo soltanto accoglierlo e poi lui ci accoglie così come siamo, con tutte le nostre miserie, con tutte le nostre povertà, con tutti i nostri difetti, perché lui li sa e pertanto...
0: Però a questo vorrei dire una cosa, Mauro, e anche commentarla con te. Nel frattempo invito 071 7501 707, chiamate per richiedere Donna Pace. La pace, che è un canto famosissimo, ecco, richiedilo per dedicarlo a un tuo parente, a una persona a te cara. Però prima di cantarlo, in attesa della dedica, riflettevo su questo. Essere davanti a Dio se stessi è già molto difficile, ma per assurdo lo è ancora molto più difficile davanti agli altri, perché siamo doppi. Perché non siamo autentici davanti agli altri, perché dobbiamo far vedere quello che noi non siamo. E poi Ci confondiamo, non sappiamo più chi siamo veramente.
1: Non abbiamo il rispetto per noi stessi, per la nostra essenza. Per la nostra essenza.
0: Vuoi dire qualcosa, Chiara?
2: No, niente, volevo dire che comunque sia c'è questa cosa, sì, che noi non siamo noi stessi davanti agli altri, anche perché ormai se noi siamo noi stessi appunto davanti agli altri non saremmo appunto... cioè, insomma, avete capito?
0: Accettati.
2: Mi viene le parole.
0: Accettati, sì, e questa è la paura, il timore di non essere accettati perché si è fondamentalmente diversi. Invece, ripeto, noi dobbiamo essere diversi perché ciascuno di noi è unico e speciale. E allora, Mauro, senti, visto che la preghiera dona la pace ancora è in attesa di arrivare, io vorrei collegare alla pace un altro elemento importante dove la pace si deve vivere, diciamo che è il primo nucleo sociale, la famiglia. E a tal proposito mi pare che tu hai preparato qualcosa sulla famiglia.
2: Sì. Ok, la famiglia nasce da un progetto d'amore che vuole crescere. La casa è il luogo d'affetto, d'aiuto, di speranza, di sostegno. Questo l'ha detto il Papa, Papa Francesco.
0: Papa Francesco, luogo di aiuto e di sostegno, ed è lì che si trova la pace, quindi forse è questo la chiave di accesso anche per avere la cosiddetta stabilità affettiva. Quando si ritorna a casa e si trova una casa gioiosa, una casa accogliente, una casa con non so, l'odore di cucinato, con la famiglia riunita, no? È così, non è bello? Ed è la gioia, e quella gioia dà la pace. Bene, fratelli, sta per concludersi anche questo secondo diciamo questo secondo momento della puntata, per cui noi vi dedichiamo, prima di andare in pausa, la canzone Dona la pace.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Benvenuti fratelli e sorelle di Maria Visione a questa puntata di In Cielo è Sempre Musica. Ed è così perché noi immaginiamo il paradiso come il luogo dove gli angeli del Signore, tutti i santi, cantano le lodi a Lui. E allora In Cielo è Sempre Musica e questa sera la celebriamo con un personaggio d'eccellenza, un chitarrista che noi amiamo, che si chiama Mauro. Perché ridi, Mauro?
1: Perché tu mi fai sempre delle presentazioni che sono veramente
0: esagerate.
1: Abbastanza.
0: Ma è la verità, innanzitutto perché Mauro è bravo e dopo perché è tanto disponibile e viene qui per cantare e suonare per voi. Ha appena finito di cantare Dall'aurora al tramonto, un inno proprio della nostra fede al nostro Signore, perché dall'aurora al tramonto tu, oh Dio, sei nella nostra vita. E poi c'è un'altra sorpresa. Qui alle mie spalle vedete due giovani ragazze. Una si chiama Chiara, alla mia destra, e l'altra si chiama Virginia, alla mia sinistra. Bene, volete dare un saluto? Virginia, vuoi salutare, visto che sei in diretta televisiva, ai tuoi genitori, alla tua mamma, ai tuoi nonni? Vuoi dire qualcosa?
2: Ciao.
0: Veramente di molte parole. E invece Chiara, dai Chiara.
2: Io sono contenta di essere qui, purtroppo non ho potuto dire ai miei genitori che sono in diretta. Quindi vabbè, comunque un saluto a tutti quelli che ci stanno guardando e buona trasmissione a tutti.
0: E a proposito di voi che ci state guardando, 071 7501 707, questo è il numero telefonico di Maria Vision. Vi invitiamo a chiamare perché In Cielo è Solo Musica è una trasmissione a te dedicata, fratello e sorella che ci stai guardando, poiché abbiamo scelto alcuni brani del vastissimo repertorio liturgico per dedicarli a te e tu a tua volta dedicarli a qualcuno che ti sta a cuore. E allora chiama. Un canto è sulla misericordia, un canto è sull'amore, un altro è sulla pace. E allora scegli l'argomento, scegli il dono che vuoi fare alla persona a te cara e noi saremo qui per cantarlo insieme a te. Allora Mauro, io direi, prima ancora di immergerci nella musica degli angioletti, di chiedere a Chiara di leggerci qualcosa, anche perché ci pone in un'atmosfera di riflessione, magari anche tu la puoi aiutare con un lieve arpeggio, una riflessione sulla misericordia.
2: Io e Virginia, prima di entrare in trasmissione, abbiamo trovato alcune frasi e una di queste, una di quelle frasi che abbiamo trovato è: quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell'amore misericordioso. Questa è una frase di
0: Madre Teresa.
2: Sì, Madre Teresa di Calcutta. E niente, qui non c'è tanto da spiegare, cioè insomma dice tutto la frase, non lo so.
0: Beh, il punto difficile di questa frase, la vuoi ripetere un attimino?
2: Sì, quanto meno abbiamo, più diamo. Sembra assurdo, però questa è la logica dell'amore misericordioso.
0: Ecco, Madre Teresa di Calcutta ripeteva molto, con tantissimi esempi sintetizzati in questa espressione. Io ne ricordo uno in particolare, tratto da una sua biografia, che raccontava di un bambino che aveva sentito dire che a Madre Teresa mancava lo zucchero. Allora andò a casa e disse ai genitori: mamma, papà, da oggi io non mangio più zucchero e quello che dovrei mangiare lo metto in un bicchierino perché poi a fine settimana lo voglio dare a Madre Teresa. Quando la madre si trovò questo bambino con questo bicchiere pieno di zucchero, ovviamente lo accettò, ma quello che la commosse era che, non avendo niente, lui aveva tolto di sé per dare tutto quello che poteva a lei, a Madre Teresa. E questa cosa l'ha commossa ed è un punto sulla quale Madre Teresa insiste tanto, soprattutto quando si dice che Non si è Madre Teresa, non si può avere il coraggio di fare le cose come le fece Madre Teresa, non si ha questa bontà di Madre Teresa. Ecco, lei invita tutti invece a iniziare con cuore limpido e sincero, queste sono le sue parole, a iniziare con questo cuore puro, perché poi il tutto lo farà Dio. Tu, come poi lei fu definita, sei solo la sua matita.
1: Bellissimo.
0: Mauro, aggiungi qualcosa tu.
1: Ma veramente, guarda, io ricordo una catechesi di Enzo Bianchi, della comunità di Bose, al quale ho assistito, e questo Enzo Bianchi parlava della parabola del buon samaritano. Diceva che il buon samaritano sostanzialmente aveva tutti gli elementi per poter soccorrere. Il levita era passato, il sacerdote era passato, il buon samaritano si ferma, il buon samaritano aveva il vino e l'olio per curare le ferite, aveva i soldi per l'albergatore, aveva il cavallo su cui caricare il ferito. Allora, a un certo punto, una cosa che mi ha colpito è che Enzo Bianchi dice: ma se per caso non avesse tutto questo, non poteva caricare, non avesse avuto per medicare, non avesse avuto denaro, non avesse avuto il cavallo e pertanto non poteva caricarselo perché sarebbe morto entrambi nel deserto, che cosa avrebbe potuto fare? Enzo Bianchi disse: poteva tenergli la mano e addolcirgli la morte. Pertanto noi siamo sempre e comunque in grado di fare qualcosa
0: per l'altro. Ed è proprio così. Quello che mi riporta a Madre Teresa, perché lei diceva sempre questo: io non solo accudisco gli ammalati, mi dicono che sono infermiera, non lo sono. Io in particolare do una morte dignitosa a chi per strada sta morendo senza avere nessuno che guidi, che li conduca ad una morte. Quindi una morte dignitosa. Sembra poco? È tantissimo. Abbiamo una piccola pausa tra qualche secondo, allora io prima di chiudere, o perlomeno vorrei chiudere, proprio col brano sulla misericordia, perché l'abbiamo trattata, abbiamo dato degli elementi per dedicarla alle persone che in questo momento non sentono la misericordia di Dio, non l'avvertono, non sentono Dio nella loro vita. E a tal proposito vi dico anche un'altra cosa di Madre Teresa di Calcutta: è una delle sante che più ha vissuto il buio, il cosiddetto buio dell'anima, cioè l'assenza di Dio nella sua vita. Lei così diceva, e Madre Teresa fece di Dio la vera vita, pensate. L'inno all'anno santo della misericordia per voi, e poi andiamo subito in pausa.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sono Don Raffaele Aprile, svolgo il mio ministero nel santuario della Madonna delle Lacrime. Come ben sapete, nei social mi vengo definito appunto poeta del cielo. Perché poeta? Perché ho sempre, diciamo, dedicato il mio tempo libero proprio alla scrittura. Questa scrittura è ispirata appunto da Dio, dal cielo. E diciamo che scrivere, no, mi ha aiutato un po' a far sintesi dentro, a focalizzare l'essenza delle cose, mi ha aiutato ad orientare lo sguardo per evitare di perdersi in parole, mi ha aiutato a ricucire gli strappi, a camminare con le persone nella fatica di ogni giorno, mi ha aiutato a condividere qualcosa che forse, anzi sicuramente, sarebbe andato perso. Scrivere, sì, ma su di lui poi mi ha aiutato anche a stare in piedi nei momenti difficili, nelle difficoltà. Recentemente è uscito appunto il mio ultimo libro, la mia ultima opera, che è intitolata Vocazione all'amore, negli occhi di Maria, il mio incontro con il cielo. Prima di questo ne sono usciti altri tre libri, no? Il primo, Innamorato del cielo, il secondo, Fratelli di cielo, il terzo, L'obbedienza, e l'ultimo, come ho appena detto, Vocazione all'amore. Vocazione, proprio ho voluto dedicare questo libro alla Madonna delle Lacrime, perché è da lì che è iniziato tutto il mio cammino vocazionale, la mia chiamata. Come sempre racconto sulla mia vocazione, no? Io dico sempre che la mia è una chiamata mariana, perché è venuta sotto lo sguardo materno di Maria e delle sue lacrime. Questo libro è un intreccio tra poesie e prosi. Questo intreccio di poesia e prosa è caratterizzata da parallelismi, ripetizioni, come consuetudine stilistica delle preghiere. E attraverso questo linguaggio poetico, che poi teologia incarnata, cerco di arrivare un po' a tutti, usando appunto un linguaggio accessibile. Diciamo che i miei versi scrutano appunto la natura, parlo della sequela, della vocazione, appunto della natura. E la seconda parte invece del libro è dedicata alle testimonianze vocazionali di sacerdote, suore e laici, storie quotidiane, storie semplici di persone che hanno dedicato la loro vita a seguire Cristo in modo diverso. Sì, storie di vita quotidiana, ma riscattate da una ricerca appunto di senso. Niente, questo libro allora vuole essere appunto un aiuto al discernimento, alla comprensione, perché tutti noi siamo chiamati all'amore, tutti noi siamo chiamati alla vocazione, vocazione all'amore. E sappiamo bene che il Signore ci ha lasciato il suo grande comandamento, che è quello di amare Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, e amare il prossimo come noi stessi. Allora mi auguro che questo libro possa essere uno strumento utile per seguire Cristo nella nostra vita ordinaria. Dunque noi siamo collocati a dare testimonianza della luce del risorto.

0: Buonasera cari telespettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Armonie dello Spirito. Questa sera abbiamo con noi un cantante che si chiama Stefano Stella e in particolare è un basso. Siete fortunati perché non solo potremo ascoltarlo cantare con due piccole registrazioni che abbiamo fatto nella Basilica della Santa Casa, dietro la quale ci troviamo, ma potremo ascoltarlo esibirsi dal vivo in un brano di tutt'altro genere che poi lui stesso ci presenterà. Stefano, due parole per presentarvi. Io ti introduco dicendo ai nostri telespettatori che l'ho conosciuto perché è un membro della Cappella Musicale della Santa Casa, che quindi avete certamente già avuto, perlomeno molti di voi, la gioia di poter intravedere tra i cantori durante le celebrazioni in Basilica. Brevemente, la tua storia, due parole, come ti sei avvicinato alla musica? Perché a noi interessa sapere come inizia una carriera, per capire se anche noi abbiamo possibilità di futuro in questo campo.
1: Ma allora, il mio avvicinamento alla musica e al canto in particolare è stato abbastanza particolare, nel senso che vengo da una famiglia in cui la musica è stata sempre apprezzata purché non fosse un mestiere.
0: Ecco, così per svago, per gioia.
1: Per svago, sì, per le feste paesane. Infatti fin da piccolo mio nonno e mio padre volevano che io suonassi la fisarmonica. E il risultato è stato che io odio la fisarmonica.
0: Ecco.
1: Quindi ho ricominciato ad apprezzarla solo recentemente, perché è un bellissimo strumento, ma
0: certo.
1: Qualsiasi cosa che sia obbligata alla fine produce, sì, un effetto spesso contrario. Ma ecco, inizialmente diciamo che non ero considerato esattamente un talento, ecco. Nel senso che fin da piccolo mia madre mi invitava a stare zitto quando cantavo perché altrimenti rischiava di piovere.
0: Perché eri stonato.
1: Io
0: una
1: non
0: voce
1: mi rendevo
0: diseducata,
1: conto,
0: ecco.
1: Ma diciamo, da quello che mia madre diceva, non ero particolarmente apprezzato.
0: Ecco, non eri dotato, ecco, ancora di una bella voce.
1: Esatto. E in più ricordo ancora con, non so dire se con piacere o con un altro sentimento, il giorno in cui mia madre andò ai primi colloqui della prima media, e era la prima volta che io approcciavo la musica in un contesto, diciamo, di insegnamento della materia, e quando uscì mia madre dai colloqui mi disse: guarda, la professoressa mi ha detto che sei la persona meno dotata che lei abbia mai incontrato.
0: Questo ci
1: incoraggia. Va bene, ma io sapevo il perché. Il fatto è che non studiavo,
0: ecco,
1: non studiavo assolutamente nulla di musica. E in più,
0: sempre per paura che poi magari ti chiedessero la fisarmonica?
1: No, per pigrizia, perché
0: pigrizia.
1: Io sono un pigro abbastanza
0: di indole proprio.
1: Sì,
0: ecco,
1: sono abbastanza pigro, come del resto generalmente i cantanti a volte lo sono.
0: Ah,
1: come
0: sì?
1: Almeno e quindi, ma mio zio che suonicchiava ad orecchio mi disse: guarda, per non far capire che non studi, tu vai avanti quando suoni, che fai, facevamo delle piccole melodie con la melodica, tu vai avanti, che vedrai che non si accorge di niente nessuno. E io in effetti andavo avanti, ma diciamo che la performance ne risultava un po' creativa, ecco. Comunque, dopo accadde, non so neanche perché, non mi ricordo neanche il perché, che un'estate, credo tra la prima e la seconda media, o tra la seconda e la terza, mio padre mi regalò una tastierina. E da lì iniziai a studicchiare da solo, poi andai a lezione, ma sempre come tastiera. E sempre con mio padre, che nutriva la segreta speranza che mi sarei staccato dalla tastiera per approcciare alla fisarmonica.
0: Ecco, perché lì ti volevano portare.
1: E sì, sempre lì è stato, la fisarmonica è stata l'incubo della mia adolescenza. Ma il canto per me rimaneva qualcosa di, ma completamente lontano, perché non pensavo di essere portato per il canto, anche perché iniziavo a sviluppare una voce da basso. E il problema dei bassi in generale è che la musica commerciale, diciamo la musica pop, difficilmente
0: si
1: può essere
0: basso,
1: quindi uno arriva a un certo punto, poi non ci arriva più, dice: ma non so cantare, perché se non ci arrivo
0: sì.
1: Finché un giorno perché le vie del Signore sono infinite, e
0: vero.
1: Questo ne ho avuto prove a ripetizione. E un giorno stavo prendendo la patente dell'auto e l'istruttore di scuola guida mi disse: ma guarda, ti piacerebbe cantare, perché io faccio parte di un coro della corale polifonica di Matelica, che tra l'altro è intitolata ad Antonelli, che è stato un maestro della Cappella Giulia di San Pietro, e ci serve un tenore. Tu secondo me hai la voce da tenore.
0: Un tenore. Quindi sì. proprio.
1: E io dissi: ma sì,
0: proviamo.
1: No? E allora andai a casa, però giustamente mia madre mi disse: ma dove vai che non sai cantare? E allora io mi misi, dico: adesso come faccio? E ebbi la brillante idea di iniziare a cantare le canzoni dei Queen, che erano il mio gruppo preferito.
0: Con Freddie Mercury, che
1: esatto,
0: un'estensione
1: esatto.
0: di 3 ottave
1: esatto.
0: arrivava lassù.
1: Sì, sì. E infatti io non ci arrivavo. E pensavo: ma... però proviamo un po' questa cosa.
0: Beh, uno deve partire con una melodia che piace. Per cui
1: esatto.
0: se ti piacevano quelle cose, giustamente.
1: E comunque, andai a questo primo incontro, il maestro Cinzia Pennisi mi disse: ma guarda, vai tra i bassi perché hai la voce da basso. E io andai tra i bassi. Mi misi lì, era un coro amatoriale, io conoscevo un po' la musica, quindi per me era... un approccio abbastanza soft, facile, un bellissimo ambiente in cui mi trovai bene. Dopo un po' di tempo il maestro mi disse: ma guarda che la voce ce l'hai, magari no, potresti iniziare magari a studiare.
0: Ma questo era confortante.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì.
0: Dopo gli esordi in prima media, così
1: sì,
0: penalizzato
1: sì.
0: dalla tua insegnante.
1: Ma, e quindi dico, ma consideriamo che verso il terzo superiore io, che continuavo a studiare musica, dissi a mio padre: ma babbo, perché finita le superiori potrei fare il conservatorio? Ecco, rischia di non andare più alle
0: lezioni.
1: A scuola
0: nemmeno, era
1: neanche. Perché era visto come la via maestra per la disoccupazione permanente.
0: Ecco,
1: e quindi,
0: un grande pericolo.
1: E quindi questo precedente fu importante perché? Perché poi... e io presi la patente in quinto superiore e si trattava di scegliere l'università. Io volevo studiare musica, proprio lo volevo, ma mi trovavo nella difficoltà di essere, diciamo, nulla tenente e quindi con difficoltà, diciamo, di approccio economico alla questione e dipendente dalla famiglia e nella necessità di tenere la cosa nascosta alla famiglia. E allora inizialmente tentai senza successo di studiare a Perugia, perché a Perugia c'è il conservatorio. Dissi: ma va che mi riesce di infiltrarmi.
0: Faccio due piccioni con una fava.
1: Sì, all'epoca il conservatorio era una scuola superiore, quindi costava 40.000 lire all'anno, penso. Ma la cosa non mi riuscì e quindi andai a Macerata. E allora un mio amico organista, che poi sarebbe diventato organista, ma che all'epoca era in via di studio, diciamo, sapevo che aveva studiato a Macerata, e un giorno, un pomeriggio d'estate, facevamo questa specie di spedizione pirata a Macerata alla ricerca di una scuola di musica in cui potessi studiare canto. La trovai a Villa Potenza e da lì iniziai di nascosto a studiare musica. Poi le cose andavano bene, arrivai a 20 anni, entrai nel mio primo coro lirico a 22. Tutto sembrava fatto finché...
0: Ma i tuoi ancora non intuivano, non sapevano,
1: no.
0: Era tutto un segreto.
1: Tutto un segreto.
0: Quindi mentre i ragazzi passano le serate, non so, in giro a far bravate, tu non si sapeva che facevi.
1: No,
0: però...
1: io un giorno alla settimana, invece di prendere il treno, perché a Villa Potenza non arriva il treno, prendevo la macchina e andavo a Villa Potenza a studiare canto e poi tornavo, calcolando esattamente l'orario d'arrivo del treno. Aspettavo che arrivasse il treno alla stazione di Matelica e poi tornavo a casa.
0: Noi vogliamo adesso interrompere un attimo per ascoltare i risultati di tanto sacrificio, di tanta fatica, di chi ha saputo coltivare un sogno nonostante i tentativi di scoraggiamento e soprattutto di deviazione, perché non dimentichiamo che volevano obbligarlo a fare la fisarmonica. Allora, adesso ascoltiamo questo primo brano, ce lo presenti tu.
1: Sì, allora il primo dei due brani, tutti e due i brani sono di Ludovico Grossi da Viadana. Un frate vissuto a cavallo tra il 1500 e il 1600, questi due brani sono del 1602, se non sbaglio.
0: Quindi 1601. Vicino alla fine della sua vita?
1: Beh, diciamo sì, diciamo nella seconda parte della sua vita, e sono dei 100 concerti ecclesiastici. Sono brani di musica sacra liturgica, quindi da utilizzare durante la celebrazione della Santa Messa, e sono brevi, perché sono funzionali anche a un momento determinato, e lui scrive questi 100 concerti ecclesiastici dividendo per voci e per coppie di voci. Perché? Perché lui era un maestro di cappella e all'epoca si trovava spesso nella triste situazione di non avere la cappella completa, e quindi magari mancavano i bassi, oppure si trovava con due soprani e un basso, con tre tenori e un sopranista, diciamo, all'epoca sopranisti. E allora lui cosa fa? Scrive questi 100 concerti dividendo tutti i brani per voci, quindi alto, canto, baritono, tenore, baritenore e basso, e poi per coppie di voci. E questo è un brano di quelli per basso. A me piace molto questo autore, spero di averlo onorato.
0: Bene, adesso ce lo godiamo anche noi. Stefano Stella canta di Ludovico da Viadana, Grossi da Viadana, Cantemus Domino.

0: Ecco, avete potuto sentire l'effetto di studio, concentrazione, disciplina, serietà nel coltivare i propri sogni e i propri ideali. Porta sempre frutto, porta sempre frutto. Grazie di questa esecuzione. Vedevamo la schiena dell'organista della Cappella Musicale, il maestro Mauro
1: Sì.
0: Buscarini, che è stato nostro ospite, quindi anche da dietro abbiamo intuito che era lui. Purtroppo dobbiamo già dare la linea alla regia un'altra volta per un breve intervallo, però poi avremo piacere ancora di parlare del maestro di cappella Ludovico da Viadana e soprattutto della musica liturgica, visto che è
1: Con grande
0: qualcosa
1: piacere.
0: che i nostri telespettatori seguono ogni domenica qui dagli studi di Maria Vision. A tra poco allora.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Stefano, una domanda da farti riguardo il cantante liturgico. Perché
1: Sì.
0: al conservatorio immagino che avete imparato tanti pezzi sacri, ma semplicemente per esercitare la voce, imparare a leggere la musica, imparare certi passaggi.
1: In realtà no.
0: No?
1: No.
0: Si fanno di più canti profani.
1: Quasi esclusivamente canti profani, almeno nella mia esperienza. Opere
0: Madrigali, opere liriche.
1: liriche.
0: Ecco, opere liriche
1: Diciamo
0: soprattutto.
1: che una delle domande che mi ponevo era cosa farò da grande? Perché in realtà a me l'opera non piace molto. Ma in Italia cantare senza fare l'opera
0: Non è
1: non è
0: cantare, perché è
1: cantare.
0: il bel canto.
1: Si studia l'opera. Io ho studiato, mi sono laureato cantando esclusivamente brani d'opera. Ho superato gli esami cantando quasi sempre solo brani profani, credo. Forse una sola volta. Per un esame ho utilizzato un canto sacro, ma forse ecco una sola volta.
0: Eppure il repertorio sacro e liturgico è molto ampio, molto ricco e offre anche parecchie difficoltà. Non è che sia un repertorio di secondo grado, ossia particolarmente facile di esecuzione, per cui non meriti la pena di essere studiato, anzi.
1: No, però questo, anzi, assolutamente, ma il conservatorio nasce nell'ottica, soprattutto per i cantanti,
0: Della carriera musicale,
1: della
0: nel
1: carriera,
0: contesto,
1: quindi del
0: certo.
1: lavoro. E il lavoro, io ecco, ci tengo a dire questo, io mi sento, tra virgolette, un graziato per aver avuto l'occasione di cantare con la cappella musicale della Santa Casa, perché altrimenti in Italia, da quello che io so, l'unica altra possibilità di avere un approccio, diciamo, professionale, da professionisti con la musica liturgica sacra e liturgica è la Sistina.
0: Ecco.
1: Altre possibilità non ce ne sono, almeno in Italia. Quindi il cantante non studia per diventare cantante lirico. E io mi chiedevo, ma come faccio? Però ecco, il mio avvicinamento alla musica sacra, che c'è sempre stato, perché sono cresciuto quando studiavo ancora, diciamo, la tastiera in generale. Spesso andavo in chiesa a studiare con l'organo. E poi, ecco, dopo ero arrivato ai miei 22 anni con il mondo che mi si apriva davanti. E poi un incontro sbagliato con un maestro sbagliato mi ha ridotto nel giro di 3-4 anni a non poter cantare più. E
0: Addirittura. Ma
1: quindi ho
0: perché ha rovinato la tua
1: lasciato.
0: voce?
1: Diciamo, non ha rovinato la voce perché, grazie a Dio, ho un apparato fonatorio molto resistente.
0: Ecco.
1: Ma diciamo che a 26 anni non riuscivo più a intonare. E avevo un'estensione limitatissima di un'ottava. Adesso diciamo che un basso ha in maniera molto semplice 2 ottave di estensione. Io ero arrivato a un'ottava. Nessuno canta con un'ottava di
0: Eh certo, come
1: estensione.
0: fai? Certo, è
1: E
0: poco.
1: quindi a un certo punto abbandonai il conservatorio, decisi di lasciare completamente il canto. Non cantai più per diversi anni, se non in chiesa, quando magari mi capitava di accompagnare spesso delle ragazze che cantavano con le chitarre, io suonavo l'organo, le accompagnavo, mi faceva un grande piacere. E quindi la musica,
0: È rimasta, è
1: diciamo, in
0: continuato.
1: sottofondo, ma ha continuato. E finché poi, per una serie diciamo, di coincidenze, vogliamo chiamarle, oppure per diciamo, una spinta verso una ripresa, dopo il matrimonio, che molti dicono, ah, dopo che ti sposi,
0: Non canterei mai
1: non
0: più,
1: fai più
0: abbandonerei gli
1: niente,
0: studi.
1: non fai niente, ecco, abbandoni gli studi se non li hai terminati. Invece, in realtà, dopo il matrimonio, mia moglie si è laureata e io ho ripreso a cantare.
0: Ecco, forse la
1: E
0: serenità della vita a due, l'arricchimento
1: Sì,
0: reciproco.
1: l'allontanamento dall'incubo della fisarmonica.
0: Ecco, perché se non abbiamo mai saputo in effetti se poi ce l'hai fatta scongiurare questo
1: Sì,
0: pericolo,
1: adesso sì.
0: riuscito?
1: Però ecco, un incontro con persone molto particolari. Vorrei ringraziare in particolare una persona, se
0: Ma
1: posso,
0: come no? Anzi,
1: che è il maestro Rocchetti, Giacomo Rocchetti, che è una persona speciale che ha avuto il coraggio di mettersi lì con pazienza e ricostruirmi. letteralmente, dopo con anni di lavoro, tanto da permettermi di poi di ripresentarmi in conservatorio, questa volta a Fermo, e di terminare poi gli studi, di laurearmi in canto.
0: Bello.
1: E la musica...
0: Noi lo conosciamo, Giacomo Rocchetti.
1: Lo conoscete?
0: Non ho ancora avuto il piacere di intervistarlo, ma qui a Loreto ha cantato già almeno 3 volte negli oratori di Padre Giuliano, scritti dal tuo maestro di cappella, il maestro di cappella della nostra basilica. Ha composto 2 oratori molto belli, uno su San Serafino da Montegranaro, che è anche patrono della provincia dei Cappuccini, e uno sulle traslazioni la traslazione miracolosa della Santa Casa. È molto bello, che purtroppo ha avuto quest'ultimo una sola esecuzione, una prima e anche un'ultima. E volle proprio Giacomo.
1: Perché è una persona, devo dire, speciale. Sia musicalmente è un pianista eccezionale. Ma a livello umano mi ha dato la possibilità di rinascere, quindi
0: bello,
1: grazie a Dio
0: che
1: mi ha fatto incontrare, perché è stata quella cosa che sembrava quasi una strada tracciata verso il nostro incontro.
0: Ecco.
1: E quindi ecco, la musica liturgica per me è la musica nella sua più alta espressione. Io, diciamo, nei miei anni di università mi avvicinai agli scritti di Agostino sulla musica, di Sant'Agostino, e poi da lì ritornai indietro per scoprire tutto quello che aveva portato al pensiero di Agostino, quindi approfondii anche gli studi su Platone, la musica. Mi sono laureato con una tesi sulla musica in Platone. Uno dei miei sogni nel cassetto è di finalmente, vincendo la mia pigrizia mostruosa, riuscire a elaborare un libro su quella,
0: noi te lo auguriamo,
1: io
0: molto
1: anche
0: volentieri.
1: Non lo auguro, ma è una lotta impari tra me e me stesso.
0: Queste sono le lotte peggiori, però quando vinciamo quelle, guarda, è proprio...
1: E quindi, ecco, la musica è...
0: Ricorda che nulla è impossibile a Dio, qui siamo nella casa del sì. Tu hai l'onore di cantare nella casa del sì, dove Dio ha reso possibile quello che era proprio impossibile a qualunque creatura umana.
1: Questo è vero.
0: Vedi mai che anche questa provvidenza del Signore ti aiuta a coronare un altro sogno?
1: Se Dio vorrà, sarà.
0: Sì.
1: E quindi ecco, è qualcosa che... perché ha a che fare con l'anima. Con l'anima nella sua... tutta la musica tocca l'anima.
0: Sì.
1: Ma diciamo che l'anima ascolta la musica a prescindere da qualsiasi essa sia, ma sia musica sacra ancora di più.
0: Siamo molto vulnerabili di fronte alla musica.
1: Esatto, sì.
0: Molto vulnerabili, in senso positivo, perché può essere terapeutica, ma anche in senso negativo.
1: Esatto.
0: Uso un piccolo esempio, scusa, personale, ma quando io e mio fratello, da piccolini, scoprimmo che potevamo togliere il sonoro dai film che guardavamo alla televisione, se c'era qualche scena che ci spaventava, toglievamo la musica e nulla ci spaventava più. E eravamo bambini, però avevamo capito questo potere straordinario degli effetti sonori, del suono, della musica che accompagna delle scene. Le scene senza suono, già, ecco, perdono tutta l'enfasi, perdono di violenza, perdono tutto. E questo escamotage del silenzio per non aver paura mi ha sempre accompagnato. Ho capito anche che è per questo motivo che tanta gente ha paura del silenzio, perché non è abituata a gestirlo, ad affrontarlo, e ha paura che non ci sia nulla nel silenzio, mentre ne hai bisogno proprio per capire ancora di più i suoni e le voci poi quando li senti.
1: In effetti,
0: la voce di Dio, anche la voce della tua anima, del tuo cuore, dei tuoi sogni, anche i pensieri più profondi che riecheggiano nella nostra anima fatta per l'infinito. E se non c'è silenzio non
1: è
0: si
1: vero,
0: sente.
1: È verissimo, e non a caso Platone diceva: la cattiva musica può distruggere uno stato.
0: Vero.
1: Perché la musica influenza l'anima,
0: influenza.
1: E quindi la influenza ad un livello, lui diceva nei suoi scritti, diciamo, per farla breve, che la musica è pericolosa, perché ha la capacità di influenzare un'anima a livello non razionale.
0: Sì, esatto.
1: E quindi anche i bambini, gli adolescenti, le persone non adulte sono estremamente vulnerabili a questo strumento, e per questo lui aveva paura, in un certo senso, di lasciare la musica nelle mani dei musicisti. Lui voleva che la musica fosse controllata dai filosofi che sapevano come doveva essere.
0: Certo.
1: Il musicista o il musico doveva fare quello che diceva il filosofo.
0: Ecco, certo, arginare,
1: per noi è,
0: l'estro creativo è impensabile.
1: È una cosa strana, ma...
0: No, invece no, perché di fatto, vedi, per il filosofo, secondo Platone, era colui che, avendo conosciuto il mondo delle idee, poteva
1: esatto.
0: poi trasmettere questi valori eterni e immutabili. Allora, forse... un musicista sacro ci riesce meglio magari di altri, avendo conosciuto il messaggio immenso, il messaggio della verità che vuole trasmettere, è già attento di suo a esatto. escludere tutto ciò che non è sintonizzato con questo messaggio.
1: Beh, infatti,
0: che non lo esprime.
1: Secondo la visione greca dell'antica Grecia in generale, nessuno fa il male volendo.
0: È chiaro.
1: Il male è solo un fraintendimento del bene. Ma nel momento in cui una persona conosce il vero bene, non farà più il male.
0: È chiaro. Ecco perché Agostino diceva: ama e
1: faccio che vuoi. Ama,
0: perché,
1: cioè, ama non ama.
0: No, è chiaro.
1: Ama
0: vivi
1: il primo
0: la carità.
1: Amore.
0: Chiaro, vivi la carità quella piena, con la C maiuscola.
1: Esatto. E infatti poi Agostino diceva, poi una cosa che diciamo nel rapporto che c'è oggi anche con la musica sacra, tra diciamo la tradizione e magari alcune innovazioni. E Agostino diceva, ma se noi ci preoccupiamo di chi ci ascolta, no? Per quando cantiamo, quando suoniamo, vorremmo che chi ci ascolta dicesse, ah, che bravo però, eh? Ma quando cantiamo e suoniamo per l'orecchio più perfetto che ci possa essere, quanto più ci dobbiamo preoccupare di quello che facciamo?
0: Chiaro.
1: Perché ecco, una cosa importante è quando uno canta in chiesa, per chi canta? Per l'assemblea o per il Signore?
0: Io perché la risposta la so.
1: No, però io adesso io non mi permetto di dare risposte a nessuno. Però ecco, è una domanda, secondo me è la domanda. Una volta che uno ha risposto, saprà anche che tipo, come, non che tipo di musica fare, ma come farla. Come approcciarsi.
0: Adesso noi guardiamo il tuo approccio a questa bellissima Salve Regina che il maestro Stefano Stella ha eseguito nella Basilica della Santa Casa, all'organo riconoscerete di spalle il maestro Buscarini.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

avete potuto gustare questa splendida Salve Regina che ci ha portato un po' nel gregoriano, perché si poteva riconoscere sotto questa antica melodia, e però già ci introduceva nella musica barocca. Stefano, qual è il tuo genere?

0: preferito? Cioè, come trovi che riesci a esprimerti meglio? Cosa ti piace di più cantare? Perché è vero che si canta per gli ascoltatori, si canta per il pubblico, ma uno deve provare anche un gusto personale nello svolgere il suo lavoro.
1: Allora, domanda difficile.
0: Hai tanti generi preferiti?
1: Sì, allora, a me piace moltissimo De André, e nell'ambito della musica, diciamo, tra virgolette, leggera. Mi piacciono molto alcune canzoni degli anni 60-70. E poi nell'ambito, diciamo, della musica più impegnata, ho un grande amore per la musica contemporanea. Io amo tantissimo cantare opere contemporanee, e infatti adesso, tra virgolette, non tra virgolette, ma tra parentesi, durante l'estate, il 12 in particolare, come prima data, a San
0: Di
1: Leo
0: luglio o di
1: faremo, di
0: agosto?
1: luglio,
0: 12
1: 12
0: di
1: luglio, a
0: luglio.
1: San
0: No, no, prego,
1: Leo
0: diccelo, diccelo, così noi veniamo a sentirti,
1: ci
0: ci
1: sarà
0: mancherebbe.
1: la ripresa di un'operina tascabile, come è stata definita dall'autore, che è King Kong, amore mio. Io faccio King Kong, si può vedere,
0: No, è per la voce.
1: del maestro De Rossi Re. E poi ci saranno ci sono altre cose in progetto. E la musica contemporanea, un certo tipo di musica contemporanea mi affascina, mi piace. Ecco, e poi ecco la musica sacra in generale, e in particolare anche quella dell'epoca di Viadana, del barocco, ma anche uno dei miei autori preferiti è Arvo Pärt, che è un contemporaneo e ha scritto cose bellissime.
0: Bellissime, davvero.
1: Quindi ecco, diciamo che ho più facilità nel dire ciò che non mi piace.
0: Ecco,
1: Ho
0: vuol dire che è
1: un
0: poco.
1: sì, è molto
0: Vuol dire che è
1: poco.
0: poco.
1: Ho una difficoltà oggettiva nell'apprezzare il rap e l'hip
0: Questa però non è musica. Con
1: Ecco,
0: rispetto dei nostri telespettatori che amino questo genere musicale, ma ecco,
1: per il
0: c'è poco
1: resto,
0: spazio per la musica lì. C'è ritmo, ma non
1: sì,
0: c'è. Poi è un ritmo molto ripetitivo,
1: ecco,
0: ma non c'è
1: esatto.
0: musica davvero.
1: Mi annoio un po'.
0: Ma lo è noiosa.
1: E quindi, ma molto tra i giovani,
0: Ma è una questione di educazione che manca, secondo me. Bisogna essere educati all'ascolto, ad apprezzare un certo genere di musica.
1: È probabile che sia così. Ecco, ma a parte quello, in linea generale, e poi ecco, onestamente a volte l'opera mi lascia un po' interdetto.
0: Perché i testi sono buffi,
1: Ah, sì,
0: non ci
1: oltre a
0: si.
1: quello, anche ore e ore e ore di ti amo, mi ami, ci lasciamo, ci troviamo, poi muoio.
0: E tu sì, certamente, è così l'opera, è così.
1: Perché è bello farlo una volta, è divertente. Rifarlo per la 250esima volta
0: È
1: può essere
0: troppo.
1: un po' pesante.
0: Ecco. Quando tu canti o ascolti un brano musicale, o ascolti un altro cantare, cosa pensi? Semplicemente se ti piace o già pensi come verrebbe se la canti tu? C'è questa deformazione professionale?
1: Diciamo che dipende da cosa ascolto e dal perché lo ascolto.
0: Perché sai, quando uno guarda un vestito in vetrina, guarda una sfilata di moda, già immagina se stesso con l'abito addosso. Ma un cantante, uno che si intende di musica, uno che ama suonare, quando sente la melodia, cosa pensa?
1: Beh, allora, in alcuni casi, soprattutto quando si parla di cantanti lirici, ma non solo, indubbiamente il dato tecnico è quello che mi colpisce su, cioè,
0: Fin dove arriva la nota, fino a.
1: è bravo, senti
0: Alla
1: come
0: voce
1: canta
0: impostata,
1: bene, oppure
0: ecco.
1: senti, ma che sta facendo? Chi lo paga per fare queste cose? Quindi ecco, oppure magari ieri ecco, proprio mi è capitato. Non dirò il nome del gruppo, ma vedevo un gruppo che si esibiva in TV dall'Arena di Verona e ho pensato, dico, non ci siamo, non ci siamo. Al di là del testo della canzone, ma proprio a volte ho questo tipo di approccio. Poi, se il pezzo invece mi piace, già questo step, diciamo, è superato,
0: Ecco.
1: allora ascolto le parole, dico, ma questo chissà se riesco a cantarlo, se riesco a suonarlo, perché...
0: Ecco, c'è, vero, questo gusto poi...
1: Sì, ecco, con De André, soprattutto
0: con alcune canzoni. Anche perché la voce si adatta.
1: Esatto, uno dei pochi cantanti pop che riesco a...
0: Italiani.
1: Italiani.
0: Se no devi andare su Leonard Cohen, non devi andare verso altri autori.
1: Verso questo, altri... oppure mettermi lì, cambiare la tonalità, e così via. Oppure mi immagino a suonare, sai, proprio immagini da adolescente.
0: Ma fanno parte di una certa poesia che deve riempire la nostra vita.
1: Sì.
0: Cioè bisogna non perdere mai, secondo me, il gusto del gioco.
1: Esatto,
0: dobbiamo continuare a trovare divertimento nelle cose che facciamo. Tanto la croce c'è, c'è per tutti, se non altro perché siamo su questa terra e lo sappiamo. Ma all'interno delle difficoltà, dei problemi della vita, il Signore riempie le nostre giornate di tante cose belle.
1: È vero.
0: Dal sole, alla pioggia quando serve, agli amici, ai colori, ai fiori. Cioè, uno che sa guardare il bene, che sa guardare il bello, lo trova. Ma così anche per la musica. Così anche per...
1: È vero.
0: Bisogna saper trovare ciò che è bello, goderne. Cioè, come un bambino che... è felice veramente davanti a un gelato, come davanti a un pallone nuovo che gli regali. Così dovremmo anche noi ancora avere grande stupore, grande gioia, gratitudine, saper giocare.
1: Esatto,
0: saper
1: è giocare. Quello che pensiamo anche io e mia moglie, che tra l'altro devo dire, perché se mi sta ascoltando poi
0: ti
1: magari si arrabbia.
0: Ti ha supportato in questo cammino, vero?
1: Mi ha aiutato molto.
0: Che bello.
1: Probabilmente senza il suo aiuto non sarei tornato a cantare. Perché era un capitolo e quando ho ricominciato a cantare è stato come, ma io vivevo bene senza cantare, tranquillo, avevo un discreto lavoro, devo dire, stavo tranquillo, ma quando ho ricominciato a cantare è stato come se improvvisamente mi fossi svegliato e mi guardavo indietro e dicevo, ma sono passati 6 anni, ma e io che ho fatto? È stata una sensazione che è durata per anni.
0: Ti sei accorto che ti è mancato?
1: È stato come svegliarsi. Ed è stato nel momento in cui è stato una ruota che si rimette lentamente a girare, è una sensazione di rinascita.
0: È liberatorio.
1: Sì, qualcosa dice, ah, è tornata una parte di me stesso. È come, io non so, e spero di non provarlo mai, ma a volte... è come se improvvisamente avessi perso l'uso di un braccio e mi fossi abituato a fare senza.
0: A fare senza.
1: Poi improvvisamente un giorno ritorna il braccio.
0: E quindi c'è un sacco di cose in più che puoi fare con questo arto ritrovato.
1: Esatto.
0: Certo. Cosa ci canti adesso? Perché noi stiamo vedendo che tu hai chitarra,
1: sì.
0: Musica davanti. Io ho già sbirciato. Ho già sbirciato.
1: E diciamo che adesso io prima di tutto chiedo scusa perché... non sono un chitarrista, quindi però questi pezzi senza
0: sappiamo
1: chitarra...
0: Sappiamo che volevi la fisarmonica, che qui
1: sì,
0: in studio non ce l'abbiamo.
1: Infatti sì, è vero, ma... E farò un pezzo di De André, che non è tra i più conosciuti, ma è che io ho conosciuto per caso, perché mi hanno chiesto di cantarlo ad un concerto di beneficenza, il maestro Gloria Strappa di Fermo, mi ha chiesto se volevo partecipare e mi ha detto, ah, si canta questo. Dico, ma proviamo, è un pezzo veramente molto bello.
0: Quale canto è?
1: Il 68 è il Cantico dei Drogati.
0: Allora, forse voi ricorderete, siamo nel disco più l'LP, a quell'epoca c'erano i long play, i 33 giri, fu il disco più venduto in Italia in quell'anno ed era Tutti morimmo a stento, un LP tristissimo.
1: Sì.
0: Veramente, quasi agghiacciante, angosciante. Mm-hmm. Dove De André, con quella sua altissima poesia e lirica, riuscì a parlare di tutti i fallimenti della vita, di tutte le violenze che uno può subire, della morte morale, della morte mentale, della morte fisica. Questo canto in particolare parla dei drogati,
1: sì.
0: Delle dipendenze. Io ricordo che in un'intervista De André disse, io l'ho letto molti anni dopo, però disse che scrivere questo canto, tra l'altro basato su una poesia eroina di un suo amico, amico per tutta la vita, che si è suicidato intorno agli anni 80, credo, no? Comunque, di questo disse che scrivere questo canto per lui fu liberatorio, perché parlare delle dipendenze per lui, che in quel momento era dipendente dall'alcol in una maniera molto grave, fu liberante. Quindi lo ascoltiamo molto volentieri. Come mai hai scelto questo?
1: Perché è stato un canto che ho incontrato, ecco, grazie a questo concerto di beneficenza. E mi ha colpito, anche se c'è un pezzo di De André che a me piace moltissimo ed è il suonatore Jones.
0: Sì.
1: Perché, diciamo, tra virgolette, Mi sento partecipe del suonatore Jones.
0: Certo, voi ricorderete l'antologia di Spoon River, quando De André la musicò, e tra le varie lapidi c'era anche quella di
1: del suonatore Jones,
0: che era un suonatore.
1: Che è l'unico che nell'album muore contento.
0: Sì.

0: Infatti, infatti,
1: muore
0: che
1: senza
0: diceva al
1: rimpianti.
0: venditore di liquori, tu che lo vendi,
1: Quindi, cosa
0: cosa
1: ti
0: ti
1: compri
0: compri
1: di
0: di
1: migliore?
0: migliore? Sì, ricordiamo,
1: Il dubbio era tra i due. Ho scelto questo perché mentre l'altro ha un messaggio, tra virgolette, più limitato,
0: Sì, quasi non è un messaggio
1: è un messaggio,
0: veramente.
1: cioè è qualcosa che io porto con me come si porta, non so, qualcosa che, in cui ci riconosciamo.
0: Sì.
1: Questo è un messaggio più ampio, forse.
0: Come no, molto più profondo, molto più profondo.
1: E chiedo scusa per tutti gli errori che commetterò.
0: No, noi ascoltiamo volentieri, ci salutiamo poi alla fine del canto.
1: Ho licenziato Dio.

un alfabeto che sia differente da quello della mia vita.

0: Grazie, Stefano, grazie
1: Prego.
0: tanto.
1: È stato un
0: Mentre tu
1: piacere.
0: cantavi mille pensieri, ma come emerge sempre anche dalla disperazione più nera, l'anelito a una risurrezione.
1: Esatto.
0: C'è un infinito verso il quale sempre tendiamo, c'è un di più che sentiamo che sempre ci manca. Davvero senza fede c'è disperazione, ma chissà che questo infinito ce l'ha dentro, che è dentro questo infinito, già non si sente più solo e non riesce più a disperarsi, e non riesce più a disperarsi. Noi ti ringraziamo
1: Ma
0: tantissimo.
1: io ringrazio voi di avermi ospitato. È
0: No, guarda, ci
1: stato
0: hai incoraggiato che anche i telespettatori stonati ora sanno che c'è speranza di futuro, che con un po' di buona volontà, un po' di costanza e senza badare a chi vorrebbe farci cambiare strada, un sogno si può coronare. Ti ringraziamo tanto veramente. Chi avesse voglia di contattare Stefano, beh, può venire a incontrarlo in Basilica della Santa Casa quando canta con la cappella musicale diretta dal maestro Padre Giuliano Viabile, ma altrimenti può anche telefonare con gli studi di Maria Vision e chiedere di lui. E chi volesse porgli una domanda o chiedergli di tornare ancora tra noi, bene, noi saremmo felici di esaudirlo. Grazie ancora.
1: Grazie di nuovo a voi.
0: E vi ricordo l'impegno di King Kong, com'era questo perino
1: Sì,
0: atascabile?
1: King Kong, amore mio, del maestro Fabrizio De Rossi Re, il 12 a San Leo e poi
0: 12 luglio.
1: 12 luglio a San Leo, il 15 agosto a Ponzano di Fermo e forse altre riprese, non so se le faremo,
0: Benissimo, ecco, è
1: ma
0: un invito così ascoltiamo musica nuova, opere
1: sono
0: liriche
1: concerti
0: personali.
1: gratuiti, quindi
0: Oltretutto,
1: bisogna.
0: andiamo a incoraggiare il bene. Benissimo. E poi soprattutto divertiamoci un po', perché la musica deve
1: Esatto,
0: servire anche a questo,
1: esattamente.
0: a divertirsi un po'. Bene, con questo desiderio di gioia, vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. Buonanotte.
1: Buonanotte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo

la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Fra Manolo, ciao.
1: Michele, ciao, come vai?
0: Bene, Cristo è davvero risorto.
1: È una gioia per noi. Cristo veramente è risorto. La sua risurrezione è la nostra risurrezione. Siamo uomo nuovo. Allora dobbiamo andare per la via con gioia, con gozo, perché Cristo è la nostra risurrezione. Amen.

carissimi amici di Maria Visione. Gioia della Madonna, il messaggio che suo cuore immacolato desidera di che vince in ogni cuore. Suo cuore immacolato che ci invita a dare il nostro cuore a lei e ci dice: cari figli miei, se voi mi date il vostro cuore, io lo trasformerò e faccio come il mio. Suo cuore, che amava coloro che hanno trafitto il suo figlio, col stesso amore con quale amava il suo figlio. E lei dice: non avete paura, non vi abbandonerò mai.

continuare a illuminare i nostri passi per poter far sì che noi riusciamo ad essere sempre più ogni giorno testimoni e costruttori, soprattutto di pace e di unità, per poter ottemperare a quella che è stato il suo testamento spirituale, la sua ultima volontà, che tutti siano una sola cosa, con noi stessi, con il mondo intero, ma anzitutto con il Padre. E per far questo abbiamo bisogno di porci anche noi sotto il manto di Maria, porci anche noi, sentirci anche noi suoi figli davvero in profondità nel cuore, chiedendo la sua intercessione. E mi piacerebbe, così come nel corso dell'ultima puntata, anche adesso, di farlo insieme a voi, pregando una decina del rosario. E quindi prendiamo insieme, tutti insieme, questo strumento potente davvero, che è il rosario, e con tutto il nostro cuore, chiudendo anche gli occhi se lo desideriamo, preghiamo per l'unità, per la riconciliazione nei nostri cuori, nei nostri ambienti e nel mondo intero. Pausa. Riprendo il credo. Rifate l'inquadratura sulla Madonna adesso.

Scusate, la coda. E allora, cari fratelli e sorelle, dopo aver pregato il rosario, siamo arrivati a conclusione di queste due puntate che ci hanno accompagnato a scoprire e a conoscere questo titolo mariano, quello di Nostra Signora della Tournament. Ma ricordiamoci che il nostro impegno per essere promotori dell'unità non finisce qui. Da oggi deve partire con una consapevolezza diversa, quella che non siamo soli e che possiamo in ogni piccola situazione della nostra vita essere davvero artigiani di pace, di riconciliazione e di unità. E allora che davvero il Signore guidi, illumini i nostri passi e che la Madonna, Nostra Signora della Tournament, ci accompagni in questo cammino di vita. Il Signore vi doni la sua pace, pace e bene a tutti. A posto.

0: Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli, infatti, era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto, infatti, nel Libro dei Salmi: «La sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti. Il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che, tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone, insieme a noi, della sua risurrezione». Ne proposero due, Giuseppe detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato, che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
0: Il Signore
1: lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Dal sorgere del sole al suo tramonto sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti è eccelso il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma io vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, come già ho detto all'inizio della Santa Messa, celebriamo la festa di San Mattia, un apostolo molto particolare, perché lui non era uno dei quei dodici chiamati ecco sulle rive del lago all'inizio della missione di Gesù, ma un uomo scelto dopo una ferita, un uomo scelto dopo ecco il tradimento di Giuda, dopo il vuoto. Ed è proprio questo che rende Mattia così vicino alla nostra vita. Perché tante volte anche noi conosciamo i vuoti, qualche relazione spezzata, qualche fiducia tradita, qualche speranza caduta, comunità ferita. Eppure, guardate, il Signore non lascia incompiuta la sua opera, ma là dove si rompe qualcosa, Dio continua a chiamare. Secondo noi, quella situazione è già distrutta, ma non secondo Dio. Perché tante volte diciamo che noi abbiamo fiducia in Dio. Gesù, confido in te, ripetiamo spesso. Ma carissimi, non ci possiamo dimenticare che Dio ha anche fiducia in noi. Possiamo dire che Mattia è l'apostolo che non era previsto, ma scelto. E questa espressione ci dovrebbe toccare profondamente, perché quasi nessuno di noi si sente protagonista nel progetto di Dio. Perché spesso ci sentiamo come persone messe ai margini, persone comuni, non abbastanza importanti, non abbastanza visibili. E invece, ecco, il Vangelo ci ricorda che Dio vede proprio chi rimane fedele nel silenzio. Mattia, come abbiamo sentito nella prima lettera, San Pietro ha detto: Mattia era lì da sempre, aveva seguito Gesù fin dall'inizio, aveva ascoltato, ha camminato con Gesù, ha creduto, ma senza cercare un posto, senza pretendere riconoscimenti, senza fare rumore. Ma quando è arrivato il momento decisivo, lui fu presente. Ecco, guardate che bella immagine della santità. Non quella che vuole emergere, ma quella che rimane proprio disponibile, di chi custodisce fedeltà anche nelle difficoltà, nelle ombre. Viviamo in un tempo che tante persone vogliono essere, ecco, visti, applauditi, riconosciuti. E San Mattia ci invece insegna la forza dell'umiltà. Ci insegna che agli occhi di Dio non conta apparire, ma amare. Non conta occupare il primo posto, ma essere pronti quando Lui ci chiama. Forse questa festa ci invita proprio a domandarci come vivo io il mio servizio. Cerco di essere riconosciuto oppure sono disposto ad amare anche quando nessuno mi vede, quando nessuno mi ringrazia. So attendere i tempi di Dio o perdo subito la pazienza quando Dio non ascolta i miei tempi? So restare fedele anche quando mi sembra di essere di riserva, messo da parte? Carissimi, la storia di Mattia ci dice che nessuno è una riserva nel cuore di Dio. Nessuno è secondario. Per il Signore ogni vita ha un momento, una chiamata, una missione, perché ognuno di noi è amato tantissimo da Lui. E allora chiediamo oggi la grazia di avere un cuore come il suo, un cuore paziente, disponibile, libero dall'orgoglio, un cuore che non tradisce il sogno del Signore, un cuore pronto a scendere in campo quando Dio chiama. Amen.

0: Nel Vangelo Gesù ha chiamato amici suoi coloro che li obbediscono. Noi non abbiamo la pretesa di esserlo fino in fondo, siamo soltanto alla sua sequela, immensamente bisognosi del suo perdono e del suo aiuto. Per questo lo preghiamo con umiltà, insistenza e fiducia.
1: Redentore pietoso, ascoltaci.
0: Redentore pietoso, ascoltaci.
1: Signore Gesù, tu sei nostro capo e noi siamo tuoi membri.

0: Lascia fluire in noi l'abbondanza della tua grazia, ti preghiamo.
1: Signore pietoso, ascoltaci.
0: Signore Gesù, tu per mezzo del tuo Spirito assicuri alla Chiesa una mirabile varietà e armonia di carismi. Nessuno di noi li trascuri o li rinneghi. Ti preghiamo.
1: Redentore pietoso, ascoltaci.
0: Signore Gesù, nella lettera di Paolo ci ha invitati ad anelare alle grazie più alte. Rendici ricchi di santi e tenaci desideri di bene. Ti preghiamo.
1: Redentore pietoso, ascoltaci.
0: Signore Gesù, del comandamento della carità tu hai fatto l'impegno più urgente e il segno più sicuro dei tuoi seguaci. Donaci un cuore veramente capace di amare. Ti preghiamo.
1: Redentore pietoso, ascoltaci.
0: Signore Gesù, tu ora vivi in cielo, regno del sommo intramontabile amore. Chiama a partecipare della tua gloria e della tua beatitudine tutti i defunti. Ti preghiamo.
1: Redentore pietoso, ascoltaci. Signore Gesù, che sei stato insistente nel proclamare il regale comandamento della carità ed eroico nel praticarlo per intercessione di San Mattia, accendi in noi un ardente fuoco di amore per amare te, sommo bene, e andare incontro agli fratelli con lo slancio del tuo cuore. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
0: Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. La lode e gloria per il suo nome. Accogli, Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta nostro dovere e fonte di salvezza rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno per Cristo Signore nostro. Pastore Eterno, tu non abbandoni il tuo gregge, ma lo custodisci e proteggi sempre per mezzo dei santi apostoli e lo conduci attraverso i tempi sotto la guida di coloro che tu stesso hai eletto vicari del tuo Figlio e hai costituito pastori. Per questo dono della tua benevolenza, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi, che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, San Michele Arcangelo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Mattia, e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede, nell'amore, la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, defunto Pasquale, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro

0: Signore per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Nello spirito del Cristo risorto scambiatevi il dono della pace.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi.
2: Ma per la tua misericordia sia rimedio e difesa dell'anima.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola, ed io sarò salvato. Il corpo e il sangue di Cristo mi custodiscano per la vita.

Son with increased power.

Preghiamo. Non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per Cristo nostro Signore. Con la benedizione finale benedico anche tutti gli oggetti di devozione che avete. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Dio che ha fondato la nostra fede sulla testimonianza apostolica per i meriti del Santo Apostolo Mattia, vi colmi della sua benedizione. Dio che ci ha arricchito con gli insegnamenti e gli esempi degli Apostoli, vi renda dinanzi a tutti i testimoni della verità. L'intercessione dei santi apostoli che ci hanno insegnato a rimanere saldi nella fede vi ottenga di giungere all'eredità della patria eterna. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, sulle vostre famiglie e con voi rimanga per sempre. Testimoniamo il Signore con la nostra vita. Andate in pace. Affidiamoci ancora a San Michele Arcangelo, recitando atto di affidamento. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli giusti, amore edilizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta. Ricordati che se da questo oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini, i miei fratelli, amati dal Padre e redenti dal Figlio. Impetrami qui gli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi di inferno, quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. San Michele Arcangelo, difendi.

Difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Supplichevoli preghiamo che Dio lo domini e tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che si aggirano per il mondo per perdere. Amen. San Michele Arcangelo, San Mattia. Sì.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Regina del cielo, rallegrati. Alleluia. Cristo che è portato nel grembo. Alleluia. È risorto come aveva promesso. Alleluia. Prega il Signore per noi. Alleluia. Gioisce ed esulta, Vergine Maria. Alleluia. Il Signore è veramente risorto. Alleluia. Preghiamo. O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine, concedi a noi di godere la gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre,

nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E per tutti i nostri cari defunti, l'eterno riposo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ti ringraziamo, Signore Gesù, per questa tua presenza viva e vera in questo sacramento dell'altare. E ci hai convocati qui attraverso il tuo Santo Spirito per adorarti in questa ora di adorazione eucaristica. Tu conosci i nostri cuori, Signore Gesù. Sai quanto facilmente ci perdiamo tra paure, stanchezze e pensieri inutili. Ti preghiamo, Signore, tienici vicini al tuo amore. E quando diventiamo freddi nel cuore, riaccendi in noi la gioia della tua parola. Fa che non dimentichiamo quanto siamo amati da te, Signore Gesù. Padre misericordioso, insegnaci ad amare senza misura. Rendici pazienti, miti nelle parole e sinceri nelle opere. E questa preghiera la rivolgiamo a te, Signore Gesù, per restare sempre nel tuo amore, affinché ci aiuti a vivere con fedeltà, a portare pace in ogni relazione e a non chiudere soprattutto mai il cuore, specialmente davanti a chi è bisognoso. Spirito Santo, custodisci i nostri passi, fa maturare in noi frutti di bontà, di umiltà e di carità vera, affinché la nostra vita parli solo di Cristo. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo e nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, raddrizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.

Vieni Spirito Santo e riempi il nostro cuore. Tu sei il soffio che ci unisce a Cristo, la linfa che ci fa vivere. Aiutaci a fare silenzio dentro di noi e ad accogliere l'invito di Gesù. Insegnaci a rimanere alla sua presenza senza fretta e senza distrazioni. Trasforma questo tempo di adorazione in un incontro vivo che rinnova la nostra vita. Ti rivolgiamo a te con la stessa confidenza del tuo Figlio Gesù, affinché tu ci faccia crescere in noi una fede forte e capace di testimonianza in una carità operosa. Gesù, Figlio di Dio e buon Samaritano della nostra umanità, ti chiediamo di insegnarci la fede nel Padre e la condivisione fraterna che ha sorretto tutta la tua vita fino alla morte in croce e che ci ha procurato la nostra salvezza. Spirito Santo, vita eterna e amore infinito, ti chiediamo di guidare con la tua presenza instancabile la Chiesa, il nostro Papa e tutti i sacerdoti, e di darci la forza di essere testimoni credibili dell'amore di Cristo per ogni uomo e ogni donna. Sia gloria al Padre. Sia gloria al Figlio, sia gloria allo Spirito Santo, qui presenti nel Santissimo Sacramento dell'altare. Il Signore Gesù ci dice: rimanete in me. E noi troppo spesso corriamo, cerchiamo risposte lontani da te, o Signore Gesù, e dimentichiamo che solo in te c'è la vita. Riconosciamo che senza di te non possiamo far nulla di buono. E quando la stanchezza ci assale, ti chiediamo, Signore, di donarci la forza di sostare davanti al tuo altare come in questo momento. E quando l'orgoglio ci allontana, ricordaci, Signore Gesù, che siamo solo tralci bisognosi della tua linfa. Fa, oh Signore, che il nostro rimanere qui oggi diventi un rimanere in te per sempre e per tutta la vita. Stare davanti al tabernacolo, impariamo a guardare gli altri con gli occhi stessi di Gesù. Rimanere nel suo amore significa diventare canali di quella stessa misericordia e di quella stessa tenerezza che è qui, in questo silenzio, e che stiamo ricevendo tutti noi. Quindi eleviamo un Padre nostro al nostro Signore. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. E adesso eleviamo la nostra preghiera a Gesù con un canto.

E chiediamo allo Spirito Santo di discernimento e facci riconoscere il linguaggio autentico di Dio nel fondo del nostro cuore. Aiutaci, Spirito Santo, a distinguerlo da ogni altra voce. Aiutaci ad ascoltare gli inviti che Dio ci rivolge. Vieni nei nostri cuori, Spirito Santo. Aiutaci. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi il terzo giorno, risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia sempre lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E ben ritrovati a tutti voi, carissimi fratelli e sorelle di Maria Vision, in questo nostro appuntamento quotidiano di preghiera, di adorazione eucaristica, un appuntamento che

0: È gradito a tutti noi perché c'è proprio la presenza di Gesù in questo sacramento dell'altare. Signore Gesù, noi ti ringraziamo che sei arrivato in tutte le nostre case attraverso questo canale di preghiera. Grazie Gesù per tutti i tuoi benefici. Ma soprattutto perché sappiamo che tu non ci abbandoni mai. E come sempre invito a rivolgere una preghiera a Gesù, una preghiera semplice, quella che vi esce dal vostro cuore, chiamando al nostro numero 075 81 36 35 per pregare insieme, gli uni per gli altri, come Gesù ci ha insegnati. E preghiamo per tutta la Santa Chiesa, per il nostro Vescovo di Assisi, Felice Accrocca, per tutti i consacrati, le suore, i diaconi, le comunità religiose. Signore Gesù, illuminali sempre con il tuo Santo Spirito, che la tua parola possa giungere ai cuori più induriti. E quindi ti affidiamo tutti noi peccatori e la conversione dei cuori con l'aiuto sempre della nostra mamma celeste. Vi ricordo anche il nostro numero di WhatsApp dove potete scrivere la vostra intenzione di preghiera ed è il 329 55 33 241. Per chi non potesse telefonare, può scrivere a questo numero e noi affideremo la nostra preghiera a Gesù e Eucaristia. Iniziamo con le vostre intenzioni e preghiamo soprattutto per la pace nel mondo intero, nei nostri cuori e nelle nostre famiglie. Accogliamo subito una prima telefonata. Pronto? Pronto? Pronto? Abbiamo un problema tecnico. Chiediamo alla persona di ritelefonare e noi l'accoglieremo con vera gioia. Iniziamo le vostre intenzioni che ci avete scritto e preghiamo per Giussi da Cianciana, che si rivolge a te e ti dice: Gesù, aiutaci sempre, fa che il controllo oculistico di Giulio vada bene, in te confidiamo, Signore. Ed ecco la telefonata che è arrivata, pronto?
1: Sì, salve, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Allora, io sono qui, chiamo per un consultore che è attualmente ricoverato, sta facendo dei fami diagnostici. Perché dire che spesso si sospetta di condizioni a qualcosa di simile. Chiaramente lui è molto provato, è molto confuso, continuamente mi dice che di pregare per me, ma non
0: Come si chiama tuo nipote? Salvatore, affidiamo sotto il manto di Maria in protezione e a Gesù e Eucaristia questo tuo nipote che possa essere guarito da Gesù, che i medici possano essere illuminati dallo Spirito Santo per trovare la cura giusta. Facciamo un Padre nostro, Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: E poi volevo lasciare insieme a me che hanno bisogno di preghiere di guarigione, che poi diventano figli anche di gelatina, e preghiere di liberazione un po' per tutta la famiglia, per voi e non per il purgatorio.
0: Grazie. Grazie, okay. Grazie, ti auguro una santa giornata anche a te.
1: Anche a voi, anche a voi. Buona giornata,
0: Dio ti benedica.
1: Anche a voi.
0: Grazie. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Laura da Molfetta, che chiede preghiere per Padre Matteo, affinché Gesù gli dia la luce e discernimento. Chiede preghiere per lei stessa, affinché possa trovare un lavoro che ha tanto bisogno, Signore Gesù. E noi l'affidiamo a te che tutto puoi. Preghiamo per Francesca da Cuneo, che affida sua sorella Veronica, affinché possa trovare questo lavoro dove sta facendo lo stage. Signore Gesù, per intercessione di San Giuseppe, ti chiediamo, dona lavoro a tutti coloro che hanno bisogno. Preghiamo per Paola da Civitavecchia e per Enrico, per la loro guarigione fisica. Preghiamo per Patrizia da Prato, per suo figlio Alessandro, per le loro intenzioni. Signore Gesù, ascoltaci. E noi sappiamo che il Signore ci ascolta. Lo invochiamo sempre, ma noi sappiamo che Lui è qui e ci ascolta sempre. E accogliamo subito una nuova preghiera in diretta. Pronto? Chiediamo alla persona di riprovare e continuiamo a pregare. Affidiamo Rosa da Palermo per la sua guarigione, sia spirituale che corporale, per tutta la sua famiglia, per sua suocera, che ci sia pace nel suo cuore. Preghiamo per Margherita, per la pace nella sua famiglia, affinché finiscano le discordie tra il nipote e suo fratello. Gesù, ascolta le mie preghiere, ti dice. Gesù, confido e spero in te. E Maria Santissima intercederà per tutte le vostre intenzioni. E abbiamo una preghiera in diretta. Pronto?
2: Pronto.
0: Pace bene a te.
2: Sì, pace bene.
0: Per chi vuoi pregare?
2: Per me, per tutti quelli che conosco, vogliono le preghiere, e se la vita si avvenga il più possibile, perché io non ti vorrei le preghiere.
0: Vuoi guarire? Per la tua guarigione?
2: Per la mia guarigione, io ormai sono un po' stabilito abbastanza bene.
0: Sì.
2: Abbastanza bene, ti ho detto, ho pressione, ho le cure, tutte quelle sistemate.
0: Ringraziamo Dio.
2: Sto a vivere normale.
0: Certamente. Affidiamo questa tua intenzione al Sacro Cuore di Gesù, in questo, presente in questa Eucaristia, e facciamo insieme un'Ave Maria, che la Madonna ti accompagni.
2: Tutti quelli che vogliono che la preghiera da me anche.
0: Certamente, mettiamo tutti sotto il manto di Maria in protezione e preghiamo per tutti gli amici che ti cercano preghiere.
2: O conoscenti.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E che Dio ti benedica. Grazie delle tue preghiere. Santa giornata. Continuiamo ad affidare le vostre intenzioni. Preghiamo per Meluccia dalla Sicilia, che oggi vuole affidare tutte le anime del Purgatorio, in particolare il suo papà Alessandro, per la zia Santina, per lo zio Gino, per il cugino Ugo, per l'anima di Papa Francesco, e per tutti loro diciamo un eterno riposo, dona loro, Signore, risplenda di essi la luce perpetua, riposi.

0: Sino in pace. Amen. Affidiamo l'intenzione di Gina da Salerno, che affida Fabio a una persona molto ammalata, che il Signore possa dare serenità nel suo calvario. E accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto? Pronto? Pace bene.
1: Buongiorno.
0: Pace bene.
1: Pace bene. Volevo intanto dirvi grazie di questa trasmissione, perché io la vedo dalla mattina alla sera, la seguo sempre. Ho bisogno di preghiere.
0: Sì.
1: Sto passando una forte depressione. E sto facendo pure una cura, però sembra che non vada bene, non lo so. Poi ho i figli che stanno tanto lontani dalla chiesa, e un figlio che mi si è allontanato, però se lo chiamo mi risponde. È lui che, diciamo, mi si è allontanato, non mi fa vedere la bambina, niente. E io soffro tantissimo. Io chiedo preghiere per l'intercessione di Gesù, della Madonna, che ci metta
0: Certamente.
1: tutti sotto il suo manto. Volevo dire qua una preghiera.
0: Sì.
1: Ave o
0: Oh
1: Maria,
0: Maria, piena di
1: piena di
0: grazie,
1: grazia, il
0: Signore è
1: Signore è
0: con
1: con
0: te.
1: te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne, e
1: donne,
0: benedetto
1: benedetto
0: il
1: è il frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù. Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre di Dio,
1: Madre di Dio,
0: prega per
1: prega
0: noi
1: per noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della nostra
0: nostra morte.
1: morte. Amen.
0: Amen. E che la Madonna intercedi affinché ci sia pace nella tua famiglia e soprattutto per la tua guarigione. Affidiamoci a Dio, abbandoniamoci a Dio, e Lui troverà una soluzione per te. Che Dio ti benedica.
1: Pregate sempre per me, io prego per voi. Mi chiamo Luigia.
0: Luigia, benissimo, Luigia, pregheremo per te ancora. Un
1: Grazie di cuore, un bacione a tutti.
0: abbraccio in Cristo, grazie.
1: Grazie, grazie,
0: Signore Gesù, tu che sei il medico dei medici, aiuta tutte le persone a guarire, quelle che si affidano a te. Tu sai, Signore Gesù, Tu puoi tutto. E continuiamo a pregare per le vostre intenzioni. Preghiamo per Rossana da Perugia, per la sua famiglia, che ci sia serenità e salute. Preghiere per Luigi da Nola, per la sua guarigione. Giusi dalla Calabria, ti prega, oh Signore Gesù, converti il cuore di mio marito. Guarisci mio figlio, ti supplico, pensaci tu. Preghiere per Cecilia, per la sua guarigione, ad affidarle Gianna da Parma. Evita Maria in provincia di Salerno, chiede preghiere per lei, per Giuseppe e per Assunta. Rita da Roma chiede preghiere per la sua famiglia, per i suoi nipoti Luca e Maria Sole. Gesù, ti affido tutto. Preghiere per Barbara in provincia di Brescia, che affida ai suoi cognati Bruna e Giovanni, che sono lontani dalla fede. Affida a suo figlio Mattia, che si avvicini anche lui alla fede. Quindi, preghiere di conversioni per parecchie persone che si sono allontanate da Gesù. Signore Gesù, pensaci tu. Preghiamo per Antonella da Palermo, che affida Roberto, ammalato oncologico, per Anna Maria, anche lei ammalata oncologica, e per Marcello, che ha la sclerosi multipla. Signore Gesù, noi confidiamo in te e accogliamo subito una preghiera in diretta. Pronto?
2: Volevo dire un Ave Maria, Padre nostro, un angelo di Dio, per quelle persone che hanno tanto bisogno.
0: Sì,
2: Ave, o
0: o
2: Maria,
0: Maria.
2: piena

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Padre nostro che
0: Sei
1: sei
0: nei
1: nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia
1: sia
0: santificato
1: santificato
0: il
1: il tuo
0: tuo
1: nome,
0: nome,
1: venga
0: venga
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo
1: regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo,
0: cielo,
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano,
0: quotidiano,
1: rimetti
0: rimetti
1: a
0: a
1: noi
0: noi
1: i
0: i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: li
0: li rimettiamo
1: rimettiamo
0: ai
1: ai
0: nostri
1: nostri
0: debitori,
1: debitori,
0: e
1: e
0: non
1: non
0: abbandonarci
1: abbandonarci
0: alla
1: alla
0: tentazione,
1: tentazione,
0: ma
1: ma
0: liberaci
1: liberaci
0: dal
1: dal
0: male.
1: male.
0: Amen. Ave
1: Angelo
0: di
1: di Dio,
0: Dio,
1: che
0: che
1: sei
0: sei
1: il
0: il
1: suo
0: nostro
1: custode,
0: custode,
1: illuminali,
0: illuminali,
1: custodiscili,
0: custodiscili,
1: reggili
0: reggili
1: e
0: e
1: governali,
0: governali,
1: che
0: che
1: ti
0: ti furono
1: furono affidati
0: affidati
1: dalla
0: dalla
1: pietà
0: pietà celeste.
1: celeste.
0: Amen.
1: Grazie.
0: Il Signore ci ascolterà, che Dio ti benedica. Grazie,
1: Anche a voi, a tutti voi. Grazie e buona giornata.
0: santa giornata. Preghiamo ancora. Preghiamo per tutti voi, anche per tutti coloro che non ci chiamano, ma che stanno pregando in questo momento. Preghiamo per le vostre intenzioni. Preghiamo per Luciana da Roma, che ti dice: Signore Gesù, io ti amo con tutto il mio cuore e ho bisogno di te. Preghiere per Lucia da Siracusa, per la sua famiglia, per Michele, che per intercessione di San Carlo Acutis chiede preghiere per i suoi giovani figli, per la loro guarigione, sia nel corpo che nel cuore. Preghiere di conversione, tanta pace nelle famiglie Puglisi, Micelli, e per tutti gli ammalati e per tutti noi di Maria Vision. Grazie, che Dio vi benedica tutti. Preghiamo per Raffaele in provincia di Biella, che chiede una preghiera per tutti coloro che ci ascoltano, per tutte le loro sofferenze e difficoltà. Prega anche per noi di Maria Visione, ti ringraziamo, e chiede preghiere per lui stesso, per il suo papà, che Gesù e Maria possano ascoltare la loro preghiera. Grazie Raffaele, che Dio ti benedica e ti protegga. Anna da Napoli chiede preghiere per sua sorella Tiziana, che è in ospedale. Preghiamo per Daniela, che ci scrive: Signore Gesù, ti affido tutta la mia famiglia per la conversione del cuore e per l'amicizia in te. E noi preghiamo per tutti coloro che tu vuoi affidare, Daniela. Le rivolgiamo un Ave Maria per le vostre intenzioni, e poi benediciamo nostro Signore Gesù, perché la nostra ora di adorazione è terminata. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E adesso ringraziamo il Signore, ringrazio anche voi, e insieme ringraziamo il Signore, lo benediciamo. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la Gran Madre di Dio, Maria Santissima, benedetta la sua Santa Immacolata Concezione, benedetta la sua gloriosa Assunzione, benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre, benedetto San Giuseppe e suo castissimo sposo, benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Che il Signore tocchi ogni nostro cuore e ci doni sempre la sua pace. Un saluto e un abbraccio in Cristo da tutta la famiglia di Maria Vision, e vi ricordiamo che alle 15:30 continuiamo a pregare con la rubrica Catena d'Amore in diretta con Suor Giovanna. Pace e bene a tutti voi.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Oggi vi invito a ritornare alla preghiera personale. Figlioli, non dimenticate che Satana è forte e vuole attirare a sé quanti più anime possibili. Perciò voi vegliate nella preghiera.

Sono con voi e vi benedico tutti con la mia benedizione materna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Un grande saluto e un abbraccio dalla Festa della Vita a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Maria Vision.
1: Grazie a Maria Vision, perché io credo che oggi Dio proprio ci ascolta attraverso anche queste telecamere, perché entra nelle case ed è nelle case che ci si sente più soli, e questo è triste, ma la Madonna proprio dice: arrivo dappertutto. Per cui veramente stringiamo il rosario e preghiamo uniti nel cuore di Maria e nel cuore di Dio. Ciao, ciao. E grazie, è bello che esistete.

0: tajstva tvoga preobraženja pred učenicima na gori Taboru, gdje ih je otac pozvao da te slušaju i tako se priprave za tvoju gorku muku, kako bi stigli do slave uskrsnuća i života Duhom Svetim preobražena. Molimo te po tom otajstvu i po zagovoru tvoje svete majke, za duh molitve i motrenja tvoje slave te jakosti u našim križevima. Milosti otajstva Isusova preobraženja neka siđu u naše duše i potaknu nas na molitvu i motrenje Božje slave te jakosti u križevima. Pouzdano molimo.
1: Padre nostro, chi sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen. O moj Isuse, oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja i dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najveća potreba Tvoga milosrđa.
2: U petom otajstvu svjetla razmatramo kako se Gospodin naš Isus Hrist u otajstvu Euharistije darovao.
0: Prikazujemo ti, Gospodine Isuse, ovu deseticu na čast otajstva ustanovljenja Euharistije, po kojoj nas hraniš svojim tijelom i krvlju, pod prilikama kruha i vina, svjedočeći tako do kraja svoju ljubav prema ljudima za čije spasenje si se žrtvovao. Molimo te po tom otajstvu i po zagovoru tvoje svete majke za zahvalnost i ljubav prema tebi prisutnom u presvetom oltarskom sakramentu, te da nas potakneš na živo sudjelovanje u svetoj misi i na molitvu klanjanja. Milosti otajstva ustanovljenja Euharistije neka siđu u naše duše i potaknu nas na sudjelovanje u svetoj misi i na zahvalnost, ljubav i klanjanje presvetom oltarskom sakramentu.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia,

e non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

Fabiano.

Il Signore sia con voi. Sono il diacono Keith Fournier e oggi ho il privilegio di condividere con voi la storia di uno dei nostri fratelli, un membro della nostra famiglia, San Lorenzo, diacono e martire. La vita eroica e la morte del diacono Lorenzo lo raccomandano a tutti coloro che vedono il terzo millennio cristiano come una nuova epoca missionaria. Io certamente sì. Vedete, viviamo in un'epoca in cui uomini e donne hanno semplicemente dimenticato Dio. Alcuni in realtà lo hanno semplicemente rifiutato, ma Dio non ha rifiutato loro. Li ama ancora e chiama il corpo di suo figlio.

la Chiesa, di cui tutti noi siamo membri, a continuare la missione di Gesù in quest'ora e a portare tutto il mondo ai piedi della croce. Ognuno di noi è chiamato a sacrificarsi per amore di Gesù Cristo e della sua Chiesa. In questo senso siamo tutti missionari. La testimonianza di Lorenzo è di particolare importanza per i diaconi cattolici contemporanei, tra cui anch'io mi annovero. E vi chiedo, per favore, pregate per i diaconi affinché possiamo coltivare, collaborando con la grazia, il tipo di coraggio, carattere e santità dimostrati dal diacono e martire Lorenzo. Oggi la Chiesa Cattolica si trova ad affrontare un'ostilità crescente da parte di coloro che non sono d'accordo con la nostra insistenza sul rispetto per la vita umana, la nostra difesa del matrimonio, i nostri sforzi per ristabilire le fondamenta morali di una società veramente libera. Vogliono metterci a tacere e stanno attuando una sorta di persecuzione soft, almeno finora è stata soft. Rivolgono la loro animosità in particolare contro la Chiesa Cattolica, perché essa non vuole scendere a compromessi sulla verità. È in tempi come questi che abbiamo bisogno che il Signore susciti diaconi eroici come Lorenzo, capaci di rimanere saldi nella loro fedeltà all'antica eppure sempre nuova fede cristiana cattolica. Vedete, lo stesso Dio che Lorenzo ha amato e servito sta riversando il suo Spirito Santo in quest'ora sulla sua Chiesa. La storia registrerà il racconto di quando questa, la nostra Roma contemporanea, una cultura occidentale che ha perso la sua anima, tornerà a Gesù. Ma per ora lasciate che vi racconti la storia del diacono martire di nome Lorenzo, attraverso il quale si dice che tutta l'antica Roma sia diventata cristiana. L'anno era il 258. Fu un inizio difficile per quello che sarebbe diventato il primo millennio cristiano. L'ostilità contro i primi seguaci di Gesù stava crescendo. La barbarie e la severità della Roma pagana avevano iniziato a raggiungere il culmine e presto avrebbero portato a una sete di sangue. La neonata Chiesa cristiana, fedele a Gesù che aveva dato se stesso per la vita del mondo, continuava la sua opera di redenzione. Le autorità romane accusavano i cristiani di quell'epoca di odium humanae generis, che significa odio per il genere umano. I romani odiavano i cristiani, affermavano di essere cittadini di un grande impero, eppure i romani praticavano forme primitive di aborto, così come l'esposizione, lasciando i bambini non ancora nati sulle rocce affinché venissero uccisi o mangiati dagli uccelli rapaci. La Roma del primo e del secondo secolo era un campo di missione difficile per i cristiani. Roma si proclamava un esempio splendente, ma violava la legge morale naturale e abbracciava la dissolutezza. Il giorno in cui il diacono Lorenzo sperimentò la sua nascita dalla morte alla vita fu un giorno cupo e spaventoso in quella Roma. 4 giorni prima, il grande vescovo di Roma, Sisto, era stato arrestato dai soldati dell'imperatore Valeriano, insieme ai suoi amati diaconi, e fu decapitato. Valeriano aveva emanato un editto al Senato romano secondo cui tutto il clero, vescovi, sacerdoti e diaconi, doveva essere arrestato ed eseguito. C'erano così tante persone sante tra i martiri della prima Roma. Questo rende ancora più straordinario che la vita e la morte di questo umile diacono di nome Lorenzo siano attribuite dalla storia alla conversione al cristianesimo di tutta l'antica Roma. Fu condannato a morte nella vasta condanna di tutto il clero cristiano da parte dell'imperatore Valeriano. Aveva offeso l'imperatore, ma si era fatto amare da tutti i cristiani radunando davanti a Valeriano il vero tesoro della Chiesa, i poveri. Secondo l'antica tradizione cristiana, il diacono Lorenzo, sapendo che il fervore dell'odio di Valeriano si stava estendendo a tutti i cristiani proprietari di beni, li incoraggiò a donare tutto e distribuì il denaro e i tesori della chiesa ai poveri della città. Credeva nell'ammonimento del Salvatore, che essi erano beati e particolarmente amati da lui. L'imperatore Valeriano venne a sapere la notizia, ma voleva il tesoro per sé, per soddisfare la sua brama di potere terreno.
Così offrì al diacono Lorenzo una via d'uscita da morte certa. Se Lorenzo gli avesse mostrato dove si trovavano l'oro e l'argento più preziosi della Chiesa, avrebbe emesso un ordine di clemenza, risparmiandogli la vita, così che potesse continuare la sua opera. Valeriano fu felice quando il diacono chiese 3 giorni per radunare tutto l'oro e l'argento della Chiesa in un unico luogo centrale. L'orgoglio e l'avidità dell'imperatore lo avevano accecato, impedendogli di vedere la verità. Così, per 3 giorni, il diacono Lorenzo girò per la città e invitò tutti i poveri amati, i disabili, i meno fortunati, a riunirsi. Vedete, essi erano sostenuti da una fiorente comunità cristiana che comprendeva l'imperativo del Vangelo. Riconoscere Gesù nei poveri e prendersi cura dei suoi bisogni prendendosi cura dei loro. Quando Valeriano arrivò, il diacono Lorenzo gli presentò il vero oro e argento della Chiesa, i poveri che aveva radunato. L'imperatore fu colmo di rabbia. La decapitazione non era abbastanza per questo diacono cristiano. Ordinò che il diacono Lorenzo fosse bruciato vivo in pubblico su una graticola e i testimoni registrarono il vero martirio pubblico. Il diacono si offrì con gioia al Signore Gesù, scherzò persino con i suoi carnefici. La tradizione cristiana racconta di massicce conversioni alla fede cristiana come risultato della vita e della morte santa di questo diacono che aveva compreso il vero cuore della chiamata cristiana. Fu versato come il suo maestro Gesù, il servo nell'amore redentivo a favore degli altri. E si dice ancora oggi che tutta Roma divenne cristiana, come risultato della vita e della morte di questo umile diacono. Fu sepolto in un cimitero sulla via Tiburtina e su quel luogo Costantino costruì in seguito una basilica. Una speciale devozione a Lorenzo, diacono e martire, si diffuse in tutta la comunità cristiana. I primi cristiani non avevano dubbi che coloro che erano andati a stare con il Signore continuassero a pregare per quelli che ancora lottano in questa vita terrena. Vedevano in Lorenzo un grande esempio di come vivere e di come morire fedeli al Vangelo. Anni dopo, Agostino rifletté su Lorenzo in un bellissimo sermone pronunciato nel giorno della sua festa. Sottolineò che la sua vita e la sua morte erano un esempio per tutti noi. Disse quanto segue: «Vi dico, e questo è Agostino che parla ancora e ancora, fratelli miei, che nel giardino del Signore non si trovano solo le rose dei suoi martiri, ma vi sono anche i gigli delle vergini, l'edera delle coppie sposate e le viole delle vedove. In nessun caso, nessuna categoria di persone deve disperare, pensando che Dio non li abbia chiamati». Agostino stava dicendo a ogni cristiano, compresi te e me, che tutti siamo chiamati a seguire Gesù, qualunque sia il nostro stato di vita. La vita e la morte del diacono Lorenzo trasmettono il messaggio senza tempo del Vangelo a tutti coloro che vorranno ascoltare. Che siamo chiamati a versare il nostro sangue in quello che tradizionalmente viene chiamato martirio rosso, o semplicemente a offrire i nostri sacrifici quotidiani in una vita di amore donato, tradizionalmente chiamato martirio bianco, continuiamo la missione di Gesù. Il diacono e martire Lorenzo si è offerto completamente a Gesù Cristo e ci mostra la via per fare lo stesso. Diacono Lorenzo, prega per noi e possa la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, scendere su di te e sulla tua famiglia, ora e per sempre.

S. Leone Magno, noto anche come Papa S. Leone Prino nacque in una famiglia aristocratica romana. Fu uno dei più grandi papi della storia cristiana e il primo papa a cui fu conferito

il titolo di Magno. S. Nel 431 Leone Magno divenne un diacono molto noto della Chiesa. Spesso veniva inviato a dirimere controversie sia secolari che teologiche. Nel 440 Leone fu eletto all'unanimità come prossimo papa a succedere a Sisto III. Papa Leone si considerava privilegiato a sedere sulla cattedra di San Pietro e lavorò diligentemente come successore di Pietro. Col tempo, Leone divenne noto come uno dei migliori papi amministratori della Chiesa antica. Durante il suo pontificato, si batté per preservare l'unità della Chiesa e della sua fede. Papa Leone I lavorò costantemente per opporsi e sradicare le numerose eresie che minacciavano la Chiesa d'Occidente. Scrisse una lettera in cui stabiliva l'insegnamento ufficiale della Chiesa su Gesù Cristo come una sola persona con una natura umana e una divina che non potevano essere separate. Ancora oggi la lettera di Leone è lodata non solo per aver portato la pace, ma anche per aver preservato la pienezza della verità e della dottrina cristiana. Insieme alla sua fede dinamica e alla straordinaria saggezza teologica, Papa Leone I fu coraggioso. Guidò la difesa di Roma contro l'invasione barbarica di Attila, re degli Unni, in Italia nel 452 d.C., assumendo il ruolo di pacificatore. Papa Leone I era rinomato per i suoi sermoni profondamente spirituali. Sono stati conservati quasi 100 sermoni e 150 lettere di Leone I. Leone morì il 10 novembre 461 e desiderava essere sepolto il più vicino possibile a San Pietro. Nel 1754 Papa Benedetto XIV proclamò Leone dottore della Chiesa. Papa Leone I aderì fedelmente alla convinzione che tutto ciò che faceva e diceva come Papa rappresentasse Gesù Cristo e San Pietro. La sua festa si celebra il 10 novembre. Per saperne di più su San Leone Magno, visita catholic.org e, se ti ispira o ispira qualcuno che conosci, acquista i suoi articoli cliccando sul link Catholic Online Shopping qui sotto per un'esperienza di acquisto unica.

0: Penso che l'unica cosa che mi viene da dire adesso è un grande grazie, perché se penso a com'ero e come sono oggi, rinato, risorto, in cammino tutti i giorni, cioè è una cosa che è proprio un miracolo. La mia vita è un miracolo, perché quello che sono oggi è frutto di tanto amore, frutto di tanta misericordia, frutto di tanta pazienza che mi è stata donata. Ho ricevuto tanto anche nel passato, nelle tenebre, ma non ho mai voluto ascoltare la voce del mio cuore, perché ero soffocato dalle cose del mondo, dall'egoismo, dalla mia pigrizia, da tutto quello che mi può fare confusione. Invece adesso mi rendo conto che in comunità ci sono persone che hanno lottato per la mia vita, che lottano tutti i giorni per la mia salvezza, e l'amicizia è proprio quello che mi fa sentire più bene di tutti, perché non ho mai avuto amici e questo mi fa proprio riscoprire il dono di avere qualcuno vicino, ma anche il dono di vedermi io come persona che può essere un aiuto un giorno per gli altri, che tutto quello che mi è stato donato non deve rimanere solo a me, ma che può essere anche un aiuto per una persona un giorno in difficoltà. E quindi tutto il mio egoismo, che una volta mi faceva solo pensare a me, a me, a me, ora lo posso trasmettere anche a chi lo vedo più in difficoltà, e questa sensibilità me l'ha data la comunità, e questo è tutto frutto della preghiera.
1: Sono fortunato, perché nella mia vita ho sempre avuto qualcuno che mi ha amato, qualcuno che ha voluto dare qualcosa per me, e non ho mai capito da dove venisse tutto questo amore, no? Perché il mio egoismo mi costringeva sempre a essere attaccato al materialismo e a quello che pensavo che avessi bisogno di ottenere sempre, ogni giorno, no? Però era una falsità, era una costrizione proprio della vita esterna. Sempre dovevo attaccarmi a qualcosa per essere felice, per essere amato, per essere apprezzato, per essere voluto bene. In realtà penso che grazie a Dio, veramente alla preghiera, nel mio cammino di vita in generale, ho scoperto com'è bello essere sinceri sulle difficoltà, sulle mie fragilità, perché sono pieno di povertà. Ma ne ho veramente tante, no? Tanti limiti e tante fatiche, però ogni volta che riesco ad aprirmi, a condividerle e a sentirmi vicino a una persona, a qualcuno, e a essere vero, no? Senza mettere maschere da supereroe, e mi sento compreso, è l'amicizia forte che sento da quella persona, e la gratitudine di quel momento. E la semplicità mia che apprezzo, e la pulizia, no? Che mi ripaga e mi rende felice, no? Mi rende libero, libero. Non è sempre semplice, non è ogni giorno Pasqua e Natale, però è bello. Quando arriva, quando c'è, quando riesco anche a sforzarmi di trovare il modo di fare una mia amicizia profonda, vera, quello è tutto.
2: Te lo devo dire, io non ho mai visto tutto te la mia vita. Sono stato sempre succubo di tutte le sostanze. Non ho mai avuto una vita regolare, nemmeno con i miei figli. Io ho fatto 3 figli da tossico. E ho 3 figli, uno più bello dall'altro e uno più sano dall'altro. Se non è la misericordia di Dio, questo cosa può essere? Cosa può essere? Io in comunità ho capito certi valori, certe cose. La voglia di vivere, nel vivere e nel fare del bene. Ma senza niente in cambio, lo faccio perché la comunità l'ha fatto con me e io lo faccio con gli altri. Dei valori che non ho mai conosciuto nella mia vita. Mai. Sono stato sempre un egoista che ha pensato sempre a me stesso e alle mie esigenze. Questa è stata la voglia di vivere. La voglia di vivere me l'ha data la comunità. Io desideravo solamente di morire, perché non ce la facevo più. Vivere adesso è vivere. Prima ero una larva, una cosa soggetto alle vene, non avevo altro sistema. Adesso sì che si vive, grazie alla comunità.

Ciao, io sono Marco, ho 21 anni, sono in Cesenatico e da quasi 3 anni faccio parte di questa grande famiglia della comunità Cenacolo. E sono un ragazzo che ero perso nel mondo della droga, ero del mondo. E invece adesso ringrazio tanto la comunità, che tramite anche la mia famiglia che mi ha aiutato a entrare in comunità. E posso dire che sono risorto. La mia famiglia, all'inizio c'è la mia mamma che mi ha sempre aiutato, e invece poi quando poi mi hanno scoperto che facevo parte, volevo far parte del mondo del male, avevo perso un po' mio papà, e invece grazie alla comunità e anche alle sofferenze, battaglie e le lotte che ho vissuto in questi 2 anni e mezzo, ho potuto anche riscoprire l'amicizia con il mio papà, con la mia famiglia, rivedere la sua risurrezione, e ringrazio tanto a Dio per questo. E penso che devo proprio essere tanto grato per tutto quello che ogni giorno ho la possibilità di vivere, anche nello scomodo, nel sacrificio, però mi sono reso conto che è proprio questo che riempie la mia vita e che mi fa trovare tante cose belle, perché vedendo com'era la mia vita prima, che nel scegliere sempre le cose facili, le cose più comode, le cose che ricevevo subito, non mi appagava mai tanto il mio cuore e non trovavo mai tanta soddisfazione nella mia vita, e quindi mi sono andato a rifugiare in questo mondo dove mi ha sempre dato la gioia tutto e subito, ma poi dopo non mi rimaneva mai niente. Invece sono proprio contento di poter scoprire

che anche loro hanno fede, si basano la loro vita su Dio e poi anche nella preghiera vedo come mi ha sempre aiutato nel mio cammino e ringrazio tanto Dio del dono che ho della fede, della preghiera che mi aiuta sempre ad andare in cappella nei momenti di difficoltà, ma anche nei momenti di gioia, di poter ringraziare e lodare il Signore per tutto quello che mi ha sempre dato, ma che non mi sono mai reso conto di avere. Volevo dire solo un messaggio ai giovani che mi stanno guardando, penso che è importante sempre guardare il lato positivo delle cose, perché anch'io mi sono reso conto che guardare il male che c'è nel mondo e le cose brutte o tutto quello che mi circonda o che mi succede, guardarlo nel lato positivo dalla parte brutta non mi ha mai aiutato, invece guardare le cose dal lato positivo è sempre bello perché c'è sempre un lato positivo nelle cose, nel mondo non ci sono solo cose brutte e penso che è bello pensare che su 100 persone che stanno in silenzio, quella persona che si mette a urlare è quella che si vede di più, ma le altre 99 persone che stanno in silenzio, ce ne sono tante di persone al mondo che vivono nel bene, che sono buone, ma tante volte bisogna proprio cercarle e scomodarsi per trovarle.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Sia lodato Gesù e Maria. Vi salutiamo da Oasi della Pace a Međugorje. In questo pomeriggio di pace ci uniamo in adorazione davanti al Santissimo Sacramento. Apriamo i nostri cuori a Gesù che ci aspetta qui per trovare in Lui riposo e forza. Che questa preghiera raggiunga ogni casa e ogni cuore.

rendi coscienza che Dio adesso è qui. Cerca di placare il tuo cuore e i tuoi pensieri, di assumere la posizione che più ti si adagia. Prendi coscienza che ti sei comunicato e comunicata e che porti

di Gesù in te. E che non devi cercarlo in qualche luogo lontano. Gesù è qui soltanto per te e vuole toccarti.

0: In the peace of your heart, try to remember who you are, where you are coming from, where are you going, where your life is going, and what is important to you on this earth, in this life that is fleeting, that is not infinite. Have you lived life today, or you have been overwhelmed by worries, work, people, or fears that you bear in your heart?
1: Nella pace del tuo cuore, cerca di ricordarti chi sei, da dove provieni, dove stai andando, dove sta andando la tua vita. Cosa è importante per te su questa terra, in questa vita che è passeggera, che non è infinita? Oggi hai vissuto la vita oppure sei stato o stata dipendente dalle preoccupazioni, dalle occupazioni, dalle persone, dalle paure che porti nel tuo cuore.

Non dimenticare che tu sei uscito, sei uscita dalle mani di Dio. Dio ti ha creato, ma Egli ti sta creando, rinnovando ed edificando nuovamente. Dio è qui adesso. Perciò adesso guarda Gesù negli occhi. Rimani così per qualche attimo, guardando il suo volto. E vedrai che nello sguardo di Gesù non c'è condanna, ma soltanto compassione, amore e misericordia verso di te, verso l'uomo. In questo modo sentirai

la sua vicinanza e la sua presenza che rimane in te.

Ora di a Gesù tutto quello che ti ha ferito, che ti ha inquietato. Digli se hai un rimorso di coscienza per qualche ragione. Di cosa hai paura? Se si tratta di un peccato, Gesù non vuole giudicarti. Perciò il rimorso di coscienza non viene da Dio, ma dal maligno, ed è un segno dell'inferno che vuole logorarti, mentre Gesù ti vuole liberare.

Perciò prega a Gesù di guarirti, di riempirti del suo spirito, di riempire in particolare quei luoghi in cui c'è stato il peccato. Prega a Gesù di prendere il controllo delle tue paure e di tutto ciò che ti inquieta. Ora reciti in spirito da coloro che ti hanno ferito e di loro che li perdoni e che lasci il giudizio a Dio. Se tu hai ferito qualcuno, digli o digli: perdonami, mi dispiace di avertilo fatto, mi dispiace di averti causato un dolore e una ferita.

0: Ako želiš za nekoga moliti, ako želiš pomoći nekome koji u krizi, u boli, u muci, moli Isusa i za njega, za njegovu muku i u duhu gleda Isusa kako liječi tebe i tu osobu. Sada zovi Boži blagoslov na ljude za koje moliš i sve brige i nemire predaj svome Isusu. U duhu ga promatraj. Promatraj ga i budi siguran da večeras možeš mirno zaspati.
1: If you want to pray for someone, if you want to help someone who is in a crisis, in pain, in suffering, pray to Jesus for this person's distress, and in your heart, look at Jesus who heals you and this person. Now invoke God's blessing on those whom you are praying for, and give to your Jesus all your worries and all your concerns. In your mind, look at Jesus. Look at him and be assured that tonight you will be able to fall asleep peacefully.
2: Se vuoi pregare per qualcuno, se vuoi aiutare qualcuno che è in crisi, nel dolore o nella sofferenza, prega Gesù anche per lui o per lei, per la sua sofferenza, e in spirito guarda Gesù che sta guarendo sia te che quella persona. Ora invoca la benedizione di Dio sulle persone per le quali stai pregando e affida al tuo Gesù tutte le preoccupazioni e inquietudini. Contemplalo in spirito. Contemplalo e stai certo o certa che questa sera potrai dormire serenamente.

333-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30. Seguici sul nostro canale del digitale terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

Buon pomeriggio, bentrovati. Sono Suor Giovanna. Iniziamo, ecco, questa nuova trasmissione con l'adorazione eucaristica a cui affidiamo poi le vostre preghiere. Iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti.

come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ecco, ben ritrovati a tutti. Iniziamo a leggere coi messaggi che ci sono arrivati. Sono Chiara da Bologna. Affido alle vostre preghiere tutta la mia famiglia, i miei amici, Claudio, Michele, Marisa, Chiara, Antonella, Sandra, Daniela, Tatiana, Maria Grazia, Simona, Elena, Nuria, Elda, Nelvia, tutte le grazie di cui hanno bisogno. Ecco, poi abbiamo ancora, preghiamo per Cordian, che è un ragazzo dipendente da alcol e sostanze. Poi abbiamo ancora Marco, che è nato al sesto mese di gravidanza e ha bisogno, ecco, di tante cure. E poi abbiamo Martina, 19 anni, caduta in una grave forma di anoressia. Ecco, preghiamo tutte queste persone di cui ci chiede Chiara di pregare, e le affidiamo a Maria in questo mese di maggio in modo particolare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, preghiamo ancora per altre persone. Abbiamo Rosa da Padova, chiede preghiere per la salute della sua famiglia e per le sue sorelle. E poi abbiamo, ecco, ci scrive Maria da Segrate, provincia di Milano, chiede di pregare per la figlia che è deceduta, e chiede di pregare anche, ecco, per lei, per i suoi familiari in questo momento di dolore. Ecco, affidiamo, ecco, Federica l'intercessione di Maria e di Gesù. L'eterno riposo dona a lei, o Signore, risplenda a lei la luce perpetua. Riposi in pace. Amen. E poi abbiamo Silvia da Latina, chiede appunto di pregare per Alex, che avrà una visita in ospedale. E poi ancora Gabri da Modena. Maria Santissima, non abbandonarci. Intercedi per noi presso Gesù e il Padre. Fa per favore che tutto vada bene e non ci siano impedimenti, che i medici siano umani e competenti. Guidali tu come puoi guidare tutto il reparto. Aiutaci, pregate per me e per la mia famiglia. Grazie. Ecco, ti accompagniamo, sì, nella preghiera. E poi abbiamo ancora Antonietta, chiede l'intercessione di Maria per la sua famiglia e per motivi di salute in modo particolare. E poi abbiamo ancora Nicoletta da Caserta. Vorrei pregare per la guarigione di mio marito Antonio e per i miei figli. Ecco, allora preghiamo una salve regina per tutte queste persone. Salve regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva,

0: A te sospiriamo, gementi piangenti in questa valle di lacrime, orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente e o pia, o dolce Vergine Maria. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi in attesa delle vostre chiamate. Vi ricordo il numero 075 81 3635. Andiamo avanti con i messaggi. Abbiamo Pasquale da Napoli. Gesù Santo, manda pace nei cuori, riempici del tuo amore. Mamma Celeste, portaci nel tuo cuore, confortaci, donaci le grazie di cui abbiamo tanto bisogno. San Carlo Acutis, intercedi per noi. Amen. E poi abbiamo ancora Maria Chiara da Assisi. Vi chiedo di pregare per me, mio marito Samuele, per le difficoltà che stiamo incontrando con il lavoro. E poi abbiamo ancora Mary da Catania. Una preghiera per me affinché il curriculum che ho consegnato oggi, per intercessione della Madonna di Fatima, abbia risvolti positivi. Ecco, allora preghiamo per queste persone, preghiamo lo Spirito Santo, gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Continuiamo con i messaggi. Abbiamo Flavia dalla provincia di Reggio Calabria. Ha problemi di salute e al momento non si può operare. Chiedo preghiere per mia sorella, mio marito. E ecco, preghiamo per te, Flavia, per le persone, ecco, che ci hai nominato. Intanto è arrivata una telefonata. Pronto?
1: Buongiorno, sono Cinzia di San Donato di Piave, Venezia, che avevo chiamato tempo fa, che volevo condividere con voi la preghiera delle anime del purgatorio.
0: Sì.
1: E poi alla fine di questa coroncina si dice la preghiera del saluto, che sarebbe, che adesso mio figlio me l'ha stampata ma vedo un po' male, che sarebbe che una pastorella del Bavaria, il 20 del 6 del 47, si trovava a pascolo con il gregge e lì c'era un'immagine della Madonna. Quando la ragazzina l'ha vista, ha detto alla Madonna che gli avrebbe recitato 9 rosari. Siccome poi è arrivato un gran caldo e il bestiame non lasciò tempo per dire la preghiera, alla pastorella gli apparse la Madonna, che gli disse che gli avrebbe insegnato una preghiera che valeva per 9 rosari, però che doveva dirla a tutti e non tenerla per sé. Però questa pastorella non la disse a nessuno e morì. E quindi la sua anima non aveva pace. Poi Gesù le ha fatto la grazia di apparire. E così lei ha potuto ottenere la pace eterna perché ha detto che aveva tenuta per sé. Adesso le dico cos'è questa coroncina. Bisogna fare un Gloria, un Padre nostro, e poi 10 Madre di Dio, corredentrice del mondo, prega per noi. Finito questi 10, si dice un Salve Regina e si ricomincia finché si fa tutta la corona dei 50. Alla fine si fa la preghiera del saluto, che così questa coroncina, detta 3 volte, diventano 9 rosari, che dice così: Dio ti saluta, o Maria, Dio ti saluta, o Maria, Dio ti saluta, o Maria, o Maria, io ti saluto 33.000 volte, come ti ha salutato l'Arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore e anche per il mio cuore, perché l'Arcangelo ti ha portato il saluto del Cristo. E si deve ripetere per 3 volte, sempre questa. E
0: Va
1: alla
0: bene,
1: fine diventano
0: grazie.
1: 9 rosari.
0: Grazie. Grazie
1: Prego.
0: mille, Cinzia, ecco.
1: Grazie. grazie.
0: Abbiamo ascoltato. Buon pomeriggio.
1: Grazie anche a lei. Arrivederci.
0: Bene, arrivederci. Ecco, continuiamo con le nostre preghiere. Abbiamo i messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Mirka da Padova, chiede preghiere per la conversione dei familiari secondo le sue intenzioni. E poi abbiamo Gaetano da Reggio Calabria, chiede preghiere per la famiglia, per la pace con Anita, per il lavoro, la sua invalidità e per tutti i bisogni materiali e spirituali, e perché ecco, Anita possa difendere i suoi diritti con il marito. E poi abbiamo Annalisa da Fiumicino, chiede preghiere per Giordano, perché appunto finisca la sua dipendenza dal gioco. E poi abbiamo Paola da Trapani, voglio pregare per le mie intenzioni, metto tutto nelle mani di Gesù, confido in te. E poi abbiamo Mirka Candeo da Padova, chiede preghiere per i familiari secondo le sue intenzioni. Ecco, allora preghiamo per tutti questi nostri amici. Un'Ave Maria, Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, continuiamo con le nostre messaggi. Ecco, buongiorno, sono Giovanna. Chiedo preghiere per Sebastiano, per la salute e la conversione, la liberazione da tutti i mali, per le intenzioni della famiglia, per Giuseppina, la mamma di Sebastiano, per le sue intenzioni di preghiera, per Lorenzo, Salvatore, Miriam, Renata, Niccolò. Ecco, è arrivata una telefonata, pronto?
2: Sono la mamma di Andrea. Volevo chiedervi di continuare a pregare per Andrea, perché ne ha tanto bisogno.
0: Certo.
2: Io prego, però voi avete una marcia in più. Pregate
0: certo.
2: Per noi, per
0: certo.
2: La mia famiglia, perciò per Andrea. Un pensiero per i miei cari che sono in cielo.
0: Ecco, abbiamo...
2: E chiedere aiuto anche a San Carlo Acutis, che preghi per Andrea.
0: Certo, ecco, in questo mese possiamo pregare in modo particolare Maria, che è la madre di tutti.
2: Sì.
0: Abbiamo anche l'adorazione del Santissimo, chiediamo anche l'aiuto a Gesù. Possiamo pregare un'Ave Maria, se vuole.
2: Ave Maria, piena
0: di grazia. Il Signore è con te.
2: Tu
0: sei benedetta fra le donne.
2: E
0: benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, grazie.
2: Che
0: sei nei cieli. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Gloria
0: al Padre, al Figlio
2: e allo Spirito Santo, come era nel principio, e
0: ora
2: e
0: sempre,
2: nei
0: secoli dei secoli. Amen. Ecco, grazie.
2: Grazie, pregate per Andrea.
0: Certo, certo, lo faremo sicuramente.
2: Grazie.
0: Grazie,
2: grazie, grazie.
0: Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Antonella

0: Chiede di pregare per Roberto, per il suo tumore, perché possa appunto guarire, per Marcello, per Anna Maria. E poi abbiamo Barbara da Brescia. Chiede preghiere appunto per i cognati Bruna e Giovanni, sposati da tanti anni, lontani dalla fede. E chiede anche preghiere per il figlio Mattia. Ecco, lo ricordiamo in modo particolare oggi, è che è San Mattia, e anche a lui perché anche lui possa avvicinarsi alla fede. Intanto è arrivata un'altra telefonata, pronto?
1: Buonasera sorella, buonasera. Sono
0: Buonasera.
1: Gianni da Firenze. Buonasera
0: Buonasera, prego.
1: sorella, una preghiera speciale per me, Gianni, per Martina e sua mamma.
0: Va bene, certo.
1: Facciamo un Padre nostro, sorella.
0: Sì, certo.
1: Padre
0: nostro, che
1: nostro,
0: sei
1: che
0: nei
1: sei nei
0: cieli,
1: cieli, sia
0: sia
1: santificato
0: santificato
1: il
0: il
1: tuo
0: tuo nome.
1: nome.
0: Venga il
1: Venga il tuo
0: tuo regno,
1: regno,
0: sia
1: sia
0: fatta
1: fatta
0: la tua
1: la
0: volontà,
1: tua volontà,
0: come in
1: come in
0: cielo
1: cielo,
0: e così
1: così
0: in
1: in
0: terra.
1: terra.
0: Dacci
1: Dacci
0: oggi il
1: oggi
0: nostro
1: il nostro
0: pane
1: pane
0: quotidiano
1: quotidiano,
0: e rimetti a
1: rimettendo a
0: noi i
1: noi i
0: nostri
1: nostri
0: debiti,
1: debiti,
0: come anche noi li
1: come anche noi
0: rimettiamo
1: rimettiamo ai nostri
0: ai debitori.
1: debitori,
0: E non
1: e non
0: abbandonarci alla
1: abbandonarci
0: tentazione, ma
1: alla tentazione, ma
0: liberaci dal
1: liberaci dal
0: male.
1: male.
0: Ecco.
1: Speriamo, sorella, speriamo.
0: Bene. Certo, sempre. Arrivederci,
1: Sempre.
0: grazie.
1: Vedi, sorella,
0: Arrivederci.
1: vedi, sorella, vedi, vedi, vedi.
0: Ecco, continuiamo. Abbiamo ancora Rita da Roma. Chiede preghiere per la famiglia, i nipoti, Luca e Maria Sole. Gesù, ti affido tutto. Ecco, preghiamo un Padre nostro, una Salve Regina per le intenzioni di Rita. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. E rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Ecco, siamo arrivati al termine di questa prima parte di Catena d'Amore. Ci vediamo, ecco, tra qualche minuto, dopo l'intervallo.

0: Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa seconda parte di Catena d'Amore. In attesa delle vostre telefonate, leggiamo messaggi che ci sono arrivati. Abbiamo Evita da Salerno, chiede preghiere per lei, per Giuseppe e Assunta. E poi abbiamo Gianna da Parma, chiede preghiere per la guarigione fisica di Cecilia, una giovane mamma di due bimbi. Ecco. Siamo, come dicevo nella prima parte, ecco in diretta anche con l'adorazione eucaristica, affidiamo le vostre preghiere anche a Gesù sacramentato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, è arrivata una telefonata, pronto?
1: Sì, buongiorno, buon pomeriggio sorella, come sta?
0: Buongiorno, bene, grazie.
1: Andiamo avanti e chiedo preghiere. Mi devo pregare a Gesù e Maria per il dono della guarigione dei miei figli e della sua volontà, per i miei nipotini, specialmente per una che sta più male, per la mia salute.
0: Ecco, il suo
1: Ora voglio
0: nome?
1: affidare tutte le necessità, sia per la conversione, i problemi spirituali, materiali e tutte le nostre necessità e ogni componente della mia famiglia. Ah,
0: Ecco, il suo nome?
1: Concetta, Concetta.
0: Ecco, Concetta, possiamo
1: Sì,
0: pregare.
1: scusi, forse non l'ho detto quando. E
0: No,
1: poi voglio
0: non si preoccupi.
1: pregare per le anime del purgatorio e per tutti i miei cari defunti. E per tutti gli ammalati che sono in ascolto.
0: Ecco, allora possiamo pregare un'Ave Maria insieme se vuole.
1: Sì.
0: Ave Maria, piena
1: Maria, piena
0: di
1: di
0: grazia,
1: grazia,
0: il Signore è con
1: Signore è
0: te.
1: con te.
0: Tu
1: Tu
0: sei
1: sei
0: benedetta
1: benedetta
0: fra
1: fra
0: le
1: le
0: donne e
1: donne,
0: benedetto
1: benedetto
0: è
1: il
0: il
1: frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo seno,
1: seno,
0: Gesù.
1: Gesù.
0: Santa Maria,
1: Maria,
0: Madre di
1: Madre di
0: Dio,
1: Dio,
0: prega per
1: prega per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della nostra
1: della nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Gloria al
0: Ecco,
1: Padre,
0: al Figlio e
1: e
0: allo
1: allo
0: Spirito
1: Spirito
0: Santo,
1: Santo,
0: come
1: come
0: era
1: era
0: nel
1: principio
0: principio, ora e sempre,
1: sempre
0: nei
1: nei
0: secoli
1: secoli
0: dei
1: dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ecco, grazie Concetta.
1: Grazie, grazie a lei e grazie a voi tutti di Maria Vigioni, che Dio vi benedica.
0: Grazie,
1: Buon
0: grazie.
1: pomeriggio, buon
0: Grazie
1: pomeriggio.
0: altrettanto, buon pomeriggio.
1: Grazie, grazie.
0: Ecco, allora continuiamo con le preghiere. Abbiamo Giusy dalla Calabria. Signore Gesù, ti prego, tocca il cuore di mio marito, perché metta te al primo posto e dopo tutto il resto. Guarisci mio figlio, ti supplico. Gesù, pensaci tu. Ti prego, Signore, salva la mia famiglia e il mio matrimonio. Ecco, affidiamo al Signore la preghiera di Giusy. E poi abbiamo ancora Luigi da Nola. Chiedo preghiere per la guarigione, per la mia guarigione. E poi ancora Rossana da Perugia, chiede preghiere per la sua famiglia, per la serenità e la salute in modo particolare. E poi abbiamo ancora, intanto c'è una telefonata, pronto? Pronto?
1: Pronto, parlo io?
0: Sì,
1: Parlo con l'attore?
0: prego.
1: Sono
0: Prego.
1: lei?
0: Sì.
1: Sono la signora che ha detto che amo.
0: Sì? Sì,
1: Sono ammalata, con la casa sei di sono. Mi capisci come parlo?
0: prego.
1: Io sono con la casa sei di malato, in bocca mia, vede. E sono picciola. Non è che adesso per me pure con la carrozzella e sono giovane. E poi sorella, mi scusate se non parlo bene,
0: Certo.
1: E dice ma salute e pace. È la parte più importante, vedete.
0: Bene, allora possiamo.
1: Devo che bene, cioè, io voglio sempre, cioè, piace, come parlate, cioè, voglio bene. Siamo stessi a dire, prego.
0: Va bene, grazie. Allora possiamo pregare un Padre nostro?
1: Come volete voi, cioè, e noi siamo sempre niente, però a nipotine e Giovanni. È una malattia. E non possiamo capire, e ci fanno la croce per ora. E davanti all'altro, non si può uscire di dire che non fa dire. E fa voi, sorella, le preghiere, le preghiere, da stesse le preghiere, e Dio le benedica. Sorella, ecco. Voglio bene, la strada.
0: Ecco, grazie, grazie. Arrivederci, ecco. Possiamo pregare un Padre nostro per questa nostra amica, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, allora continuiamo con i messaggi. Abbiamo, ecco Maria, abbiamo Meluccia dalla Sicilia, chiede di pregare per tutte le anime del Purgatorio, in modo particolare per il papà Alessandro, per la zia Santina, lo zio Gino, per il cugino Ugo e per l'anima di papà Francesco. Ecco, chiede di pregare un'Ave Maria, ecco la preghiamo insieme. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Ecco, è arrivata una telefonata, pronto?
2: Sì, buonasera, sono Paola da Trapani.
0: Prego, buonasera.
2: Buonasera, vorrei pregare per le mie intenzioni, li metto tutti nelle mani di Gesù affinché si sbloccano tutte le situazioni, per la mia famiglia, per i sofferenti, per il mio matrimonio e per tutte le per persone che hanno bisogno di una preghiera.
0: Certo, ecco, possiamo pregare un'Ave Maria e ci affidiamo alla Madonna.
2: Sì.
0: Ecco, Ave Maria,
2: Ave Maria, piena di grazia,
0: il Signore è con te.
2: Tu sei benedetta fra le donne
0: e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, grazie.
2: Grazie a ecco. Voi, buonasera.
0: Buonasera, ecco, arrivederci. Ecco, continuiamo con i messaggi. Abbiamo Margherita, chiede preghiere per la pace della mia famiglia, che finiscano le discordie tra mio nipote e mio fratello. Gesù ascolta le mie preghiere. E poi abbiamo ancora Rosa da Palermo, una preghiera per la mia guarigione spirituale e corporale, per la mia famiglia, per mia suocera che ci dà pace nel suo cuore. Grazie. E poi abbiamo Paola da Civitavecchia, chiede preghiere per la sua guarigione, in modo particolare per la guarigione fisica di Enrico. Ecco, abbiamo un'altra telefonata, pronto?
3: Sì.
0: Buonasera.
3: Buonasera, sono Romano della città di Castero.
0: Sì, prego.
3: Mi raccomando, vorrei delle preghiere per la salute dei miei e della mia famiglia. famiglia, guardi, che siamo tanti sconfitti. La città di Capermano mi chiamo.
0: Ermano.
3: Ermano per Ilenia Fabio.
0: Certo, allora, non ci scoraggiamo, Ermano, però. Preghiamo.
3: No.
0: Ecco, preghiamo un Padre nostro che il Signore ecco, ci accompagni. Padre nostro,
3: Padre nostro che sei,
0: sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Amen.
0: Ecco, grazie Ermanno.
3: Grazie, grazie a loro, grazie tante loro, grazie a loro. Grazie, grazie, grazie.
0: Ecco, prego, arrivederci. Ecco, abbiamo altri messaggi. Francesca da Cuneo chiede preghiere per la sorella Veronica affinché il suo stage in azienda possa diventare un posto di lavoro. Ecco, ce lo auguriamo anche noi. E poi abbiamo Laura da Molfetta, chiede preghiere per il padre Matteo affinché Gesù gli dia luce e discernimento. E chiede preghiere anche per lei affinché Gesù le possa concedere di trovare un lavoro di cui ha tanto bisogno. Allora preghiamo l'angelo custode, così che vi possa accompagnare. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. E poi abbiamo ancora Giusi da Cianciana. Gesù, aiutaci sempre, fa che il controllo di Giulio agli occhi sia, vada tutto bene. E poi abbiamo ancora Anna da Somma Vesuviana. Vorrei offrire preghiere per il mondo intero, ringraziare Maria, nostra madre, perché in lei possiamo rifugiarci ogni volta che ne abbiamo bisogno. E allora ci affidiamo veramente a Maria, con la preghiera dell'Ave Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, e continuiamo ancora intanto con altre preghiere in attesa delle vostre telefonate. E abbiamo alcune preghiere che chiedono un'intercessione di San Carlo Acutis. Abbiamo Adriana, chiede preghiere per la conversione, per la sua conversione e quella dei figli Steven e Joan. E poi abbiamo Agosti Manzano da San Joan. Caro Carlo Acutis, voglio chiederti di intervenire per intercedere per la salute e la guarigione di mio zio Enric, affinché possa uscire bene dall'operazione, possa continuare ancora a vivere. E poi abbiamo ancora Alessia. San Carlo Acutis, ti prego di aiutarmi ad affrontare questo difficile periodo, affa che possa prendere decisioni più giuste. Ti prego di guidarmi dai medici giusti, intercedi per la mia guarigione e quella di mio papà. E allora affidiamo queste persone una preghiera dello Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. E poi abbiamo ancora Anna Maria Pegolotti, chiede preghiere per la sua guarigione fisica e spirituale, per la conversione di Tiziano al cuore immacolato di Maria e al sacro cuore di Gesù. E poi abbiamo ancora Anna Marsigliano dagli Stati Uniti. Ecco, chiede preghiere soprattutto perché il figlio Peter si possa liberare dall'uso di sostanze, e chiede appunto preghiere per la conversione dei peccatori, in modo particolare per il marito e i figli Pietro e Andrea. E poi abbiamo ancora Anna, chiede preghiere per il padre e il fratello. E ecco, allora affidiamo queste persone all'intercessione anche di Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ecco, continuiamo con i nostri messaggi. Abbiamo Anna da Orlando, Florida. Per favore, San Carlo, aiutami a trovare lavoro, confidiamo in te. E poi abbiamo ancora Anna dal Portogallo. Chiedo preghiere per mio figlio Gonzalo Monteiro, perché completi il suo master come insegnante di educazione fisica. E poi abbiamo ancora Andrea Gonzalez da Città del Messico, chiede, spera, ecco, nella buona volontà, perché i soldi che ha prestato possono essere restituiti. E poi per la salute della madre Isabel e il padre Leonardo. E poi ancora per Andrea Gonzalez. Ecco, allora affidiamo tutte queste persone a Dio Padre, con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Ecco, è arrivata una telefonata, pronto?
4: Ciao, sono Maria.
0: Buonasera, Maria.
4: Buonasera, vorrei recitare un Ave Maria.
0: Sì, certo, ecco.
4: Sì, perché ho un esame da fare, è difficile.
0: Ecco, certo, affidiamoci a Maria. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
4: L'esame, ecco, per un lavoro, per un concorso, non è un problema di salute.
0: Ah, bene. Ecco, allora ci affidiamo a Maria perché tutto possa procedere per il meglio.
4: Grazie, grazie mille.
0: Prego, arrivederci.
4: Un pomeriggio.
0: Ecco, allora continuiamo con gli altri messaggi. Abbiamo Antonia Angela dal Brasile, San Paolo. Mio carissimo Carlo Acutis, ti chiedo aiuto per la salute di mia figlia Julia, perché non riesce a dormire la notte. Ti chiedo aiuto per la salute di mio marito Kazuo e per una grave, appunto, per salute, la salute, lo stato di salute in cui si trova. Ecco, allora affidiamo questa preghiera e a tutte le altre, ecco, che non abbiamo potuto leggere, le affidiamo all'intercessione di Maria. Questo mese è il mese di maggio, dedicato a Maria e poi anche a Gesù sacramentato. Ecco, vediamo, ecco, l'adorazione eucaristica in diretta. Allora affidiamo tutte le nostre necessità, le nostre preghiere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. E noi, ecco, ci diamo appuntamento alla prossima volta e vi auguro una buona serata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

miei figli e l'Altissimo mi ha permesso di stare con voi, di essere gioia per voi e via nella speranza, perché la umanità ha deciso per la morte, perciò mi ha inviato per istruirvi che senza Dio non avete futuro. Figlioli, siate strumenti di amore per tutti coloro che non hanno conosciuto il Dio di amore. Testimoniate con gioia la vostra fede e non perdete la speranza.

ti giunga, Signore, questo Amen che ripetiamo ogni volta. Donaci la gioia, sapendo che apparteniamo a te. Questa è la gioia più profonda, più importante, il dono grande che ci ha fatto il Padre, incontrarci con te. Facci innamorare di te. E quando ci innamoriamo di te, Signore, la vita è tutta diversa, è tutta un'altra cosa. Ti giunga questo Amen come accettazione di questo dono immenso che tu hai

guardare te, di fidelare, di stare qui con te. Staremo da un'altra parte. Noi desideriamo, Signore, noi vogliamo stare con te. Facciamo di tutto per essere uniti a te, Signore, di tutto. Tu, Signore, spalanca le nostre strade. Perché noi vogliamo riuscire in questo, in quest'opera particolare, ma sicuramente particolarmente contento sarai anche tu, perché cerchiamo te, ecco il nostro grazie, Signore, dalle nostre semplicità, dalle nostre povertà. Ti giunga il nostro grazie, Signore, per come conduci la nostra vita. Grazie, Signore Gesù, per ogni attimo che riusciamo veramente a dedicare a te, a staccarci dal mondo, da tutto il resto, Signore Gesù, per correre da te. E in questo momento di adorazione vogliamo ringraziare anche Maria, una mamma speciale, una mamma grande, che ha accolto lo Spirito Santo, ogni parola che è arrivata al suo cuore, lei ha accolto. Anche noi vogliamo essere come Maria, Signore, non ci riusciamo, ma vorremmo tanto essere come Maria. Allora chiediamo a lei questo aiuto nella ricerca dell'ascolto proprio dello Spirito Santo, lo Spirito tuo, lo Spirito del Dio vivo, del Dio risorto, lo Spirito del vivente che è qui in questo momento, è qui con noi, è qui con noi, è qui per noi. Grazie, Signore Gesù.

Ascoltiamo la parola che oggi nella liturgia per noi è estremamente importante. Ascoltare la tua parola, Signore. Invochiamo lo Spirito Santo ogni volta che abbiamo già dentro di noi, ma vogliamo che ci aiuti a capire, a comprendere e poi ad agire. Non è una lettera morta, è una lettera viva che vuole cambiare il mio cuore, il cuore di ognuno di noi, di chiunque si mette in ascolto e si mette in cammino con la parola.

Degli Apostoli, al capitolo 1, ascoltiamo dal versetto 15 al 17 e dal 20 al 26. In quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, riunite insieme circa 120 persone, disse: «Fratelli, era necessario che si adempisse la parola della Scrittura, predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide, riguardo a Giuda, il quale si fece guida di coloro che catturarono Gesù, dal momento che egli era stato annoverato tra noi e ricevette la sorte di questo ministero. È infatti scritto nel libro dei Salmi: divenga la dimora di lui deserta e non vi sia chi abiti in essa, e l'ufficio di lui lo prende un altro. Occorre dunque che uno tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo in cui dimorò tra noi il Signore Gesù, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui fu di tra noi assunto al cielo, divenga testimone con noi della sua risurrezione. Ne furono proposti due: Giuseppe, chiamato Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quello che hai scelto tra questi due per prendere il posto di questo ministero e apostolato, da cui prevaricò Giuda per andare nel luogo suo». E gettarono le sorti per essi, e la sorte cadde su Mattia, che fu aggregato agli undici apostoli.

Quindi è molto importante ascoltare la parola del Signore e invocare lo Spirito Santo affinché scenda, come abbiamo letto in queste righe favolose. Era necessario che si adempisse la parola della Scrittura predetta dallo Spirito Santo per bocca di Davide. E poi ascoltiamola bene, perché il nostro Dio è un Dio di verità. Tu, Signore, sei via, verità e vita, e ci vuoi dare la vita e ce la dai. Ce la dai qua davanti, ce la dai quando invochiamo lo Spirito Santo e decidiamo di ascoltare, non di sentire, di ascoltare la tua parola, e vogliamo a tutti i costi metterla in pratica con ogni limite che noi abbiamo, Signore, ma sappiamo che tu ci dai una mano, tu ci tendi la tua mano proprio, ci tiri fuori dalla confusione dove viviamo a volte, perché vogliamo stare con te e vogliamo fare quello che tu ci comandi. Tu ci comandi tanto, Signore Gesù, sei un Dio buono, sì, ma esigente, perché ci hai dimostrato come si fa ad amare, a vivere, si dà la vita, e tu chiedi questo a ognuno di noi: dare la vita, sacrificarci ognuno di noi per raggiungere quello che tu ci chiedi di fare. Ecco la parola, cosa ci dice? Era necessario. Anche le sofferenze, anche le tribolazioni, possiamo dire purtroppo, ma sono comunque necessarie per arrivare a capire, Signore, quello che tu ci chiedi.

Ecco che cos'è la parola. È la fiamma del tuo fuoco, Signore, che viene. Viene in noi e mette ordine nella nostra vita, nel nostro cammino.

figlia. Quello che è già dentro di noi, che tu ci hai donato al momento del battesimo. Risveglia, Spirito Santo, perché possiamo appartenere a te, al Padre.

per portare il tuo amore alle persone che forse neanche conosciamo o che sappiamo già che hanno bisogno di aiuto. Comunque c'è un movimento, andare. Il Vangelo ci spinge ad andare, come ha fatto Maria verso la cugina Elisabetta. Noi che tanto amiamo Maria e la preghiamo, dovremmo anche copiarla, almeno in alcune cose. Spirito Santo, tu che sei santo, vieni in noi e cambia tutto quello che c'è da cambiare.

continuiamo con la lettura, con il canto di ciò che ci propone oggi la liturgia, il Salmo 112, 113.

Belle queste parole, solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero. Beati noi che ci sentiamo poveri, Signore, davanti a Te. Ci vediamo, ci riconosciamo veramente poveri e deboli. Non per forza dell'immondizia o della polvere, ma comunque lo siamo. Qualcuno magari anche dall'indigenza. Ma Tu hai preso le nostre mani e ci hai scelti, come leggeremo fra un pochino. Tu ci hai scelti, Signore. Ma tuttora siamo deboli e poveri, ma Tu, Signore, ci ami così come siamo. Perché in questa povertà abbiamo scelto di seguire Te e di impegnarci nell'amare, nel perdonare, nel donare noi stessi più di corpi di tutte le altre cose. Donare più possibile. Perdona, Signore, ogni errore.

siamo invitati a lodare e benedire il nome del Signore durante il giorno. Dove ci troviamo, ci troviamo. Chiudiamo i nostri occhi. Pensiamo a te, Signore, e ti benediciamo e ti lodiamo. Quello è un momento proprio intimo fra noi e te, tra il mio cuore e il tuo cuore. Benediciamo il Signore, e non soltanto perché ha dato la vita, ma perché è risorto, anche perché è risorto e ci invita con Lui nella stessa strada, Lui che è la via. Tu, Signore, ci chiami a percorrere questo cammino con te. E ci dice ogni giorno: non temere, non avere paura, non avere paura, perché io sono con te, io ti prendo per mano e ti conduco e ti guido. Questa preghiera è rivolta a te, Signore, a tutti noi che siamo qui, che è nella Chiesa, che è collegato con la TV Maria Viso. Questa TV che vogliamo benedire in questo momento, perché ci dà questa opportunità meravigliosa. Questa preghiera nasce da ognuno di noi e questa benedizione può aiutare ovviamente tutti noi, ma anche le persone che portiamo nel nostro cuore, quelle ancora più bisognose. Ecco perché portiamo a te, Signore, questi fratelli e sorelle, possono essere anche parenti ovviamente, figli, nipoti, tutti. Tutti li portiamo davanti a te, Signore Gesù, perché vengono a benedire. Noi li invitiamo con il nostro cuore e tu li inviti con le tue stesse mani, Signore, come hai fatto con noi. Tu inviti tutti. Che sia il nostro un cammino che persevera fino alla fine, perché abbiamo trovato un tesoro e non possiamo rinunciare, non ci riusciamo, Signore, a rinunciare a te. È troppo bello stare con te, è troppo bello vivere di te, respirare il tuo stesso alito, come in questo momento, Signore. Allora vogliamo portarti tutti gli ammalati che noi conosciamo, quelli che sono negli ospedali, Signore, li portiamo a te in questo momento perché possano benedire te e tu possa benedire loro. Ti portiamo, Signore, tutte le persone che sono debilitate nelle carceri perché stanno male. Signore, tu sai quanto stanno male e ti presentiamo le loro famiglie perché hanno un tormento nel cuore. Se non intervieni tu, Signore, come possiamo recuperare? E sono tanti, tantissimi, Signore. Sono figli tuoi. Sono anche loro figli tuoi, Signore. Non li vogliamo chiamare con brutti appellativi. No, sono figli tuoi, Signore. Che hanno sbagliato. Eh sì, anche io ho sbagliato nella mia vita. Non c'è uno, dice San Paolo, che non abbia sbagliato. Certo, c'è errore ed errore, ma delle volte ci sono problemi psicologici, uso di droghe, di tutto, Signore Gesù. Tutto questo fa in modo che la mente fa errori gravi. Noi ti chiediamo di stendere le tue mani, Signore, per tutte le persone che fanno errori gravi. Errori gravi, con gli omicidi e cose del genere. Tu sai, Signore, tu sai, Signore, come rimettere ordine in quelle vite. Tu rimetti sempre ordine nella nostra vita, Signore. Perché lo ripeto, come dice San Paolo, tutti hanno sbagliato e tutti sono privi della grazia. Ma tu sei il Signore. Tu sei il Signore. E puoi convincere noi di peccato e farci cambiare vita e riprenderla in mano questa nostra vita, che vuol
vogliamo offrire a te. Ecco, ti chiediamo anche questo, Signore, che le vite cambiate, come a 10 lebbrosi, che non vadano per conto loro, ma vengano da te a ringraziarti e vivere di te e donare tutto della loro vita, passato, quello sbagliato e quello nuovo, a te, Signore, perché tu sei la vita. Tu soltanto puoi dare la vita. Alleluia, Signore Gesù, grazie perché tu lo farai, tu lo farai, tu benedici.

darmi la gioia, Signore, proprio come ringraziamento verso di te, per quello che hai fatto e farai nella mia vita. Grazie, Signore Gesù, e per la vita di ognuno di noi.

Leggiamo il Vangelo di oggi da Giovanni, capitolo 15, versetti dal 9 al 17. Come il Padre ha amato me, così io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Questo vi ho detto affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia giunga alla pienezza. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa ciò che fa il padrone. Vi ho chiamati amici, perché tutto quello che ho udito dal Padre mio ve l'ho fatto conoscere. Non voi avete eletto me, ma io ho eletto voi, e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimanga, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome, ve la dia. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. È una pagina profondissima. È il succo di tutto il Vangelo, possiamo dire. Come non dirti grazie, Signore, per quello che tu ci dici. Se noi osserviamo i comandamenti, se noi amiamo, se noi perdoniamo, è tutto quello che tu ci chiedi di fare, che ci dice, perché andiate, vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, affinché qualsiasi cosa chiediate al Padre nel mio nome ve la dia.

Siccome abbiamo tanto da chiederti, Signore, vogliamo ascoltare questa parola e cercare di metterla in pratica più possibile. Appunto perché abbiamo tanto da chiederti, Signore. Per le persone intorno a noi, nella nostra famiglia, che sono lontani da te, noi chiediamo lo Spirito Santo, sì, e chiediamo la conversione. Che grazie all'opera dello Spirito Santo queste persone cambino totalmente vita. E anche noi dobbiamo cambiare vita, tutti noi, nessuno escluso. Tutti noi dobbiamo fare di più, dare di più. Non è soltanto una questione di preghiera. Tu non hai pregato, Signore, tu hai dato la vita. Hai pregato il Padre, però hai dato la vita. C'è una conseguenza nella preghiera. Si cambia vita. Questo è il risultato della preghiera. Tutti noi lo possiamo fare e tutti siamo invitati a farlo. Perché tutti siamo stati costituiti, come dice qua, non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi. Chi si sente scelto, si sente amato, si sente cristiano, si sente di andare, fare, donare, perché vedrà delle cose meravigliose, vedrà la tua gloria, Signore. Vediamo la tua gloria, se noi chiudiamo gli occhi o continuiamo a guardarti in questa luce che ti avvolge, noi vediamo la tua gloria, Signore. Tu ci hai invitati alla santità, riformi il nostro cuore, plasmi il nostro cuore, plasmi la nostra vita, e noi si venga da te santi. Abbiamo tutta una vita per fare errori, purtroppo, e per rimettere a posto con te. Grazie per questo tuo amore, Signore, insieme a quello del Padre e allo Spirito Santo.

tu speri in noi, tu credi in noi, Signore Gesù, siamo noi purtroppo. Crediamo poco, ci abbandoniamo poco, speriamo poco in te. E allora lì cala la gioia, e ci sono i problemi, le preoccupazioni, ma tu ci ripeti in continuazione: non temere, fidati di me, fidati di me. E poi ci chiedi in questo brano di rimanere nel tuo amore. È molto più chiara questa parola, rimanere nel tuo amore. Se amiamo come te, come dicevamo nel canto precedente, se sentiamo che il tuo cuore batte forte per noi, se sentiamo quanto tu ci chiedi, quanto tu ti fidi, quanto tu speri in noi, allora questo amore rimane in noi. E tu ci dici in un'altra parola, in un altro brano, ci dici: voi farete cose più grandi di me. Questo volevi dire. Non perché siamo più importanti di te, più grandi di te, no, ma perché tu ci mandi, tu ci dai quella spinta, tutto quello che serve, lo Spirito Santo, tutto quello che serve, i talenti, i famosi talenti che ci chiedi di usare. Chi ce li dà i talenti, Signore? Ce li dai tu. E il più importante, il carisma, è l'amore. Dobbiamo rimanere in te, rimanere nel tuo amore. Rimanere in te, nel tuo amore, Signore Gesù.

diciamo, Signore, per questa richiesta, perché è un programma di vita forte. In questo momento di adorazione ci hai riempito il cuore, Signore Gesù, con la tua parola, con lo Spirito tuo, con quello che hai sussurrato al nostro cuore.

fondamentale, molto importante, che tu hai scelto noi. Noi pensiamo di essere bravi, di aver trovato quel giorno la pietra preziosa, noi abbiamo fatto questo, abbiamo fatto quello, no, tu ci hai chiamato, tu ci hai scelti e poi ci hai abbracciato forte e poi abbiamo sentito quel calore, abbiamo sentito il Signore con l'Eucaristia. E chi di noi è stato lontano dall'Eucaristia per un periodo? Poi è tornato e si è innamorato perdutamente di te. Tu sei la nostra vita. Tu sei il sogno realizzato, Signore Gesù. Sei qualcosa di grande, di profondo, di amorevole. Grazie Gesù Signore.

Gloria a te Gesù, amore del Padre. Verso te innalziamo la vita, dice questo canto. Verso te innalzo il mio cuore, verso te innalzo le mani, tutto di me. Tutto di noi innalziamo verso di te, Signore, per lodarti, benedirti, adorarti con tutto il nostro cuore. Grazie per quello che ci hai donato anche oggi, Signore Gesù. Grazie per questa adorazione, Signore Gesù. Non vorremmo che non finisse mai il tempo davanti a te. Alleluia, Signore.

Spesso ci sentiamo invitati a consacrare la nostra vita al cuore di Gesù e al cuore di Maria. Credo che sia fondamentale per noi riflettere sul senso del cuore di Gesù e del cuore di Maria. Penso che il cuore di Gesù fa riferimento a quello che Gesù ha vissuto ultimamente nella sua vita, quando ovviamente per motivi così pratici da parte dei soldati viene punzecchiato questo cuore di Gesù, e da questo cuore di Gesù esce sangue ed acqua, dice la scrittura. L'interpretazione di questo cuore che sgorga sangue ed acqua è: nel Gesù nascono i sacramenti, quindi tutto quello che serve perché noi possiamo crescere in grazia dinanzi a Dio certamente, ma anche dinanzi agli uomini, e vivere un'esperienza di gratuità dentro di noi. Consacrarsi a Gesù significa consacrarsi all'amore che Dio ha per l'umanità, un amore senza limiti. L'amore di Cristo non ha confini. E infatti, quando Gesù si trova nel momento più tragico della sua vita, aprendo le braccia in maniera, diciamo, costretta perché sulla croce, dice al mondo: Padre, perdona, perché non sanno quello che fanno. E questo indica la misericordia di Dio, questo cuore magnanimo di Dio, immenso, grandioso, no? Un cuore quindi che ha un amore spassionato, immenso per ogni persona. Questo consacrarsi al cuore di Gesù significa avere lo stesso cuore di Gesù, cioè avere lo stesso atteggiamento di amore tutto verso Dio, verso il prossimo e verso noi stessi, che poi è l'indicazione che Gesù ci ha dato. Non ci sono altri comandamenti. Il primo è questo: amare Dio con tutto il cuore, tutta l'anima, tutto noi stessi. Il secondo è simile al primo: amare il prossimo. Gesù aggiunge: amatevi come io vi ho amati. Il come io vi ho amati è esattamente l'amore di Cristo in croce, un amore straordinario, immenso, no? Gesù Cristo impazzisce per ognuno di noi. Gesù Cristo farebbe qualsiasi cosa per ognuno di noi. Ci chiediamo se noi siamo disposti a fare qualsiasi cosa per i fratelli. Dice la scrittura: c'è

Forse qualcuno disposto a fare qualcosa per le persone per bene, ma chi fa qualcosa per i peccatori? È Dio. Dio non allontana i peccatori, ma va in cerca dei peccatori, cioè il cuore di Gesù è aperto all'umanità. Ecco perché durante anche le varie devozioni, questo ritmo dei venerdì, di dove ci consacriamo ogni venerdì attraverso anche la penitenza, attraverso rinuncia a qualche cosa, all'amore di Dio, e fa ritornare la nostra vita a questa relazione di amore tra di noi. Una cosa importante è capire cos'è la carità. La carità è non un esercizio di disponibilità per il prossimo, è una virtù teologale. Cioè è una virtù che Dio ci ha concesso perché noi la utilizziamo quando l'amore umano è insufficiente. Quando l'amore umano non ci basta più, abbiamo bisogno dell'amore di Dio, dell'amore del Signore. Ora, consacrarsi al cuore di Gesù significa consacrare la nostra vita all'amore di Dio, cioè vivere la nostra vita con l'amore, con lo stesso amore che ha Dio per noi, che ha Gesù per noi. Questo è fondamentale, ma soprattutto fare in modo che questo ci permetta di entrare nelle condizioni di relazione reciproca, di misericordia, di amore, di rispetto, di tolleranza, di libertà, di accettazione, no? Quante volte noi sentiamo dire che siamo intolleranti? Ecco, il cuore di Gesù ci permette invece di capire che dobbiamo essere tolleranti verso gli altri, ma nella verità, che il problema è quando diventiamo intolleranti proprio perché non c'è la verità alla base, non c'è il rispetto, non c'è la dignità della persona umana. Ovviamente legato a questo cuore di Gesù c'è il cuore di Maria. Sotto la croce Gesù affida l'umanità alla Vergine Santissima. Giovanni e la Vergine Santissima sono sotto la croce, le due persone più vicine a Gesù che stanno sotto la croce. Ovviamente immaginate il cuore di Maria, che sensibilità nei confronti di Gesù Cristo e dei fratelli di Gesù Cristo. Noi siamo tutti figli della Vergine Santissima. E la Madre nostra Maria ha un cuore simile a quello di Dio. Il cuore di Maria è un cuore aperto verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Nelle varie manifestazioni, Lourdes, manifestazione Fatima, manifestazione Medjugorje, c'è sempre questo attenziamento di amore della Vergine Santissima verso l'umanità e non vuole che l'umanità si perda. Un'umanità che certamente ha fatto scelte sbagliatissime, pensiamo alle guerre mondiali, la prima guerra mondiale, dove la Vergine Santissima Fatima l'ha indicato come una grande tragedia e sarebbe successa un'altra tragedia ancora più grande, e poi la consacrazione a Fatima viene detto al cuore di Maria perché potessimo realmente vivere un'esperienza di vero rispetto verso i nostri fratelli. Il significato quindi della consacrazione è che io assumo lo stesso amore di Gesù, lo stesso atteggiamento della Vergine Santissima, per fare in modo che nella realtà delle persone che viviamo come comunità, come famiglia, come parrocchia, come società, come comune, come nazione, ci possa essere questa positiva relazione di cuore a cuore, di amore a amore, di rispetto a rispetto. E quello è un pochino il senso dell'impegno che chi si consacra a Maria, che si consacra al cuore di Gesù, vuole portare avanti. Consacrarsi al cuore di Gesù, al cuore di Maria, per cambiare il nostro cuore e cambiare il cuore degli uomini.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Carissimi fratelli, cari bambini, cari giovani, cari adulti e cari anziani, nel giorno di Pasqua voglio benedire la mensa con voi. So bene che ci sono tavole riccamente imbandite e tavole con pochi, insufficienti beni. Questa diversità ci spinge ad apprezzare molto chi si sta adoperando per portare aiuti, viveri e medicine a quanti sono soli o malati. So che molti, a tutti i livelli, si stanno impegnando nella solidarietà concreta. Molti lo fanno senza mettersi in mostra. Ringrazio la Caritas e i giovani dell'Oratorio Don Bosco, la Croce Rossa, la Protezione Civile e tutte le associazioni, i gruppi e le singole persone che non sono rimasti fermi. Le necessità sono grandi, antichi e nuovi poveri, gli impoveriti di questi mesi bussano alle nostre coscienze prima che alle nostre porte. Molti si vergognano di stendere la mano, lo comprendiamo bene. Questa situazione ha rafforzato il sentimento dell'unità e ci sta obbligando a rivedere le priorità con cui abbiamo agito finora. Si sta imponendo quasi improvvisamente una nuova immagine di famiglia, una revisione radicale di tutti i nostri ideali, in Italia e nel mondo. Stanno crollando alcuni tabù che sembravano scontati, ed è ricomparsa ingombrante la precarietà dell'esistenza. In Italia e nel mondo si contano i morti con una curiosità tanto dolente quanto impotente. Torna più forte un desiderio di preghiera, una ricerca di risposte più alte, più umane. Per questo chiediamo la benedizione dell'Altissimo. Le ferite le guarisce solo Lui, e con Lui ogni uomo e donna di buona volontà, disposti a cercare veramente il bene comune. Preghiamo in special modo per coloro che sono coraggiosamente al servizio dei malati. Preghiamo per la vita eterna di quanti sono morti in questo clima di aggressivo coronavirus. La Pasqua, memoria ed esperienza di Gesù risorto, ci dia luce e forza in questo difficile cammino, nel quale non perdiamo la speranza. A mezzogiorno, ce lo siamo detto, con le campane e il drappo bianco alle nostre finestre. Buona Pasqua. Dal Vangelo di Matteo. Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Preghiamo. Dio di infinita bontà, che nell'unico pane spezzato rendi più salda l'unità dei tuoi figli, benedici noi e questi doni e fa che, raccolti con gioia a questa tavola di famiglia, alimentiamo sempre più la carità fraterna. Signore, che nutri ogni vivente, confermaci nel tuo amore. Tu che ci hai riunito attorno a questa mensa, ispiraci una concreta sollecitudine verso i nostri fratelli, perché dividendo con loro i beni della terra, partecipiamo insieme al banchetto del cielo. A te la gloria, la potenza, l'onore nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Amen. Buona Pasqua a tutti.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Cari fratelli e sorelle, il secondo giorno di preparazione alla festa del santuario. E abbiamo con noi Padre Don Alessandro, parroco di San Rufino, per celebrare questa Eucaristia. Quindi diamo il benvenuto a Padre Don Alessandro e buona celebrazione.
0: Ci mettiamo davanti al Signore, invocando l'intercessione dell'Apostolo Mattia, perché ciascuno di noi possa riconoscere i propri peccati e possa chiederne umilmente perdono al Signore. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi con i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

Preghiamo. O Dio, che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Gesù. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prenda un altro. Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua resurrezione». Ne proposero due: Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Lodate, serve del Signore. Lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore, da ora e per sempre.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alto dei cieli è la sua gloria.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
2: Solleva dal polvere il debole, dall'immondizia ti rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
1: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.

Io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate e portiate frutto, e il vostro frutto rimane.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore

0: è più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituito perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga, perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate uni gli altri. Parola del Signore.
1: Lode a Te, o Cristo.

Qual è il segreto per essere apostoli del Signore? Ce lo dice il brano del Vangelo che abbiamo appena ascoltato. Non servono titoli, non servono particolari riconoscimenti. Serve soltanto di saper vivere pienamente il comandamento dell'amore, amarsi gli uni gli altri come il Signore ci ha amato. E l'esempio che oggi la liturgia ci dà per poter vivere tutto questo è proprio l'Apostolo Mattia. Se ci avete fatto caso, nella prima lettura, quando si racconta dell'elezione di Mattia come apostolo, dopo che Giuda ha tradito Gesù e si è ucciso e quindi non fa più parte degli apostoli del risorto, si dice che viene tirata sulla sorte per poter scegliere il nuovo membro degli apostoli che possa ricostituire il gruppo dei dodici. È curioso vedere che sono due i candidati. Di uno viene dato un titolo, Giuseppe, detto Barzabba, soprannominato Giusto, mentre dell'altro viene semplicemente detto il nome, Mattia. E anche se noi rileggiamo questa frase, sembra quasi venirci di istinto l'idea che Mattia sia la seconda scelta, non sia la persona più indicata per ricoprire quel ruolo. La frase dice Giuseppe, detto Barzabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Come a dire che il primo, con tutti quei titoli che porta con sé, sicuramente sarebbe stato più indicato proprio per ricoprire il ruolo di apostolo. Eppure lo Spirito Santo si posa su Mattia, si posa su colui che nessuno immaginava che potesse davvero diventare apostolo del Signore. Ma lo Spirito che sa leggere nel cuore, lo Spirito che sa vedere oltre quello che noi possiamo vedere, lo Spirito che sa andare al di là di quello che tante volte è l'apparenza di ciò che viviamo, sceglie proprio Mattia, sceglie lui tra i due candidati. Chissà, forse Mattia viene riconosciuto dallo Spirito come colui che ha già iniziato il suo cammino per vivere fino in fondo il comandamento dell'amore. Lo Spirito avrà visto in lui qualcuno che sarebbe diventato capace di poter offrire totalmente la sua vita per amore del Vangelo e della parola. Quello Spirito guarda ciascuno di noi. Guarda ognuno di noi perché possiamo essere pronti, come gli apostoli, anche a dare la nostra stessa vita per vivere fino in fondo quel comandamento che Gesù oggi ci affida. Un comandamento che sappiamo non essere facile da vivere, perché vivere l'amore significa aprirsi anche alla croce, significa aprirsi anche alla fatica di amare, significa aprirsi anche alla possibilità che qualcuno possa rifiutare quell'amore. Gesù l'ha sperimentato per primo, ma nonostante il rifiuto, nonostante la persecuzione, ha offerto la sua vita per la salvezza di tutti. Ecco, noi oggi siamo chiamati, guardando all'Apostolo Mattia, a fare la stessa cosa. Siamo chiamati ad amarci gli uni gli altri con quello stesso.

stesso amore con il quale Gesù ama ciascuno di noi. E siamo chiamati a farlo in ogni momento, in ogni circostanza, anche quando quell'amore sembra essere non corrisposto o quando quell'amore sembra essere addirittura rifiutato. Chiediamo al Signore che davvero lo Spirito Santo ci renda capaci di amarci. Amarci non vuol dire soltanto portare rispetto gli uni per gli altri, ma significa essere pronti a dare la nostra vita per gli altri. Che lo Spirito Santo ci insegni a fare questo, che lo Spirito Santo apra il nostro cuore e ci renda capaci, come Mattia, di metterci in ascolto della volontà di Dio e di metterci dietro al Signore per ripercorrere i Suoi stessi passi e per essere testimoni e annunciatori credibili della parola di Dio.

0: fratelli e sorelle, il Signore che scruta e conosce il cuore dell'uomo ha affidato ad ognuno una vocazione particolare. Per portarla a compimento, preghiamo insieme dicendo:
1: illuminaci con la tua verità, o Signore.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
1: Per i laici che vivono la loro fede in modo attivo e responsabile, perché affianchino i loro pastori con collaborazione umile e matura, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
1: Per tutti coloro che ricoprono incarichi pubblici, perché assolvano al loro compito con imparzialità e spirito di servizio, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
1: Per coloro che sono chiamati a testimoniare Cristo crocifisso e risorto nella clausura e negli eremi, perché il loro silenzio sia pieno di Dio e della sua pace, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
1: Per coloro che sono incapaci di comprendere l'amore e la paternità di Dio, perché siano liberati dalla paura e scoprano la gioia di sentirsi figli e amici suoi, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
1: Per coloro che hanno abbandonato il sacerdozio, la vita religiosa, perché con l'aiuto e la comprensione della comunità cristiana non perdano la via che li porti a Dio, preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
0: E vogliamo affidare alla misericordia del Signore tutti i nostri cari defunti. In modo particolare preghiamo per Isolina, Enrico, Anna, Vincenzo, Stefano, Sergio, Gianpietro e Lino. E preghiamo perché il Signore possa donare nuova forza, nuova speranza, nuova vita anche ai nostri fratelli Glasu, Tomkic, Palk e la famiglia Piva e Barichello. Perché il Signore, attraverso la nostra preghiera e il nostro amore, conceda a tutti la gioia senza fine. Preghiamo.
2: Illuminaci con la tua verità, o Signore.
0: O Signore, che hai scelto gli apostoli e i loro successori per testimoniare la risurrezione del tuo Figlio, fa che siamo docili e attenti ascoltatori del loro insegnamento, per poter un giorno ottenere il premio da te promesso. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 71.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome,
0: per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, i doni che la Tua Chiesa devotamente Ti presenta nella festa di San Mattia, e per questa offerta confermaci con la potenza della Tua grazia. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il Tuo Spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la Tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della Tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la Tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse:

Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. Ammetteli alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.
1: Liberaci,
0: o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, Tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione numero 127.

0: Preghiamo. Non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima della benedizione ringrazio Padre Marco e gli altri sacerdoti della comunità qui di Santa Maria Maggiore per l'invito a condividere con voi questa Eucaristia proprio nella festa del Santuario della Spogliazione. Chiediamo che il Signore davvero possa riportarci ogni giorno all'essenziale per saper vivere quell'amore che dà senso alla nostra vita e che dà valore ad ogni scelta, ad ogni azione, ad ogni passo che giorno dopo giorno siamo chiamati a compiere. Davvero che questo tempo di grazia possa aiutarci a riconoscere il Signore vivo e presente nella nostra vita. Su tutti noi chiediamo adesso la benedizione del Signore. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 389.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Cari figli, la mia chiamata per voi è la preghiera. La preghiera sia per voi gioia e una corona che vi lega a Dio. Figlioli, verranno le prove e voi non sarete forti ed il peccato regnerà. Ma se siete miei, vincerete, perché il vostro rifugio sarà il cuore di mio figlio Gesù. Perciò, figlioli, ritornate alla preghiera, affinché la preghiera diventi vita per voi, di giorno e di notte. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

Cari figli, sono con voi in questo tempo di misericordia e vi invito tutti ad essere portatori di pace e dell'amore in questo mondo, dove figlioli, Dio vi invita attraverso di me ad essere preghiera, amore ed espressione del paraíso qui sulla terra. I vostri cuori siano riempiti di gioia e di fede in Dio, affinché figlioli possiate avere totale fiducia nella sua santa volontà. Per questo sono con voi, perché Lui, l'Altissimo, mi manda tra di voi per esortarvi alla speranza, e voi sarete portatori di pace in questo mondo inquieto. Grazie per aver risposto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.

Maria Vision presenta L'imitazione di Cristo. Lettura commentata dal dottor Enrico Solinas. Vi aspettiamo ogni giovedì alle ore 21:30.

Seguici sul nostro canale del Digitale Terrestre 255 oppure in streaming su mariavision.it.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici, ci troviamo all'interno della chiesa dedicata alla Madonna del Ponte, che poi è l'affresco che vedete alle mie spalle, un affresco che è stato portato qui come immagine religiosa, ma che in realtà si trovava proprio e si trova ancora oggi nella chiesa proprio qui antistante a questa dove ci troviamo adesso. La chiesa storica che ha dato i natali a questa parrocchia, che è stata istituita nel 1953 per volontà di Don Francesco Bianchi, che ha voluto fortemente creare prima la parrocchia, quella formata dalle persone, la chiesa viva, la chiesa quella dei fedeli, come la chiamava lui, e poi questa che vedete proprio dove ci troviamo adesso, che è la chiesa in muratura, un'opera avveniristica, futuristica per il tempo, perché rappresentava proprio la prua di una nave che deve condurre i fedeli al porto della salvezza. La sua struttura è maestosa perché ricorda un po' una grande fortezza, il suo interno, come vedete, è molto semplice, molto spoglio, quasi a voler ricordare una catacomba, un sepolcro vuoto nella quale viene celebrata costantemente le celebrazioni, naturalmente come in tutte le altre parrocchie di questo territorio. La bellezza di questa storia è che questo paese, che dapprima era composto soltanto da alcune case sparse, frequentato da pochissime persone, piano piano è diventato un vero e proprio paese grazie all'intuizione di questo grande sacerdote, che quest'anno proprio abbiamo celebrato i 100 anni dalla sua nascita.

0: Abbiamo celebrato anche questa sera l'Eucaristia come ogni giorno e come ormai succede da quasi un anno qui al passaggio di Bettona. Ogni volta che celebriamo preghiamo anche per la pace nel mondo, per la pace in Europa, in Ucraina e per ogni forma di violenza. Cerchiamo di chiedere al Signore il dono della pace anche all'interno della nostra società, all'interno delle nostre famiglie e anche la pace interiore, la pace dei nostri cuori. Sull'altare abbiamo sempre una lampada accesa che ci ricorda proprio questo impegno a pregare per la pace. E anche oggi abbiamo portato questa lampada lì all'altare proprio per segnalare come vogliamo noi cristiani essere impegnati proprio a favore della pace. E poi siamo proprio nel mese di giugno, dopo il mese mariano, ora abbiamo aperto il mese dedicato al Sacro Cuore per venerare, onorare questo cuore grande di Gesù che ci ha amato e ha dato tutto se stesso per noi e ci ha dimostrato proprio questo amore offrendo la sua vita, il suo corpo, il suo sangue proprio per la nostra salvezza. La devozione al Sacro Cuore di Gesù è una devozione molto cara anche alla nostra gente, al nostro popolo, che sentono molto questa presenza dell'amore di Gesù nella loro vita. Del resto, quando ci rivolgiamo a Dio proprio per chiedere anche aiuto, sostegno, conforto nella nostra preghiera, molto spesso ci rivolgiamo a Gesù, sapendo che Gesù, che è il Figlio di Dio, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato nella nostra umanità e quindi questo Gesù di Nazareth lo sentiamo veramente prossimo a noi, di grande sostegno e di riferimento veramente importante per la nostra vita di ogni giorno. La sua parola per noi è veramente fonte di sapienza, di luce, di conforto e è la via che ci salva e ci porta alla beata pace del paradiso.
1: Un caro saluto a tutti i fedeli e a tutti gli ascoltatori di Maria Vision che possano in qualche modo attraverso questo messaggio di pace e di speranza continuare a pregare per la pace nel mondo di cui abbiamo veramente tanto bisogno in questo momento.

talmente movimentata, no?

0: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesucristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi nella festa di San Mattia Apostolo celebriamo questa Eucaristia per Liborio e Michele. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio che hai voluto aggregare San Mattia al Collegio degli Apostoli, per sua intercessione concedi a noi, che ci allietiamo per il dono del tuo amore, di essere annoverati tra gli eletti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Pietro si alzò in mezzo ai fratelli. Il numero delle persone radunate era di circa 120 e disse: «Fratelli, era necessario che si compisse ciò che nella Scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, diventato la guida di quelli che arrestarono Dio. Egli infatti era stato del nostro numero e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Sta scritto infatti nel Libro dei Salmi: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti, e il suo incarico lo prende un altro». Bisogna dunque che tra coloro che sono stati con noi per tutto il tempo nel quale il Signore Gesù ha vissuto fra noi, cominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato di mezzo a noi assunto in cielo, uno divenga testimone insieme a noi della sua risurrezione. Ne proposero due, Giuseppe, detto Barsabba, soprannominato Giusto, e Mattia. Poi pregarono dicendo: «Tu, Signore, che conosci il cuore di tutti, mostra quale di questi due tu hai scelto per prendere il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al posto che gli spettava». Tirarono a sorte fra loro e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli undici apostoli. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
2: Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo.
0: Il Signore lo ha fatto sedere tra i

0: Il principe del suo popolo.
1: Lodate i servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Dal sorgere del sole al suo tramonto, sia lodato il nome del Signore. Su tutte le genti eccelso il Signore, più alto dei cieli è la sua gloria. Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Chi è come il Signore, nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra? Il Signore lo ha fatto sedere tra i principi del suo popolo. Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
2: Il Signore lo ha

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete i miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone, ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.

La prima lettura di oggi ci presenta la lezione di Mattia, però questa lezione viene alla luce di una situazione è accaduto anche dopo la risurrezione, quindi la comunità ha bisogno di un altro, erano 12, mancava uno. E allora Pietro, davanti alla crisi, dice: bene, stiamo in una difficoltà, abbiamo bisogno di trovare un altro. Però la scelta non è di Pietro, né nemmeno degli apostoli. La scelta ha una struttura e dei criteri molto particolari. Intanto la comunità stabilisce chi deve sostituire chi ha tradito Gesù. Allora i requisiti sono fondamentali: che abbia accompagnato a Gesù durante il cammino con gli altri.

0: altri apostoli e che sia stato anche testimone della sua risurrezione. Questi sono i due criteri. E dopo questi due criteri si rendono conto che la iniziativa non deve essere di loro, ma dallo Spirito Santo. Ricordatevi che nelle Atti degli Apostoli il protagonista è lo Spirito Santo. Allora loro pregano lo Spirito Santo perché delle persone che hanno visto che hanno questi o che compiono questi criteri erano due, e che non siano loro a scegliere uno dei due, ma sia lo Spirito Santo. Per questo dice che lo mettono a sorte, non è indovinare, ma lasciare che lo Spirito Santo, dopo la preghiera, decida chi è stato o chi sarà adatto a vivere quel compito. Questo perché ci aiuta a noi a capire anche la logica della nostra Chiesa. La Chiesa sceglie, però non con il criterio umano, sceglie con il criterio divino. Un criterio divino che non significa autopromozione degli uomini, ma significa che Dio, davanti a certi criteri che uno deve fare davanti a un cammino, sceglie. Ogni cosa nella Chiesa è frutto di un cammino. Ogni sacramento è frutto di un cammino. Non si può entrare nella Chiesa in certe cose se non si fa un cammino, se non si fa un cammino di esperienza con Gesù. Ogni apostolo, ogni discepolo ha fatto un cammino di esperienza, di conoscenza e di conversione. In quel cammino ha scoperto Gesù risorto, in quel cammino ha scoperto non soltanto questa scelta, ma ha scoperto un stile di vita. Se questo stile di vita non si impara, non si adatta anche a noi, non si impara a scoprire anche la preghiera, non possiamo essere parte del gruppo. Non è perché sia escluso, perché noi stessi non abbiamo fatto esperienza. Non abbiamo fatto l'esperienza del Vangelo. Questo è il punto importante. Se tu non fai parte dell'esperienza del Vangelo, che cosa proclami? Che cosa dirai agli altri? Quale Vangelo annunci? Anche chi sta qui, noi sacerdoti, abbiamo dovuto fare un cammino. I religiosi hanno dovuto fare un cammino. Tutti noi abbiamo, e non è semplicemente per riempire un criterio, no, è per fare esperienza di Gesù. E qual è l'esperienza di Gesù? È il Vangelo di oggi. Questo non si scopre di un giorno all'altro, cari fratelli e sorelle. Noi pensiamo che l'amore è un sentimento, questo è il rischio di quella parola, della parola amore. Pensare che le cose sono sentimento. Quando entra come un sentimento, c'è un rischio che può finire velocemente, può sfuggire. Così come arriva, così va. E tante persone sono così. Arriva il sentimento, quando io non ce l'ho il sentimento, penso che tutti noi ci allontaniamo dall'uno, dall'altro. Allora, se davanti al comandamento dell'amore lo prendo come un sentimento, può essere che non faccio esperienza di Dio, ma di me stesso. E davanti alla richiesta di Dio, faccio dopo un passo indietro, perché io non voglio assumere quello che il Signore mi chiede per vivere l'esperienza dell'amore, secondo Lui. Allora, andiamo un pochino al Vangelo. Nel Vangelo di oggi, il contesto, il discorso di addio di Gesù nell'ultima cena, questo discorso di addio è la parte già finale del percorso, diciamo, formativo degli apostoli. Bene, avete camminato con me, avete imparato quello come lo dovete fare, mi avete sentito, mi avete visto fare dei miracoli, dei segni. Adesso vi lascio l'ultimo che dovete fare quando io non ci sarò presente visibilmente, perché li fa capire: io ci sarò presente in un altro modo, che ovviamente è la Eucaristia, la comunità. Allora dice, come il criterio di unione? Il criterio di unione è l'amore. L'amore però richiede gli elementi che dice oggi. Rimanete nel mio amore. Rimanere significa in questo contesto essere stabile. Per questo vi dico che c'è una differenza tra l'amore puro sentimento e l'amore di Dio. L'amore di Dio è stabile. Succeda quello che succeda, io rimango, perché so che sto con te. Allora è stabilità. Non può essere che il giorno in cui non trovo quello che io desidero, mi allontano e me ne vado. O non ti parlo più. No, sono fedele a quello che tu mi hai chiesto, alla tua chiamata. Rimango nell'amore, perché lo so che richiede sacrifici, richiede sforzo, però rimango. Rimango nell'amore. E poi viene l'altro criterio. Se osserverete i miei comandamenti, rimanete nel mio amore. Che cosa dà la stabilità? Osservare i comandamenti. Però bisogna imparare i comandamenti. Bisogna imparare i comandamenti dalla logica di Cristo. Perché possiamo avere i comandamenti dalla logica dell'Antico Testamento, che è una logica che osserva la legge. Ma la logica di Gesù è il servizio. Una logica diversa. Una logica in cui l'amore si fa concretezza. Un amore in cui arriva fino alla croce, fino alla morte. Per una morte che non rimane lì, una morte con una risurrezione. Siamo ancora nel discorso della Pasqua. Questo rimanere crea unità. La unità di chi? Del discepolo con il maestro. Però non soltanto in questi due. Il maestro con chi è unito? Con il Padre. Chi crea questa unità? Lo Spirito Santo. Benissimo. Lì vediamo anche la logica dell'amore, quindi è stabile, quindi non è sentimento, quindi è concretezza. E anche c'è un altro elemento che è vicinanza. Non ti chiamo più il servo, perché il servo non è vicino. Il servo fa il suo compito e se ne va. L'amico no, l'amico rimane, come sia, con le sue debolezze, con tutto quanto, con le difficoltà, però rimane, perché sa che c'è qualcosa di vero, di concreto. E anche vengono le difficoltà più grandi, le malattie, i problemi economici, rimango, anche se a volte non ti sento, Signore, rimango, perché c'è un legame di amicizia. Il servo davanti alla prima difficoltà se ne va, fugge, o davanti al primo che le offre qualcosa diversa, che le sta più al suo cuore, se ne va. L'amico no, l'amico rimane. Gesù rimane sempre, sempre, anche in mezzo delle nostre infedeltà, lui rimane. E viene l'altro, l'ultimo punto, che è la preghiera. Io vi ho costituito, io vi ho scelto, e questo vi fa anche la capacità di pregare. Pregare significa entrare in rapporto, in relazione con chi? Con Dio. Se Lui è il mio amico, se Lui si è affidato di me, se siamo uniti, abbiamo bisogno di parlarci. Allora creiamo anche la preghiera. La preghiera è quello, parlare con il Signore. E questo non rimane soltanto per me. È un annuncio per gli altri. Quell'amore, quella unione che abbiamo noi, lo dobbiamo condividere con gli altri. Questo è il compito anche della Chiesa, degli Apostoli. Il nostro compito della prima lettura non è rimanere noi chiusi. Andiamo ad altri, però altri devono fare il cammino. Altri devono anche fare l'esperienza del Signore, se no non può essere parte, non per essere invidiosi, gelosi, chiusi, no, per entrare nella logica. Se tu non entri nella logica, se tu non entri in quel cammino, che sperimenti? Che vivi? Sarai alla fine un servo e non un amico. L'amicizia si forma, no? Se un'amicizia non si forma, a volte non è vera. Può essere un'altra cosa, può essere vicinanza, può essere conoscenza, però l'amicizia si forma. Questo è anche con il Signore, questo anche con l'amore. Chiediamo oggi a San Mattia, che ha sperimentato quell'amore, che è stato parte dei dodici, che ci insegna a noi ad amare, a fare cammino, a fare esperienza, a sentire che il Signore ci ha scelto però richiede fare il passaggio del servo all'amico, che ognuno di noi possa fare questo cammino di esperienza con il Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Preghiamo perché anche ai nostri giorni la Chiesa viva la sua missione apostolica con la stessa intensità e fedeltà dei primi testimoni di Gesù Cristo risorto.
1: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
0: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
1: Per la Chiesa edificata sulla testimonianza degli Apostoli, offra al mondo l'unica ricchezza che possiede, Cristo crocifisso e risorto, preghiamo.
0: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
1: Per i Vescovi, ricolmati dello spirito di amore e di sapienza, esercitano con sollecitudine il ministero apostolico fecondo di grazia, preghiamo.
0: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
1: Per tutti i discepoli del Vangelo, sull'insegnamento degli Apostoli vivano uniti in una sola fede, un solo Signore, un solo battesimo, preghiamo.
0: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
1: Per gli uomini e le donne del nostro tempo, utilizzando con responsabilità le risorse disponibili, le condividano contrastando ogni spreco egoistico, preghiamo.
0: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli.
1: Per la nostra comunità radunata nel ricordo degli Apostoli, spezzando il pane in letizia e semplicità di cuore, lodi il Signore e attragga nuovi fratelli nella Chiesa, preghiamo.
0: Donaci, Padre, la fede e la carità degli Apostoli. Per i nostri fratelli e sorelle defunti, per Livorio e Michele, accompagnati dalla nostra preghiera, siano accolti nella casa del Padre, preghiamo. Per tutti noi, per i nostri malati, per le persone che vivono nella solitudine, perché possano fare esperienza anche di Cristo risorto, perché il Signore formi a ognuno di noi nell'amore, nel servizio, nella esperienza di Cristo risorto, preghiamo. O Dio, che hai confermato con la tua potenza l'umile e gioiosa testimonianza degli Apostoli, concede anche a noi di diffondere il Vangelo con la forza e la sapienza del tuo Spirito. Per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, oh Signore, i doni che la tua Chiesa devotamente ti presenta nella festa di San Mattia, e per questa offerta confermaci con la potenza della tua grazia. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli, e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre con cuore riconoscente, proclamiamo ogni canto la tua gloria.

Veramente, santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la gloria del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede presso i discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebriamo il mondiale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, in mano della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, che lo Spirito Santo ci riunisca in un solo cuore.
1: Di quanto ti vale la tua chiesa di scusa di tutti, la gente la sua fede e la nuova, di migliore con il nostro Papa Valioso, di nostro Vescovo di Maria, di Cristiani e di Cristiani. Di quanto ti vale il nostro fratello e sorelle, che ci sono addormentati e trasferati dalla nostra vita, e non si ricorda di tutti i figli, a me la luce del tuo volto. Di noi tutti abbiamo misericordia, donaci la tua parte della vita del servo, insieme con la vera Maria, vergine e madre di Dio, da Giuseppe, suo sposo, mio apostolo, e tutti i santi, che erano il tempo di furono gradito, e di Gesù Cristo, tuo figlio, la terreno la notte e la tua parola.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Obbediente la parola del Salvatore e del Vangelo sui miei insegnamenti, o saranno in te.
3: Padre mio, che sei in te, sia santo e peccato, domani, prendi da parte mia, sia fatto dalla tua volontà, come ti dice il nostro Signore.
0: Liberaci, Signore, da tutto il male. Concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia, vivremo sempre liberi dal peccato e sicurità ogni turbamento, nell'attesa che si compie la bella speranza. E venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guarda i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che diverremo in secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace di Dio che sia sempre con voi.
3: Scavete
0: di nuovo te la pace.
4: Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbi compassione.
3: Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.

0: 好。
1: Il corpo di Cristo.
2: Non privare mai la tua famiglia dei doni divini, o Signore, e per intercessione di San Mattia, fa che possiamo partecipare alla sorte dei santi nella luce. Per Cristo nostro Signore. Faremo questo momento di adorazione al Santissimo. Nella Cappella del Santissimo daremo la benedizione, chiedendo per tutte le persone che ci guardano in questo momento, per tutti i malati, per tutti gli anziani, chiedendo anche per voi, che sia anche questo momento davanti a Gesù Eucaristia, chiedendole a Lui che ci aiuti a imparare a rimanere nel Suo amore, che Lui ci insegni. È l'unico modo che possiamo vivere veramente l'amore autentico.

0: sia lodato e ringraziato in ogni momento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Sia lodato e ringraziato in ogni momento. Te ringraziamo, Signore, per essere qui presente in mezzo a noi. Te ringraziamo, Signore, per averci chiamato questa mattina all'incontro con Te. Te chiediamo, Signore, per ognuno di noi, perché ci aiuti ognuno di noi a scoprirti nella nostra vita, a rimanere veramente nel Tuo amore. Insegnaci, Signore, ad amare, a servire, a conoscerti. Ti chiediamo, Signore, per tutti i nostri malati, per tutte le persone che stanno in un ospedale, a letto, a casa, che soffrono. Ti chiediamo, Signore, di aiutarli, che ogni persona possa recuperare la sua salute, la sua forza, non soltanto fisica ma spirituale. Ti chiediamo per le nostre famiglie, per i nostri lavori, per il nostro studio. Benedici, Signore, ogni persona con cui ci troveremo oggi. Benedici questa giornata. Concedi, Signore, che il Tuo comandamento sia non soltanto una legge, ma una realtà. Che l'amore che Tu hai per noi sia amore trasmesso agli altri. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen. Thank you.

Il Signore sia con voi. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. E

Pace bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Oggi parleremo della solennità dell'ascensione di Gesù. Questo è un tema particolarissimo e poco magari spiegato, poco dibattuto, perché si dà un po' per scontato dopo la risurrezione di Gesù, se così è la verità e noi crediamo in questo, ci basterebbe anche solo questo. Invece la liturgia sottolinea questo aspetto non solo perché ne parlano anche i Vangeli, gli Atti degli Apostoli, anche San Paolo, ma ha un significato profondo spirituale, ma anche esistenziale, poi dopo lo vedremo nei particolari verso la fine. Però per poter parlare adesso di qualche cosa che riguarda la liturgia, quindi il valore della festa liturgica dell'ascensione, poi però per capirne il significato spirituale dobbiamo un po' fare un passaggio, un piccolo passo indietro per quello che riguarda la passione di Gesù, quindi il triduo pasquale, e dopo la risurrezione, ecco, spiegheremo meglio il significato spirituale e anche esistenziale dell'ascensione in cielo di Gesù. Questa è una solennità liturgica comune a tutte le chiese cristiane e si celebra il 40° giorno dopo la Pasqua di risurrezione di Cristo nostro Signore. Dato che questo giorno cade di giovedì, in molti paesi viene comunque celebrata e trasferita alla domenica successiva. Chi è che ne parla di questo in modo specifico sin dai primi secoli della Chiesa cristiana cattolica è San Giovanni Crisostomo e Sant'Agostino, e poi in seguito verrà diffusa questa celebrazione da San Gregorio di Nissa. Ecco, spieghiamo anche questo, che con l'ascensione in cielo di Gesù si conclude la presenza del Cristo storico e si inaugura il tempo della Chiesa, il tempo profetico della Chiesa. Vediamo anche una frase che dice San Paolo alla lettera degli Efesini, agli Efesini 4, numero 10, colui che discese è lo stesso che anche ascese. Ecco, già qui cominciano, ecco, in queste frasi riportate da San Paolo, dagli Atti degli Apostoli, dai Vangeli, dalla stessa voce di Gesù che aveva preannunciato questi misteri anche a Pietro, agli Apostoli, questo preludio di questo mistero così profondo. E Gesù sapeva bene che non poteva spiegare tutta la realtà anche, diciamo, escatologica, che va oltre la sua morte, la vita terrena, la sua morte e quello che sarà anche dopo, il dopo della sua risurrezione, perché non solo non avrebbero capito e compreso, ma c'è bisogno anche di un tempo per poter capire questa gradualità dei passaggi del mistero pasquale. E nel Catechismo della Chiesa Cattolica troviamo il numero 631, questo scritto che fa capire già dall'inizio questo mistero. Infatti nel credo del simbolo degli apostoli viene professato e viene, ecco, così espressa questa fede attraverso la discesa di Cristo agli inferi, la sua risurrezione dai morti il terzo giorno, perché nella sua Pasqua egli dall'abisso della morte ha fatto scaturire la vita. Cristo, tuo figlio, che è risuscitato dai morti, fa risplendere sugli uomini la sua luce serena e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Questo è scritto in questa prima parte del numero 631 del Catechismo della Chiesa Cattolica. Se andiamo a vedere il nostro credo, che è però non è quello che si prega quasi tutte le domeniche in modo, diciamo, continuo ordinario della domenica solennità del credo che facciamo in quel giorno, ma è il simbolo degli apostoli che in certi momenti specifici dell'anno viene, questa formula viene riproposta.
È sempre il credo, ma con una formulazione diversa. E a questa formulazione dove viene specificato quello che abbiamo detto prima. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. E di là verrà a giudicare i vivi e i morti, credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. È una formula un po' più sintetica, più ristretta, ma dentro c'è tutto questo significato profondo del mistero pasquale e che è inerente anche a ciò che stiamo dicendo oggi per ciò che riguarda la festa e la solennità dell'ascensione di Gesù. Proseguendo la lettura del Catechismo della Chiesa Cattolica che va nei dettagli di questa fase, leggiamo. Le frequenti affermazioni del Nuovo Testamento, secondo le quali Gesù è risuscitato dai morti, questo lo dice San Paolo alla prima lettera ai Corinzi, presuppongono che preliminarmente alla risurrezione egli abbia dimorato nel soggiorno dei morti. È il senso primo che la predicazione apostolica ha dato alla discesa di Gesù agli inferi. Qui bisogna fare una distinzione perché chi ascolta la parola inferi, ma non tanto, non solo chi non ha studiato teologia o Bibbia e Antico e Nuovo Testamento, ma è una parola che istintivamente fa pensare alla realtà dell'inferno, mentre non è l'inferno, ma è uno stadio, una realtà di cui hanno scritto anche tantissimi scrittori dei poemi mitologici, che si può chiamare anche lo Sheol, l'Ade, cioè è il soggiorno dei morti dove Cristo morto è disceso, perché quelli che vi si trovano sono privati della visione di Dio. Tale infatti è nell'attesa del Redentore la sorte di tutti i morti, cattivi o giusti, il che non vuol dire che la loro sorte sia identica, come dimostra Gesù nella parabola del povero Lazzaro colto nel seno di Abramo. Perché? Perché Gesù non è disceso agli inferi per liberare i dannati e neanche per distruggere l'inferno dalla dannazione, ma per liberare i giusti che l'avevano preceduto. Quindi è uno stadio intermedio di attesa anche da parte di tutte le persone decedute prima della morte e risurrezione di Cristo e anche dopo. E prosegue il Catechismo della Chiesa Cattolica a dire: la buona novella è stata annunciata anche ai morti. Questa frase è presa dalla prima lettera di San Pietro. La discesa agli inferi è il pieno compimento dell'annunzio evangelico della salvezza, è la fase ultima della missione messianica di Gesù. Fase condensata nel tempo, ma immensamente ampia nel suo reale significato di estensione dell'opera redentrice a tutti gli uomini e anche di tutti i tempi, di ieri, di oggi e di sempre. E di tutti i luoghi, perché tutti coloro i quali

sono salvati, sono stati resi partecipi della redenzione di Gesù. Cristo dunque è disceso nella profondità della morte affinché i morti udissero la voce del Figlio di Dio e ascoltandola vivessero. Gesù, l'autore della vita, ha ridotto all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, liberando così tutti quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Lettera agli Ebrei, capitolo 2, versetti 14-15. Ormai Cristo risuscitato ha potere sopra la morte e sopra gli inferi. Libro dell'Apocalisse, capitolo 1, versetto 18. Nel nome di Gesù ogni ginocchio si piega nei cieli, sulla terra e sottoterra. Noi però oggi possiamo pensare, ma come mai però sembra che il male prenda il sopravvento e diventi sempre di più invece che diminuire? Anche ai tempi nostri, non solo è da sempre che è così, ma uno potrebbe pensare anche attualmente a come mai, se è questa la verità, se Gesù una volta per tutte ha sconfitto la morte, il regno anche del diavolo, e si vedono ancora delle ripercussioni del male così forte, così estremo e così continuo e anche così espanso nel mondo. E qui ecco, allora c'è bisogno da specificare una cosa che riguarda la volontà dell'essere umano, cioè avendo ricevuto il libero arbitrio, ogni essere umano può decidere di fare il bene o scegliere di fare il male. Qualche volta il male si fa anche inconsapevolmente, anzi il più delle volte si fa non rendendosene conto, spinti da qualche istinto personale e anche incontrollato e consapevole. Però c'è anche chi il male lo fa in modo consapevole. Allora ecco, quanto più aumenta questo male diffuso nella società e quindi anche nel mondo stesso, noi possiamo paragonarlo a delle nubi che coprono il sole, cioè quanto più male l'uomo volontariamente o involontariamente fa, tanto più le nubi si addensano di un colore grigio e poi scuro e anche nero qualche volta e coprono il sole. Quindi il sole non viene annullato e non viene sconfitto, però viene coperto e questa copertura è reale, quindi possono anche scatenarsi delle tempeste, dei temporali fortissimi e quindi il rischio anche dei cicloni e delle trombe d'aria è reale. Però tutto questo quindi è anche causa e conseguenza delle scelte dell'essere umano. Un'altra cosa importante da sottolineare che riguarda proprio la libera decisione di ogni essere umano nel fare ciò che pensa e ciò che vuole, bisognerebbe ricordare un po', allora tornando alle origini della nostra natura, di come siamo fatti, di quello che c'è bisogno per noi per vivere meglio e far vivere meglio gli altri. Ogni essere umano è fatto di carne, di mente e di spirito. Quindi noi abbiamo bisogno di alimentare il corpo, altrimenti moriamo, e quindi è giusto che ci alimentiamo, mangiamo, e quindi diamo al corpo tutto ciò di cui ha bisogno, quindi non solo l'alimentazione, ma anche lo sport, l'attività fisica, il movimento, e anche le visite mediche, i controlli, tutto ciò che riguarda il corpo è giusto che venga visitato e quindi venga custodito in questo modo. Poi però abbiamo anche il valore della mente, della ragione, dell'intelletto, che è un altro grande dono che Dio ci ha fatto, e ha bisogno di alimentarsi con lo studio, con la lettura, con la conoscenza, non solo studio e lettura, ma anche la conoscenza di ciò che si impara facendo dei lavori, anche lavori manuali o tutto ciò che è pratica e è esperienza di qualsiasi settore, di qualsiasi argomento del mondo. E quindi noi ne facciamo tesoro, diventiamo anche esperti in certi modi e possiamo così ecco, essere alimentati nell'intelletto, nelle ragioni e crescere in questo tipo di conoscenza. Ma dobbiamo riconoscere però che siamo fatti anche di spirito e che anche la nostra anima, che è la nostra coscienza, ha bisogno di essere alimentata.
Magari anche io da bambino pensavo che questa terza sfera andava da sola perché era come un motore che è autonomo, che poteva essere vivo e poteva vivere anche, non so per quanto tempo. Quando si è piccoli bambini si pensa per sempre, e poi infatti è così anche nella fede, che sarà per sempre. Però in questa terra c'è un termine che è riferito alla caducità della natura umana. Però ecco, invece, ecco, è importante capire che bisogna alimentare anche lo spirito attraverso l'Eucaristia, i sacramenti, la lettura della Sacra Scrittura, ma anche attraverso le esperienze legate non solo a ciò che è spirituale inteso come religioso o liturgico, ma tutto ciò che anche abbraccia la sfera morale, spirituale, nelle relazioni con gli altri, nel fare del bene agli altri, nell'essere disponibili, esprimere attraverso il servizio, il lavoro, comunque questa nobiltà d'animo, nel farlo nel modo migliore possibile, nel modo retto e giusto possibile. E questo non solo ne si acquista una dignità personale, una nobiltà personale, ma si comunica anche agli altri questo bisogno, questo desiderio di poter vivere la vita nel miglior modo possibile. Allora, ecco, lo spirito deve essere, ha bisogno di essere alimentato attraverso l'alimento spirituale. Quindi questo ci fa capire che possono essere ridotte anche quelle conseguenze del male che possono invece avvenire per questa aridità spirituale, in quanto più si è aridi nello spirito, e rimane quello umano, che la sua legge è quella del avere e ottenere tutto subito, del vivere le cose nel modo più veloce possibile, di essere i primi ad arrivare, ad approfittarsi degli altri, perché l'unico modo per sopravvivere è quello, e quindi logicamente si può cadere nel fare del male agli altri e nell'essere scorretti nel vivere la propria vita. Allora, in questo mistero dei 3 giorni agli inferi di Gesù, anche il Sabato Santo ce lo fa capire che è in una forma di preparazione. Quindi la risurrezione non è automatica, non è virtuale o informatica o elettronica. Cioè, la risurrezione ha bisogno di un passaggio, anche di tempo specifico, un tempo reale. E il Sabato Santo, ecco, sul Sabato Santo c'è una scrittura che dice: oggi sulla terra c'è grande silenzio e solitudine. Grande silenzio perché il re dorme, la terra è rimasta sbigottita e tace perché il Dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Egli va a cercare il primo padre come la pecora smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre e nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva, che si trovano in prigione. Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio. Svegliati tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero dell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Continuando quindi anche nel Catechismo della Chiesa Cattolica, 639, leggiamo: il mistero della risurrezione di Cristo è un avvenimento reale che ha avuto manifestazioni storicamente constatate, come attesta il Nuovo Testamento. Già verso l'anno 56, San Paolo può scrivere ai cristiani di Corinto: vi ho trasmesso dunque anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, che cioè Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture, fu sepolto ed è risuscitato il terzo giorno secondo le scritture, e che apparve a Cefa e quindi ai dodici. Dalla prima lettera ai Corinti di San Paolo, capitolo 15, versetti 3-4. Ecco, andando avanti in questo passaggio graduale della risurrezione, che arriva quindi alla risurrezione di Gesù, poi arriveremo al mistero, quello dell'ascensione, nel numero 640 leggiamo: perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui risuscitato? Vangelo di Luca.
Nel quadro degli avvenimenti di Pasqua, il primo elemento che si incontra è il sepolcro vuoto. Però questo, ecco, vedendolo anche da un punto di vista storico, non è che vedere il sepolcro vuoto e la pietra rotolata davanti all'entrata

Trata è il segno evidente, la prova diretta che Gesù è risorto. Perché, ripeto, che questo mistero Gesù lo ha svelato gradualmente, in modo il mistero della risurrezione, in modo graduale, progressivo, lento, proprio perché, ecco, almeno le persone che erano vicine a lui, compresa la mamma, madre Maria, e poi gli apostoli, la Maddalena e tutti coloro, i discepoli che l'hanno seguito, potessero capire questa realtà in modo graduale, però con una totale sicurezza e senza più dubbi. Quindi c'era bisogno di questo processo. Quindi il sepolcro vuoto e la sua scoperta da parte dei discepoli è stato questo primo passo per il riconoscimento dell'evento della risurrezione. Maria di Magdala e le pie donne che andavano a completare l'imbalsamazione del corpo di Gesù sono state le prime donne a incontrare il risorto. Ecco, già da qui si fa luce la sua presenza in un modo ancora misterioso, dove anche le stesse donne, Maria di Magdala rimane sorpresa, meravigliata e anche forse un po' disorientata e sconvolta, però poi riesce a riconoscerlo in modo immediato. Quindi le donne furono le prime messaggere della risurrezione di Cristo, perché a loro Gesù appare prima di Pietro e prima degli apostoli. Poi c'è anche un altro aspetto del mistero pasquale, che con la sua morte Cristo ci libera dal peccato e con la sua risurrezione ci dà accesso ad una nuova vita. Questa è particolarizzata dalla giustificazione che ci mette nuovamente nella grazia di Dio. Cosa ci fa capire? Che quando Gesù risorge, noi tutti esseri umani siamo giustificati dal peccato e anche dalla morte, quindi ci libera, riscatta la nostra vita dal peccato e dalla morte, perché lui è il figlio di Dio che risorge dalla morte stessa. Questo però ci fa capire che noi come esseri umani non possiamo e non abbiamo nessun, non solo diritto, nessun diritto, ma nessuna capacità di giustificarsi da soli per i peccati che facciamo o gli errori che commettiamo. L'unica cosa che possiamo fare è chiedere perdono, chiedere scusa e confessare la nostra colpa. Allora il Signore ci riscatta e ci rimette nella vita di grazia. Questo è molto importante capirlo, perché siamo chiamati tutti a tornare alle origini della nostra natura, che è l'umiltà. Veniamo dalla terra, allora la nostra consapevolezza che siamo comunque limitati e siamo deboli, fragili e che abbiamo un limite umano, però questo ci dà la possibilità di riscattare questa caducità, questa caduta, ed ottenere addirittura un miracolo non solo quindi della risurrezione della nostra anima, ma della dignità anche umana. Cioè viene risollevata anche la nostra dignità davanti agli altri e possiamo camminare a testa alta e a viso scoperto e gioioso, proprio perché Gesù ci ha liberato, ma nello stesso tempo noi possiamo avere stima di noi stessi. Non è esaltazione di sé o egocentrismo o egoismo, ma è invece la stima di sé, che è una cosa molto positiva e bella, che ci dà la possibilità di vivere meglio la nostra vita senza tanti scrupoli, senza tanti sensi di colpa o tante altre cose che potrebbero appesantire il nostro cammino. Che cos'è allora l'ascensione? Gli 11 discepoli, dal Vangelo secondo Matteo 28, 16, 20, intanto andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono e Gesù si avvicinò e disse loro: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
Ecco, già solo questo passo del Vangelo fa capire l'autorità di Gesù come figlio di Dio e questa grande, diciamo, impostazione della proclamazione di ciò che lui è, il figlio di Dio, che garantisce all'uomo, all'umanità, la sua risurrezione e quindi la continuità della vita. Per questo Cristo è morto e ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. L'ascensione di Cristo al cielo significa la sua partecipazione nella sua umanità alla potenza e all'autorità di Dio stesso. Gesù Cristo è il Signore. Egli detiene tutto il potere nei cieli e sulla terra. Egli è al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione, perché il Padre tutto ha sottomesso ai suoi piedi. Ecco, qui San Paolo, alla lettera agli Efesini, capitolo 1, versetti 21-22, ci fa capire, un giorno abbiamo parlato, il 29 settembre, la festa del 29 settembre, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, che esiste una realtà spirituale enorme nei cieli, quindi la schiera degli angeli, i cori angelici, e al cospetto di Dio, quindi in questo paradiso spirituale ma anche reale, è pieno di una presenza, diciamo, di angeli e quindi di una costellazione infinita di realtà di luce e spirituale. Allora, ecco, tutto questo serviva per poter arrivare al cospetto del Padre da parte di Gesù nella sua ascensione, per essere proclamato sopra tutti, quindi al di sopra di tutti e che tutto sia sottomesso sotto i suoi piedi. Quindi, ecco, per questo motivo c'era bisogno di tutto questo tempo, di tutto questo processo fino a giungere al Padre in una gradualità anche di tempo stabilito, ecco, anche qui sulla terra. Cristo è il Signore del cosmo e della storia, e in Lui la storia dell'uomo, come pure tutta la creazione, trovano la loro ricapitolazione, il loro compimento trascendente. Il testo degli Atti degli Apostoli ci offre alcune coordinate teologico-spirituali per capire questo mistero che stiamo dicendo adesso. Gesù è stato assunto in cielo, mettendo in evidenza che l'azione non è di Gesù, ma è del Padre. L'azione è di Dio Padre Onnipotente, che lo fa ascendere al cielo. E la nuvola lo sottrasse ai loro occhi, richiama l'immagine della nube del Sinai, Monte Sinai. L'assunzione di Gesù in cielo non è quindi un distacco, ma un esserci in modo nuovo, essere presente in un modo nuovo. Questo spiega i discepoli che diventano tutti pieni di gioia, come ubriachi da una realtà spirituale, poi si vedrà nel mistero anche della discesa dello Spirito Santo negli Apostoli con la Pentecoste, e lì ecco verranno inebriati e anche, diciamo così, scombinati all'interno, però ne ricevono una grande gioia e quello per loro è il sigillo della realtà presente e viva di Gesù Cristo. In Gesù morto, risorto e ora asceso si sono aperte le porte del cielo e della vita eterna. E questa è la nube della fede che avvolge la nostra vita, non è quindi un ostacolo, ma la via attraverso il quale possiamo fare un'esperienza viva e vera di Gesù Cristo risorto e asceso in cielo. Ecco, dopo l'ascensione, il disegno di Dio è entrato in questo grande compimento e noi uomini, nel 2026, siamo già nell'ultima ora. Quindi è arrivata a noi l'ultima fase dei tempi e la rinnovazione del mondo, che è stata irrevocabilmente fissata e in un certo modo realmente anticipata in questo mondo. Il regno di Cristo manifesta già la sua presenza attraverso i segni miracolosi che ne accompagnano l'annuncio da parte della Chiesa. Ripetiamo, nell'attesa che tutto sia sottomesso a Lui, anche se apparentemente vediamo che il male cresce e addirittura sembra avere il sopravvento e vincere, e invece ci sarà un momento in cui Gesù Cristo avrà il suo riscatto e metterà tutto
tutto sotto i suoi piedi e tutto a lui sarà sottomesso. Questo regno, quindi, infatti, vediamo che è ancora insidiato dalle potenze inique del male, anche se esse sono state già vinte, sono state vinte radicalmente dalla Pasqua di Cristo, fino al momento in cui tutto sarà lui tutto sottomesso, fino a che non vi saranno nuovi cieli e nuova terra nei quali la giustizia e la sua dimora, la Chiesa, porta la figura fugace di questo mondo. E vive tra le creature le quali sono in gemito e nel travaglio del parto sino ad ora e attendono la manifestazione dei figli di Dio. Poi un altro piccolo particolare: durante la vita di Gesù e la sua morte e la sua risurrezione, quando la Maddalena è andata a cercarlo nella tomba, ecco, lei si sente chiamare Maria. E poi lo riconosce, lei dice Rabbì, però in un secondo momento lei, siccome l'ha visto, l'ha riconosciuto, lo voleva abbracciare, lo voleva tenere con sé. E Gesù le dirà: Non mi trattenere perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro: Io salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Quindi non perché Gesù non voleva che lei lo abbracciasse o lo tenesse vicino a sé, ma perché c'era questo mistero profondo da compiere. Non è ancora salito al cielo, quindi non era ancora giunta la sua ascensione al cielo e quindi non si poteva completare l'opera totale anche della salvezza di tutti loro e di tutti noi. Quindi questo nostro è un tempo di attesa e di vigilanza. Ecco, ora preghiamo con la preghiera a Gesù asceso al cielo. Signore Gesù, tu che nella tua ascensione hai colmato di gioia gli undici, rendici degni di tale gioia in virtù della tua preghiera e della tua misericordia. Signore Gesù, tu che nella tua ascensione hai portato in cielo la nostra fragile umanità e ci hai aperto la via che conduce al cielo, infondi in noi la gioia della serenità. E della pace. Signore Gesù, tu che salendo al cielo ci hai rivestiti del dono dello Spirito Santo, rendici i tuoi testimoni dentro la vita quotidiana, narrando la gioia della tua misericordia. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici e amiche di Maria Vision, ben trovati. Riprendiamo la lettura e il commento dell'imitazione di Cristo. Siamo arrivati al capitolo 52. L'uomo non si creda meritevole di essere consolato, ma piuttosto di essere colpito. È giusto, oh Signore, quello che fai con me quando mi lasci abbandonato e desolato, perché della tua consolazione o di alcuna tua visita spirituale io non son degno, e non lo sarei neppure se potessi versare tante lacrime quanto un mare. Altro io non merito che di essere colpito e punito per averti offeso, spesso e in grave modo, e per avere in molte occasioni peccato grandemente. Dunque, a conti fatti, in verità, io non sono meritevole del minimo tuo conforto, ma tu, Dio clemente e pietoso, per manifestare l'abbondanza della tua bontà in copiosa misericordia, non vuoi che l'uomo, opera delle tue mani, perisca. Inoltre ti degni di consolare il tuo servo, anche al di là di ogni merito, in modo superiore all'umano, che non somigliano ai discorsi degli uomini le tue parole consolatrici. Oh Signore, che cosa ho fatto perché tu mi abbia a concedere qualche celeste conforto? Non rammento di aver fatto nulla di buono, rammento invece di essere sempre stato facile al vizio e tardo all'emendamento. Questa è la verità, non posso negarlo. Se dicessi il contrario, tu ti porresti contro di me e nessuno verrebbe a difendermi. Che cosa ho meritato con i miei peccati se non l'inferno e il fuoco eterno? Sinceramente, lo confesso, io sono meritevole di essere vituperato in tutti i modi e disprezzato, non già di essere annoverato tra i tuoi fedeli. Anche se questo me lo dico con dolore, paleserò chiaramente contro di me, per amore di verità, i miei peccati, così da rendermi degno di ottenere più facilmente la tua misericordia. Che dirò, colpevole quale sono e pieno di vergogna? Non ho la sfrontatezza di pronunziare parola, se non questa soltanto: ho peccato, Signore, ho peccato, abbi pietà di me, dammi il tuo perdono. Lasciami un poco, lascia che io pianga tutto il mio dolore prima di andare nel luogo della tenebra, coperto dalla caligine della morte. Questo è tratto, questo versetto, ultimo versetto, da Giobbe, capitolo 10, paragrafo, versetto 20 e seguenti. Allora, qui è bellissimo perché Gersenio, in questo capitolo, ci mostra, ecco, quello che dovrebbe essere il nostro cuore. Leggendo soprattutto queste ultime righe, dove lui dice appunto: che cosa posso dire se non, Signore, ho peccato, abbi pietà di me? Cioè, riconoscere il suo peccato, mi sembrava quasi di sentire le parole di Davide. Di Davide che dopo essersi macchiato del peccato, come tutti sappiamo, dell'adulterio e anche dell'omicidio, perché per coprire il suo adulterio, il figlio che sarebbe nato dall'adulterio fece uccidere il marito di Betsabea, appunto Uria Littita. E che cos'è che ha guardato Dio quando è morto il figlio, no, dell'adulterio? Quando Davide ha cercato con la preghiera, con i digiuni, no, di in qualche modo accalappiare la benevolenza di Dio. E che cosa ha mosso il cuore di Dio verso Davide? Tanto da dire...

il Signore, Davide uomo secondo il mio cuore, cioè far dire di un uomo adultero e omicida uomo secondo il mio cuore. Questo che Gersenio sta dicendo ora, abbi pietà di me, perché se voi ricordate, no? Proprio Davide si rende conto del suo peccato. Cioè quello che salva Davide è rendersi conto davanti a Dio di aver peccato e comporre peraltro quel salmo meraviglioso che è il Salmo 50, che inizia proprio non miserere me, cioè quindi pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia, nel tuo grande amore cancella il mio peccato, lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato. No? Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Questo diceva Davide, queste non sono così paroline, sono parole sgorgate da un cuore che si è reso conto del peccato immenso commesso, anzi un doppio peccato, cioè per coprirne uno ne compie uno ancora peggiore, per coprire l'adulterio compie l'omicidio di Uria. Quindi si rende conto, ecco la bellezza di questo, di questo pentimento di Davide, tocca il cuore di Dio. E Gersenio si rende conto di questo, dice: che cosa sono io se non un peccatore? Cosa posso dire se non, Signore, abbi pietà di me, no? Viene in mente anche le parole del pellegrino russo, perché ha letto questo bellissimo libro, no? Di questo monaco che non faceva altro che ripetere, no? Signore, figlio di Davide, abbi pietà di me, peccatore. Lo ripeteva talmente tante volte che anche la notte, che si svegliava con questo, come un respiro, rendendosi conto veramente di quanto era peccatore. Ecco, e Dio guarda, a chi ha questo cuore, Dio lo guarda con benevolenza, qualsiasi peccato possa essere stato commesso. Questa è la vera e la santa umiltà di chi si rende conto, scusate, veramente del proprio peccato e davanti a Dio si mette davanti all'infinita misericordia, tanto che Davide accetta la morte del figlio, sa che il figlio non si salverà, prega fino all'ultimo istante. E poi che fa? Fa una cosa che sembra umanamente pazzesca, perché passa tutto il tempo in digiuno, vestito di sacco, inchinato, a chiedere che il Signore, a implorare misericordia al Signore perché salvi quella vita, e appena il figlio muore, si alza, si lava, si veste e va a mangiare. Quello che può sembrare una pazzia, ma è di colui che accetta, capisce il suo peccato e capisce la misericordia che Dio ha nella sua vita, e anche dice: Signore, questa è la tua volontà, mi rimetto alla tua volontà. Che cosa chiedi massimamente dal colpevole, dal misero peccatore, se non che egli si penta e si umili per le sue colpe? Ecco questa, proprio, che diciamo, questa frase di Gersenio che proprio mi conforta in quello che abbiamo appena detto. Cosa chiedi massimamente dal colpevole, dal misero peccatore, se non che egli si penta e si umili per le sue colpe? Dalla sincera contrizione e dall'umiliazione interiore sboccia la speranza del perdono e ritrova se stessa la coscienza sconvolta. L'uomo riacquista la grazia perduta e trova riparo dall'ira futura. Dio e l'anima penitente si incontrano in un vicendevole santo bacio. Guardate quanto è bello, lo ripeto questa frase perché è meravigliosa. Dio e l'anima penitente, cioè l'anima di colui che si rende conto del proprio peccato, si incontrano in un vicendevole santo bacio. È come il bacio di due fidanzati meravigliosi che si fondono l'uno nell'altro, due sposi che si fondono l'uno nell'altro, consapevoli della propria pochezza, di quello che sono. Sacrificio a te gradito, Signore, sacrificio che odora al tuo cospetto, molto più suave del profumo dell'incenso, e l'umile, sincero pentimento dei peccatori. Bellissimo.
È questo pure quell'unguento gradito che hai voluto fosse versato sui tuoi sacri pieni, giacché tu non hai disprezzato un cuore contrito e umiliato. E qui fa riferimento Gersenio proprio al Salmo 50, al versetto numero 19. No? Un cuore contrito e umiliato, dice il Salmo, tu, o Dio, non lo disprezzi. Tu, o Dio, non lo disprezzi. In questo sincero pentimento si trova rifugio dalla faccia minacciosa del nemico. Con esso si ripara e si purifica tutto ciò che da qualche parte fu deturpato e inquinato. Ecco, la base della conversione passa per il reale pentimento. Cioè, sono un po' gli elementi di quella che noi chiamiamo confessione, no? Quando noi andiamo a confessarci, ci sono quelli che che pensano alla confessione come una sorta di sacramento, di, come si dice, una specie di spugna. Io vado, basta che dico quello che ho fatto, poi in realtà dopo 5 minuti ricommetto quello che ho fatto. Cioè voglio sentirmi libero da questo peso, perché il peccato pesa, perché il peccato genera la morte, perché noi lo sentiamo dentro. Questo per chi ha una coscienza sa benissimo che quello che sta facendo non è buono, no? E lo sa molto bene, la coscienza glielo dice, ma lo fa, ecco il peccato infatti, che, no? La piena avvertenza, so che quello è peccato, e il deliberato consenso, cioè io voglio fare e commettere quel peccato e lo commetto, ecco qui il peccato è fatto. E sono quelli che appunto, sono quelli che vogliono no? Ripulirsi in qualche modo, ma non con cuore contrito e umiliato. I santi, tipo San Pio da Pietrelcina, badate bene che aveva un dono mistico, era quello della lettura dei cuori, cioè lui sapeva esattamente se tu ti andavi a ginocchiare da lui ed eri realmente contrito e umiliato, cioè se veramente sapevi il male che ti eri fondamentalmente fatto con quel peccato, perché il peccato genera la morte a te, mica al Signore. Cioè, è vero che noi con i peccati nostri continuiamo a inchiodare il Signore, eh? E Lui li prende su di sé, ma poi c'è un male, un veleno che noi instilliamo dentro di noi, dentro la nostra anima. Ecco che quindi il sacramento della confessione, se non porta in sé la conversione, cioè il desiderio di convertirmi, cioè di non peccare più, di non commettere più quel peccato, non ha senso. È solo andare lì, ripetere a pappardella una cosa per poter avere in qualche modo quasi magicamente ripulito da quel peccato e poi andarlo a ricommettere e poi magari mi riconfesso. E questo non è il senso vero di quel sacramento che, e infatti dicevo, mi sembra qualche trasmissione fa, che è uno dei sacramenti più in disuso, cioè il sacramento della confessione. Soprattutto vedo nei giovani, perché non c'è più la coscienza di peccato, cioè quello che prima era un peccato, adesso ma che vuoi che sia, assolutamente. Cioè, io non vado d'accordo con mia moglie, litighiamo, vedo un'altra donna, di solito sempre più giovane, che mi sa accogliere, mi sa capire, mi sa comprendere, idem una donna nei confronti di un altro uomo, no? Mio marito non mi capiva più e non mi faceva più cocco, non mi faceva più regali, non mi faceva più sentire donna, moglie, madre, eccetera, e trovi quello che ti fa sentire apparentemente tutto questo, perché non andare con quella persona che ti ama, che mi ama? Per quale motivo? Dove sta il problema? Lo dicono i preti? Lo dice la Chiesa? No, assolutamente. Non lo dice la Chiesa, lo dice quel sacramento che tu hai con quella donna, che tu stai violando. E quel inferno che ti genera dentro, tu lo sentirai piano piano, piano piano. Quindi, ho preso un peccato grosso che è l'adulterio, perché abbiamo parlato di Davide prima, ma qualsiasi altro peccato, il rubare, il fornicare, qualsiasi altra cosa, perché io non devo andare a letto con la mia fidanzata? Ci amiamo, ci vogliamo bene, che problema c'è? Assolutamente. È peccato che però quel peccato toglie la purezza a quella ragazza e toglie anche la tua purezza, parlo ai ragazzi, e tu non sei più come prima. Tu non sei lo stesso ragazzo, la stessa ragazza di prima. Chi ha fatto questa esperienza sa molto bene che dico il vero in questo,
non può mentire a se stessa o a se stesso. Poi per noi ragazzi sembra che più diciamo facciamo esperienze come che noi mettiamo delle tacche, no, di merito, non sapendo la mancanza di rispetto che abbiamo nei confronti di quelle ragazze che

si prestano, va bene? Con che cosa l'apparente, non uso la parola scusa, l'apparente motivo dell'amarsi. Cioè, dice San Paolo, tutto è buono, ma non tutto è lecito. Tutto è buono, ma non tutto è lecito. Quindi siamo arrivati a questa cosa per dire come realmente il sacramento della penitenza ci viene incontro, cioè il Signore è sempre con queste braccia aperte per venire incontro a noi che siamo peccatori. Ma quello che vuole da noi, sì, è la denuncia dei nostri peccati, ma il desiderio della conversione. Che non significa che quel peccato non lo ricommetterai mai, va bene? Non è questo, ma quantomeno un desiderio, sapendo il male che ti ha fatto, di non ricommetterlo un'altra volta. E piano piano la conversione, se la chiediamo al Signore, con cuore retto, avviene. Bene, ci troviamo al capitolo 53. La grazia di Dio non si confonde con ciò che ha sapore di cose terrene. Mi sa che fa riferimento un po' a quello che ci siamo appena detti. Preziosa, o figlio, è la mia grazia. Questo adesso è il Signore che parla al cuore e all'anima di Gersenio. Essa non tollera di essere mescolata a cose esteriori e a consolazioni terrene. Perciò devi buttare via tutto ciò che ostacola la grazia, se vuoi che questa sia infusa in te. Procurati un luogo appartato, compiaciti di stare solo con te stesso, non andare cercando di chiacchierare con nessuno e fondi invece la tua devota preghiera a Dio per conservare compunzione d'animo e purezza di coscienza. Una parola per spiegare queste due parole, parole che oggi sono completamente in disuso, eh? Compunzione d'animo e purezza di coscienza sono due cose che vanno a braccetto. La compunzione d'animo è quello che si diceva prima, il rendermi conto del mio peccato, del mio errore, del mio peccato, e quindi lo Spirito Santo mi rende chiaro che quello che ho fatto è un peccato, e la purezza di coscienza, cioè che in retta coscienza, come si direbbe meglio con un'altra parola, in retta coscienza io ammetto quel peccato. Il mondo intero consideralo, perdonatemi, un nulla. Alle cose esteriori anteponi l'occuparti di Dio, che non potresti attendere a me e nello stesso tempo trovare godimento nelle cose passeggere. Occorre allontanarsi dalle persone che si conoscono e alle quali si vuol bene. Occorre tenere l'animo sgombro da ogni conforto temporale. Ecco ciò che il santo apostolo Pietro chiede in nome di Dio, che i seguaci di Cristo si conservino in questo mondo come forestieri e pellegrini. Quanta sicurezza in colui che muore senza essere legato alla terra dall'attaccamento per alcuna cosa. Uno spirito debole invece non riesce a mantenere il cuore tanto distaccato. L'uomo materiale non conosce la libertà dell'uomo interiore, che se uno vuole veramente essere uomo spirituale, egli deve rinunciare a tutti, ai lontani e ai vicini, e guardarsi da se stesso più ancora che dagli altri. Se avrai vinto pienamente te stesso, facilmente soggiogherai tutto il resto. Questo è un po' il senso del quel Vangelo, no? Dove Gesù dice chi vorrà mantenere la sua vita la perderà, chi perderà la sua vita in nome mio, per il mio Vangelo, la acquisterà. È quello che sta dicendo qui, diciamo, il Signore a Gersenio. Cioè finché tu ti vorrai tenere stretto te stesso, la tua vita, tu la perderai. Tu la perderai, perderai piano piano tutto e avrai come dice qui, quell'animo debole che al momento della morte, il momento della verità, non avrai, veramente avrai il terrore, morirai con terrore. Trionfare di sé medesimi è vittoria perfetta, già che colui che domina se stesso, facendo sì che i sensi obbediscano alla ragione e la ragione obbedisce in tutto e per tutto a Dio, questi è in verità, vincitore di sé e signore del mondo. Se brami elevarti a questa somma altezza, è necessario che tu cominci con coraggio, mettendo la scure alla radice, per poter estirpare totalmente la tua segreta inclinazione contraria al volere.

di Dio e volta a te stesso e a tutto ciò che è tuo utile materiale. Da questo vizio dell'amore di sé, contrarissimo alla volontà divina, deriva, si può dire, tutto quanto deve essere stroncato radicalmente. Domato e superato questo vizio, si farà stabilmente una grande pace e una grande serenità. Ma sono pochi quelli che si adoperano per morire del tutto a se stessi e per uscire pienamente da se stessi. I più restano avviluppati, né sanno innalzarsi spiritualmente sopra di sé. Coloro che desiderano camminare con me senza impacci debbono mortificare tutti i loro affetti perversi e contrari all'ordine voluto da Dio, senza restare attaccati di cupido amore personale ad alcuna creatura. Bene, cari amici, facciamo un breve stacco e poi ci ritroviamo per riprendere la nostra lettura e il commento dal capitolo 54.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici e amiche, bentornati. Riprendiamo dal capitolo 54. Gli opposti impulsi della natura e della grazia. Figlio, considera attentamente gli impulsi della natura e quelli della grazia, come si muovono in modo nettamente contrario, ma così sottilmente che soltanto, e a fatica, li distingue uno che sia illuminato da interiore spiritualità. Tutti in vero desiderano il bene e, con le loro parole e le loro azioni, tendono a qualcosa di buono, ma appunto per una falsa apparenza del bene molti sono ingannati. La natura è scaltra, trascina molta gente, seduce, inganna e mira sempre a se stessa. La grazia invece cammina schietta, evita il male, sotto qualunque aspetto esso appaia. Non prepara intrighi, tutto fa soltanto per amore di Dio, nel quale alla fine trova la sua quiete. La natura non vuole morire, non vuole essere soffocata e vinta, non vuole essere schiacciata, sopraffatta o sottomessa, né mettersi da sé sotto il giogo. La grazia invece tende alla mortificazione di sé e resiste alla sensualità, desidera e cerca di essere sottomessa e vinta. Non vuole avere una sua libertà, preferisce essere tenuta sotto disciplina. Non vuole prevalere su alcuno, ma vuole sempre vivere restando sottoposta a Dio

è pronta a cedere umilmente a ogni creatura umana per amore di Dio. La natura s'affanna per il suo vantaggio e bada all'utile che le possa venire da altri. La grazia, invece, tiene conto di ciò che giova agli altri, non del profitto e dell'interesse propri. La natura gradisce onori e omaggi, la grazia, invece, ogni onore e ogni lode li attribuisce a Dio. La natura rifugge dalla vergogna e dal disprezzo. La grazia, invece, si rallegra di patire oltraggi nel nome di Gesù. La natura è inclina all'ozio e alla tranquillità materiale, la grazia invece non può stare oziosa e accetta con piacere la fatica. La natura mira a possedere cose rare e belle, mentre detesta quelle spregevoli e grossolane. La grazia invece si compiace di ciò che è semplice e modesto. Non disprezza le cose rozze, né rifugge dal vestire logori panni. La natura guarda alle cose di questo tempo, gioisce dei guadagni e si rattrista delle perdite di quaggiù, si adira per una piccola parola offensiva. La grazia invece non sta attaccata all'oggi, ma guarda all'eternità. Non si agita per la perdita di cose materiali, non si inesprisce per una parola un po' brusca, perché il suo tesoro e la sua gioia li pone nel cielo dove nulla perisce. La natura è avida, preferisce prendere che donare. Ha caro ciò che è proprio e personale. La grazia invece è caritatevole e aperta agli altri. Rifugge dalle cose personali, si contenta del poco, ritiene più bello dare che ricevere. La natura tende alle creature e al proprio corpo, alle vanità e alle chiacchiere. La grazia invece si volge a Dio e alle virtù. Rinuncia alle creature, fugge il mondo, ha in orrore i desideri della carne, frena il desiderio di andare di qua e di là, si vergogna di comparire in pubblico. La natura gode volentieri di qualche svago esteriore, nel quale trovino piacere i sensi. La grazia invece cerca consolazione soltanto in Dio, e al di sopra di ogni cosa di questo mondo mira a godere del sommo bene. La natura tutto fa per il proprio guadagno e il proprio vantaggio. Non può fare nulla senza ricevere nulla. Per ogni favore spera di conseguirne uno uguale o più grande, oppure di riceverne lodi e approvazioni. Desidera ardentemente che i suoi gesti e i suoi doni siano molto apprezzati. La grazia invece non cerca nulla che sia passeggero e non chiede come ricompensa altro premio che Dio soltanto. Delle cose necessarie in questa vita non vuole avere più di quanto le possa essere utile a conseguire le cose eterne. La natura si compiace di annoverare molte amicizie e parentele. Si vanta della provenienza da un luogo celebre o dalla discendenza da nobile stirpe. Sorride ai potenti, corteggia i ricchi e applaude coloro che sono come lei. La grazia, invece, ama anche i nemici. Non si esalta per la quantità degli amici, non dà importanza al luogo di origine o alla famiglia da cui discende, a meno che in essa vi sia una virtù superiore e ben disposta verso il povero più che verso il ricco. Simpatizza maggiormente con la povera gente che con i potenti. Sta volentieri con le persone sincere, non già con gli ipocriti. Esorta sempre le anime buone ad ambire a doni spirituali sempre più grandi, così da assomigliare per le loro virtù al Figlio di Dio. La natura di qualcosa che manchi o che dia noia subito si lamenta. La grazia sopporta con fermezza ogni privazione. La natura riferisce tutto a sé, lotta per sé, discute per sé. La grazia invece riconduce tutte le cose a Dio, da cui provengono come dalla loro origine. Nulla di buono attribuisce a se stessa, non presume di sé con superbia, non contende, non pone l'opinione propria avanti alle altre, anzi si sottomette in ogni suo sentimento e in ogni suo pensiero all'eterna sapienza e al giudizio di Dio. La natura è avida di conoscere cose segrete e vuole sapere ogni novità, ama uscire fuori per fare molte esperienze, desidera distinguersi e darsi da fare in modo che ad essa possa venirne lode e ammirazione. La grazia, invece, non si preoccupa di apprendere novità e curiosità, perché tutto il nuovo nasce da una

trasformazione del vecchio, non essendoci mai su questa terra nulla che sia nuovo e duraturo. La grazia insegna dunque a tenere a freno i sensi, a evitare la vana compiacenza e l'ostentazione, a tenere umilmente nascosto ciò che sarebbe degno di lode e di ammirazione, infine a tendere in tutte le nostre azioni e i nostri studi al vero profitto, alla lode e alla gloria di Dio. Non vuol far parlare di sé e delle cose sue, desiderando invece che in tutti i suoi doni sia lodato il Dio, che tutte le agisce per puro amore. Ecco desta grazia, una luce sovrannaturale, propriamente un dono particolare di Dio, un segno distintivo degli eletti, una garanzia della salvezza eterna. La grazia innalza l'uomo dalle cose terrestri all'amore del cielo e lo trasforma da carnale in spirituale. Adunque, quanto più si tiene in freno e si vince la natura, tanta maggior grazia viene infusa in noi. Così per mezzo di continue e nuove manifestazioni divine, l'uomo interiore si trasforma secondo l'immagine di Dio. Bene, cari amici, è bellissimo questo capitolo, anche abbastanza lungo, ma è, diciamo, veramente pieno di, come si dice, di considerazioni di vita pratica, no? Qui Gersenio mette come su una bilancia la natura, la ciccia diremmo noi, quello di cui noi siamo fatti, la carnalità, e la grazia, cioè quella che ci viene dallo Spirito Santo, quella che ci viene per grazia, cioè per sua grazia, gratis, ok? Se sono noi la desideriamo. E notiamo che in questo sorta di contrappeso alla natura, a tutto quello che la nostra carne desidera, che poi non ci porta a niente, fondamentalmente, sono tutte cose molto, come si dice, periture, cioè che vanno, che finiscono subito, ci danno piaceri momentanei, c'è la grazia, cioè da tanto la natura c'è la grazia. La grazia che non desidera cose periture, ma desidera cose imperiture, cioè che non periscono. Davanti alla natura che ci chiama a volere il tutto e adesso, quello che si direbbe link e lic et nunc, cioè questo è ora, ci abbiamo la grazia che invece semplicemente guarda all'eternità. Cioè non si vanta, direbbe San Paolo parafrasando l'Inno alla Carità, non si vanta la grazia, non si insuperbisce l'uomo con la grazia. È decoroso, non tiene conto del suo intelletto, non tiene conto dei suoi dei doni che gli sono stati fatti, no? Tutto attribuisce a Dio, tutto quanto. E questo è bellissimo, ma ha colpito molto di questo capitolo, che la grazia ci fa attribuire anche i doni più grandi, anche quelli addirittura straordinari, a Dio. Ricordo, sapete la mia passione per i santi, ma è per questo santo in particolare, San Pio da Pietrelcina, quando le persone andavano a chiedere una grazia, a volte un vero e proprio miracolo, c'è differenza, amici, tra la grazia, che è una, comunque un dono che viene fatto sovrannaturale, e il miracolo, che invece è proprio un cambiamento di stato, possiamo dire un qualcosa di talmente radicale che fa sì che un qualcosa che scientificamente inspiegabile rimane scientificamente inspiegabile, ma cambia proprio la natura della cosa, come appunto la guarigione fisica di un ammalato moribondo. Bene, dicevo, è stupendo questa cosa, perché la grazia, cioè qui ci viene detto a che cosa noi guardiamo, cioè che cosa conta per noi nella vita oggi, l'avere tutto subito, no? Diceva qui, il guadagno o una perdita, no? tutto quanto è chiesto dalla nostra natura, poi alla fine ci genera quasi tristezza, cioè non ci appaga. Non so se a voi è successo, a me è successo assolutamente, di desiderare una cosa, magari addirittura averla, e poi di volere ancora di più. È diverso. Magari
ottengo anche quell'altra cosa, dopo un po' mi stanco, volere ancora di più e sentire un senso profondo di inappagamento che invece non viene quando riceviamo i doni per grazia, riceviamo quelle vere e proprie grazie, quelle cose che noi in fondo aneliamo, che può essere la pace del cuore, che può essere in una situazione magari di grave, di un grave dispiacere, che può essere veramente un sentire che il Signore ti è vicino, ti sta accanto, o avere, che ne so, la bellezza di un amico che ti viene a scaldare il cuore in un momento magari di difficoltà e tu non te lo aspettavi. Laddove tutto è grazia, tutto attribuisci al Signore, l'umile, la grazia per eccellenza è l'umiltà, e l'umile attribuisce tutto a Dio. Bene, entriamo nel capitolo 55, la corruzione della natura e la potenza della grazia divina. Oh Signore mio Dio, che mi hai creato a tua immagine e somiglianza, concedimi questa grazia grande, indispensabile per la salvezza, come tu ci hai rivelato, così che io possa superare la mia natura, tanto malvagia, che mi trae al peccato e alla perdizione, che nella mia carne io sento contraria alla legge della mia ragione, la legge del peccato, la quale mi fa schiavo e di frequente mi spinge ad obbedire ai sensi. E io non posso far fronte alle passioni peccaminose provenienti da questa legge del peccato se non mi assiste la tua grazia santissima, infusa nel mio cuore, che ne avvampa. È bellissimo perché qui fa riferimento a San Paolo, alla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, al capitolo 7, al versetto 23, quando parla della lotta interiore. Se voi guardate quel paragrafo, quel capitolo, perdonate, il capitolo 7 si intitola, vedete nella Bibbia, La lotta interiore, che San Paolo sa molto bene qual è e che ci dice fondamentalmente che quella che è la nostra situazione, cioè di desiderare il bene e di compiere il male, dice San Paolo, io voglio fare il bene ma compio il male che non voglio e il bene che voglio non lo compio. Cioè questa divisione che c'è in noi profonda, desiderare di fare un qualcosa di buono, desiderare e di trovare invece a fare l'esatto contrario. Desidero amare mia moglie, ma poi alla fine non la rispetto. Desidero amare il mio fidanzato e poi non lo rispetto, faccio tutt'altro. Vorrei criticare una persona. Quanti di voi, ditemi, si alzano la mattina e dicono: Madonna mia, io che sono sempre uno che mette zizzania, che giudica tutto, Signore, io da oggi non voglio più giudicare nessuno. Non so se qualcuno di voi che mi sta ascoltando l'ha fatto, bene, fatelo, vi dico, fate questo esperimento, riponendo sulle vostre forze questa stupenda intenzione. Bene, poi mi dite allo scadere delle 24 ore se siete riusciti a mantenere questa intenzione oppure no. Vi accorgerete che fate l'esatto contrario di quello che voi. Cioè, non voglio giudicare quella persona, poi basta che fa qualcosa che... E immediatamente la mia bocca si comincia ad aprire e a dire cose contro quella persona, quel gesto che ho subito, eccetera. Quindi, e dice San Paolo, questa è la nostra condizione. Tanto che San Paolo dice, chi mi libererà da questa condizione? Siamo rese grazie al Signore Gesù Cristo, cioè che con la sua morte e resurrezione mi può dare quella grazia, quello spirito che è questo suo, che mi permette di morire a me stesso, di morire, e quindi morendo a me stesso, di morire per l'altro. E quindi che io posso amare anche il nemico, posso amare quella moglie che non mi sta, cioè non mi considera più, o quel marito a cui non mi sento più considerato, oppure non lo so, che sono in grado di amare anche quel datore di lavoro che mi sta vessando da tanto tempo, o non lo so, sono in grado di fare cose veramente con questa grazia, con questo spirito che umanamente mai sarei stato in grado di fare. Appunto, una tua grazia, occorre una grazia grande per vincere la natura, perché proclive al male fin dal principio.
Infatti, per colpa del primo uomo, Adamo, la natura decadde, corrotta dal peccato, e la triste conseguenza

di questa macchia passò in tutti gli uomini, talché quella natura da te creata buona e retta ormai è intesa come vizio e debolezza della natura corrotta. Così, per la libertà che le è lasciata, la natura trascina verso il male e verso il basso. E quel poco di forza che rimane nella natura è come una scintilla coperta dalla cenere. E questa è la ragione naturale che, pur se circondata da oscurità, è ancora capace di giudicare il bene e il male e di separare il vero dal falso, anche se non riesce a compiere tutto quello che riconosce come buono, anche se non possiede la pienezza del lume della verità e la perfetta purezza dei suoi affetti. È per questo, mio Dio, che nello spirito mi compiaccio della tua legge, sapendo che il tuo comando è buono, giusto e santo, tale che ci invita a fuggire ogni male e ogni peccato. Invece, nella carne, io mi sottometto alla legge del peccato, obbedendo più ai sensi che alla ragione. È per questo che volere il bene mi è facile, ma a compiere il bene non riesco, e anche qui fa riferimento a San Paolo ai Romani. È per questo che vado spesso proponendomi molte buone cose, ma mi manca la grazia che mi aiuti nella mia debolezza e mi ritiro e vengo meno anche per una piccola difficoltà. È per questo che mi avviene di conoscere la via della perfezione e di vedere con chiarezza quale debba essere la mia condotta, ma poi, schiacciato dal peso della corruzione dell'umanità, non riesco a salire a cose più elevate. La tua grazia, oh Signore, mi è davvero massimamente necessaria per cominciare, portare avanti e condurre a compimento il bene. Senza di essa non posso fare nulla. Mentre tutto posso in te, che mi dai forza con la tua grazia. Grazia veramente di cielo questa, mancando la quale i nostri meriti sono un nulla, e un nulla si devono considerare anche i doni naturali. Abilità e ricchezza, bellezza e forza, intelligenza ed eloquenza, nulla valgono presso di te, o Signore, se manca la grazia. Che i doni di natura li hanno sia i buoni che i cattivi, mentre il dono proprio degli eletti è la grazia, cioè l'amore di Dio. Rivestiti di tale grazia, gli eletti sono ritenuti degni della vita eterna. Tutto sovrasta questa grazia, tanto che né il dono della profezia, né il potere di operare miracoli, né la più alta contemplazione non valgono nulla senza di esse. Neppure la fede, neppure la speranza, né le altre virtù sono a te accette senza la carità e la grazia. Questo, amici, lo capiamo. Cioè la fede e anche la speranza, qualsiasi virtù, senza la carità, senza l'amore e la grazia sono impossibili da praticare. O grazia beata, che fai ricco di virtù chi è povero nello spirito e fai ricco di molti beni chi è umile di cuore. Vieni, discendi in me, calmami fin dal mattino della tua consolazione, così che l'anima mia non venga meno per stanchezza e aridità interiore. Ti scongiuro, Signore, che io trovi grazia ai tuoi occhi. La tua grazia mi basta, pur se non otterrò tutto quello cui tende la natura umana. Anche se sarò tentato e angustiato da molte tribolazioni, non temerò alcun male, finché la tua grazia sarà con me. Essa mi dà forza, guida ed aiuto. Vince tutti i nemici, è più sapiente di tutti i sapienti. Essa è maestra di verità e di vita, luce del cuore, conforto nell'afflizione. Essa mette in fuga la tristezza, toglie il timore, alimenta la pietà, genera le lacrime. Che cosa sono io mai senza la grazia, se non un legno secco, un ramo inutile da buttare via? La tua grazia dunque, oh Signore, mi preceda sempre e mi segua e mi conceda di essere sempre pronto a operare per Gesù Cristo, Figlio tuo. Amen. Bene, cari amici e amiche di Maria Vision, ci fermiamo qui per questa sera e riprendiamo poi la prossima volta dalla lettura e il commento del capitolo 56. Un caro saluto a tutti e buona settimana.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: tema di oggi è proprio primi pellegrini, parleremo dei primi pellegrini. La nostra ospite si chiama Draga Vidović. Draga, benvenuta.
1: Sì, grazie per l'invito.
0: Lei si chiama Draga Vidović, però il cognome era Ivanković, vero?
1: Sì, sì, comunque io, mio cognome da ragazza era Ivanković, come Vickave gente, come Ivanka, come la mamma di Mirjana, però noi quando ci sposiamo prendiamo cognome di marito.
0: Ecco, e questa è una tradizione croata in molti paesi dove la donna quando si sposa cambia cognome. Quindi lei è nata proprio nella zona di Bjakovići, lì si chiamava Ivanković come molte persone di questa proprio zona dove tutto è iniziato e mi sembra che è anche imparentata con alcuni di loro.
1: Sì, sì, comunque più vicino parente è Ivanka, suo nonno e mio papà sono fratelli. Ecco, anche con Ivan, la nonna di Ivan, la mia nonna sono sorelle. Ecco, allora comunque con Maria le case sono attaccate, Maria era la mia amica più intima, però non siamo parenti.
0: E siete più o meno coetanei?
1: Sì, comunque io avevo 15 anni quando le apparizioni sono iniziate, più o meno stessa età come i veggenti. La mia, diciamo, l'età di una veggente che aveva 15 anni era Ivanka, Mirjana aveva 16, Vicka 17, Ivan 16, Maria 16, solo Jakov aveva 10 anni.
0: Dove si trovava lei proprio quando è tutto iniziato?
1: Io ero nella mia casa perché come era San Giovanni Battista, onomastico di mio fratello, come non si doveva lavorare nei campi, allora di solito noi facciamo una piccola festa, la mia sorella più grande ha fatto una torta e allora così si invitano, diciamo, le persone, i giovani, allora eravamo nella nostra casa. E quando mio fratello Ivan Giovanni era fuori per la strada e passavano Mirjana e Ivanka e lui li aveva invitati per mangiare la torta, ha detto venite sopra, ci sono le altre ragazze che sono sopra e loro hanno detto adesso noi prima andiamo a fare una passeggiata perché come Mirjana e Ivanka sono venute Mirjana da Sarajevo perché abitava lì, Ivanka da Mostar, allora due ragazze della città che non si erano viste per un anno volevano fare questa passeggiata, parlare delle cose di cui parlano i ragazzi di quella certa età. Allora loro hanno detto mio fratello prima andiamo a fare passeggiata e dopo veniamo a trovarmi. E allora loro quando hanno visto la Madonna sono venuti proprio a casa nostra perché di solito quando c'è qualcosa bello o non bello dire a qualcuno di solito si va dove ci sono più persone e così loro sono venute prima nella nostra casa.
0: Ecco, quindi sono venute nella vostra casa a condividere con voi tutto quello che

0: successo?
1: Sì, sì, certo.
0: E lei stava proprio in quel momento
1: lì? Sì, sì, io sono stata, certo, perché noi si è vissuto nel paese comunista, perché in quel periodo era Jugoslavia, noi eravamo credenti, eravamo fedeli, si andava in chiesa, si pregava, però poche persone sapevano di un'altra apparizione

0: quadro. Allora, forse la gente che ha vissuto nelle città, diciamo tipo Zagabria, Spalato, loro conoscevano le apparizioni di Lourdes, però noi diciamo
1: in paese
0: pochi,
1: diciamo meno istruiti su
0: meno questo. Perché come si lavorava tanto nei campi, noi, non è che noi si leggeva,
1: si pregava,
0: tanto
1: si andava in chiesa, però
0: sì, sì,
1: altre
0: sì.
1: cose
0: non si aveva tanto tempo per leggere i giornali, diciamo, cattolici.
1: Ma questo momento, ad esempio, quando le ragazze sono arrivate, a noi è apparsa la Madonna.
0: Sì.
1: Se lei si ricorda, com'era per voi questa cosa? È uno shock, è una cosa...
0: Certo,
1: scherzo.
0: Una cosa nuova, come Mirjana quando parla, dice, prima non lo sapevo che questo può succedere, adesso so. Hai capito? Per questo noi si conosceva i ragazzi che non si poteva inventare una cosa del genere. Noi eravamo sicuri che loro hanno visto qualcuno, perché con nome di Dio non si poteva fare un scherzo, però nessuno credeva subito che poteva apparire la Madonna.
1: E quindi non era facile questa cosa...
0: Ma certo, certo.
1: Comprendere.
0: Sì, sì.
1: E poi come dopo passavano queste giornate? Sicuramente è rimasto questa cosa molto...
0: Comunque, noi diciamo subito le mamme, io dico più le mamme perché maggior parte dei padri in quel periodo erano in Germania. Allora, come in quel periodo c'erano le tensioni politiche in Jugoslavia, perché nell'anno 80, un anno prima, era morto Tito, che era presidente della Jugoslavia, e nell'anno 81, in primavera, pochi mesi prima delle apparizioni, sono cominciati i problemi di Kosovo, perché Kosovo era una regione della Repubblica Serbia,
1: sempre
0: dove abitavano 2 milioni di albanesi, perché sotto c'è Albania, albanesi sono musulmani, serbi sono ortodossi, e quando Tito è morto, perché Jugoslavia, diciamo, aveva 6 repubbliche, Serbia faceva parte della Jugoslavia come Međugorje. Međugorje si trovava in Bosnia e Erzegovina, però le repubbliche non avevano le frontiere.
1: Allora, la Repubblica Federativa, diciamo.
0: Certo, quando Tito, questo è importante capire, quando Tito è morto, allora quando questi albanesi volevano proclamare la sua autonomia, serbi non hanno voluto perdere il suo territorio e sono andati giù e sono stati tanti morti e le prime vittime erano bambini. Per questo quando nostri 6 bambini, 6 ragazzine hanno detto che hanno visto la Madonna sul monte, ma noi bambini queste cose non conoscevamo molto, la politica non ci interessava, mi ricordo erano solo 2 canali, un cartone animato, 7 e un quarto. Allora noi si guardava questo cartone animato, dopo si va fuori a giocare.
1: Forse non arrivavano neanche le informazioni di tutto quello che succedeva là.
0: Ma sì, però a noi bambini non interessava, però adulti alle 7:30 volevano guardare queste cose perché si tratta della politica, la vita. E loro conoscevano queste cose e avevano paura che qui si tratta di un scherzo dei comunisti, che una cosa del genere potrebbe succedere anche qui. Perché tu non sai chi è dietro quella donna sul monte che loro dicono che era la Madonna, perché la donna non è apparsa sulla strada, è apparsa sopra.
1: Diciamo questo, che subito questa cosa era vista con una ottica della politica.
0: Certo, certo.
1: Subito hanno cominciato a guardare come una trappola.
0: Sì, noi come trappola dei comunisti, e comunisti guardavano come una trappola dei cattolici, diciamo. Sì,
1: quindi
0: sì.
1: Ognuno guardava diversa,
0: sì,
1: e in mezzo si trovavano loro,
0: sì,
1: gente,
0: sì,
1: ragazzi.
0: Sì, sì.
1: E voi ragazzi coetanei che diciamo non avete avuto questa grazia, pure con una grande responsabilità, però stavate vicino anche loro.
0: Sì, comunque io posso dire, avendo 15 anni, essere la sua età, ero gelosa, invidiosa,
1: sì, non era
0: perché la vedono
1: questo.
0: Loro, non la vedo io. Ero arrabbiata con Gesù, con la Madonna, perché loro sono più bravi di me. Perché noi si guardava, diciamo, la gelosia di quella età. Loro sono famosi,
1: sì.
0: Tu no. I primi pellegrini hanno cominciato a portare regalini a loro, nessuno a me. I ragazzini corrono dietro di loro, nessuno dietro corre di me. Però dopo con tempo ho capito che essere un veggente è un dono grande di Dio, per una grande responsabilità di fronte a Dio, tutta la Chiesa Cattolica, tutta l'umanità, poi di fronte tutti i pellegrini che sono venuti tutti questi anni, e ogni volta quando vedo tanti pellegrini in questi giorni, proprio sono tanti, dico una cosa a me, che Dio non avrebbe mai permesso di ingannare così tante persone tutti questi anni.

0: Nostro Dio non avrebbe mai permesso di ingannare così tanti ammalati, tante persone che vengono qui con i problemi con le croci, e credo che siamo tutti con i problemi con le croci, nessuno viene qui in vacanze.
1: Ma dei frutti si riconosce l'albero, dice.
0: Ma certo, questo è più importante.
1: Tutti questi anni i frutti sono ormai adesso ultimi periodi.
0: Sì. Adesso sono più matura e capisco molto meglio tutto quello che sta succedendo.
1: Ecco, torniamo a questo argomento dei primi pellegrini che venivano qua a Medjugorje. Lei si ricorda sicuramente anche queste persone.
0: Sì.
1: Primi pellegrini penso che arrivavano da paesi più vicini, no?
0: Ma certo, comunque per me Medjugorje non è solo la parrocchia Medjugorje, sono i paesi che attorno, diciamo che più o meno vivevano stessa fede, diciamo. Non è che la parrocchia di Medjugorje era diversa dalle altre. Venivano pellegrini dai paesi attorno, di solto si veniva a piedi, poi dopo hanno
1: cominciato... senso della parola, pellegrino.
0: Sì, sì, pellegrino, sì, sì. Poi venivano pellegrini dalla Croazia, dalla Dalmazia, diciamo Spalato, Sibenico, quella zona Dubrovnik, e dopo hanno cominciato a venire pellegrini del nord Croazia, Slavonia, una zona che si, diciamo, vicino alla frontiera con la Ungheria, e poi Zagabria, e poi venivano tanti pellegrini dalla Slovenia. Loro venivano in treno fino a Mostar, però quando venivano fino a Mostar non si trovavano neanche abbastanza i pullman per portarli a Medjugorje, però venivano proprio tantissimi. Una volta mi ricordo 800 che sono venuti in un giorno dalla Slovenia.
1: C'era qualcuno già dall'81 che veniva da fuori, vero?
0: Ah sì, sì, certo, certo. Sì, sì, venivano. Non era facile perché era comunismo, però ce n'erano le persone che venivano anche dall'Austria, dall'Italia, diciamo. Però più gruppi hanno cominciato a venire negli anni 83-84. Io mi ricordo i primi italiani che io ho conosciuto erano nell'anno 83-84. Una famiglia di Vimercate, vicino Milano, ecco, comunque
1: allora,
0: quella
1: primi,
0: zona.
1: I primi pellegrini che venivano a Medjugorje trovavano sicuramente una difficoltà nel senso di la barriera linguistica.
0: Sì, sì.
1: La gente era semplice contadina che viveva qua, ma era strano per voi vedere le persone che parlavano diversa lingua?
0: Per me non tanto, ecco. Perché io mi sono iscritta alla scuola superiore delle lingue a Mostar.
1: Ma prima già?
0: Prima, due giorni, io mi sono iscritta.
1: Anche per te la Madonna preparava la strada.
0: Sì, comunque io studiavo molto bene e io volevo studiare le lingue. E mia mamma non è che tanto era contenta perché era alla scuola a Čitluk, paese più vicino, però qui non c'era questa scuola delle lingue. Io già a Medjugorje ho studiato tedesco e l'altra lingua doveva essere inglese. Allora io mi sono iscritta nella scuola superiore delle lingue, due giorni prima delle apparizioni, 22 di giugno, e mi ricordo bene perché noi ragazzine si cambiavano i vestiti, diciamo, perché anche nostro papà lavorava in Germania, e mi ricordo che Mirjana mi aveva prestato un suo vestito, diciamo come una tuta celeste, perché io andavo in città, e io quando sono tornata l'avevo lavato, l'ho dato indietro, e proprio quel vestito lei aveva quando ha visto la Madonna, per questo mi ricordo bene. Allora quello che volevo dire, allora io mi sono iscritta nella scuola superiore e studiavo 4 anni, e quando i primi pellegrini hanno cominciato a venire, io ero l'unica lì nel villaggio che potevo tradurre, hai capito?
1: Diciamo questo è l'inizio delle guide.
0: Sì, delle guide, diciamo. Sì. Io non vedevo l'ora, solo Mirjana parlava inglese, però lei abitava a Sarajevo, e io tornando da Mostar a scuola non vedevo l'orario di andare sui gradini dove parlava Vicka, Maria, Ivanka, per tradurre, hai capito? E io ero felice, non vedevo l'ora di andare. Allora per questo io capivo, io parlavo inglese di più, e dopo ho imparato italiano, io non l'ho studiato, ho imparato con i pellegrini. Allora così ho cominciato anche a capire italiano, per questo ero l'unica in paese che parlavo le lingue in quella zona, e così tutti quelli che avevano bisogno venivano da me, traducevo, anche i frati mi hanno chiesto di fare la traduzione. Io mi ricordo quando è venuto anche Don Stefano Gobbi. Oh. Allora lui è venuto nella stanza di Vizca, dove lei aveva le apparizioni e celebrato la messa, io ho fatto la traduzione. E potete immaginare, avevo forse 20 anni quando, che facevo questo.
1: È forte. Quindi voi le prime guide vi occupavate certo delle traduzioni, perché era importante, la mm-hmm. gente ormai... i primi pellegrini avevano bisogno di capire tante cose, però era anche dal punto di vista organizzativo, perché infrastruttura non esisteva. Sì, sì. Ora al Medjugorje abbiamo anche alberghi, abbiamo...
0: Sì, sì, avevano bisogno di alloggio.
1: Di alloggio, certo. Ecco, ho sentito che vi occupavate voi per, diciamo, distribuire, si certo, può dire così, certo, certo. le persone nelle sì, varie sì. case private, sì, sì, perché sì. alberghi non esistevano, sì, sì, viene sì. un gruppetto di 20 sì, persone, sì. devono stare in 3-4 case.
0: Sì.
1: Quindi com'era quel periodo?
0: Oh, non era tanto facile, perché oggi abbiamo cellulari, allora la gente chiama, se anche in ritardo, sai più o meno dove si trovano, però tante volte si aspettava 5, 6 ore, 10 ore, loro chiamano e dopo come ti possono chiamare che non vengono per tempo, allora tutta la notte li aspetti e dopo come la gente aveva solo le case con 2-3 stanze, diciamo di solito magari se veniva un pullman in 10 case.
1: Capitava che la stessa famiglia fosse divisa in due diverse case.
0: Sì, come no. E poi in una stanza magari 4-5 persone dormivano, anche per terra. Però la gente era contenta di essere a Medjugorje, perché alcuni pellegrini dormivano negli alberghi sulla costa, diciamo, Makarska,
1: dove
0: Spalato,
1: esisteva già turismo.
0: Dove già erano gli alberghi, perché nella nostra vicinanza erano solo un albergo in una cittadina, uno a Ljubuški, uno a Široki Brijeg, uno a Čitluk.
1: Però sempre occupati.
0: Allora tanti dormivano negli alberghi sulla costa e venivano a Medjugorje, però ci volevano 3 ore. La gente voleva stare a Medjugorje e non importa, diciamo, se non c'erano i bagni, diciamo, nelle stanze, la gente voleva essere sul luogo, diciamo, dove credevano che la Madonna appariva. E loro di solito se dormivano nelle nostre case, noi si dava le stanze nostre, noi si dormiva tutti per terra in cucina e di solito ci mettevamo d'accordo a che ora loro si alzano, a che ora vogliono fare la colazione. E noi ci alziamo prima che loro arrivano nelle... Loro sapevano che noi si dormiva per la terra e gli dispiaceva. E noi non si faceva neanche pagare questo. E di solito loro pregavano con noi rosario e tutte le preghiere e dopo facevano la colazione. Noi si dava il nostro latte, uova, marmellata, carne, quello che si aveva, verdura. E loro ci portavano, italiani per esempio, la pasta, marmellata, diciamo, biscotti, diciamo, tante altre cose, cioccolati.
1: Molte
0: diciamo.
1: Cose che non si trovavano neanche da comprare da noi.
0: Certo, certo. Mi ricordo quando italiani per Natale ci portavano panettone.
1: Sì.
0: Era un bel regalo. Mamma di solito lo nascondeva per regalare a qualcuno. Però noi dopo abbiamo deciso...
1: Era un ospite speciale se viene a casa.
0: Dopo noi abbiamo deciso di subito aprirlo, così lo mangiamo. Ecco, era anche oggi un bel regalo. Però sono quelli ricordi belli.
1: Questo periodo secondo me era anche bello perché si condivideva tanto con questi primi pellegrini. Secondo me sono nate molte amicizie che durano ancora oggi.
0: Eh sì, proprio questo. Io la prima volta quando sono andata in Italia, proprio sono andata da questa famiglia, sono le persone molto, molto semplici, diciamo. E allora sono andata da loro. C'erano anche le famiglie che mi invitavano, tante altre, però io ci tenevo proprio a questa famiglia. Nebel si chiama, di Mercate, sono andata da loro, proprio queste amicizie ci sono ancora.
1: Ecco, draga, si può dire che ogni pellegrino, ogni persona che è venuta a Medjugorje è chiamata dalla Gospa?
0: Ma sì, questo sì, perché io sono la guida tanti anni, però io so che non tutti i pellegrini che vengono a Medjugorje credono nelle apparizioni, non tutti quelli che vanno a Lourdes credono a Lourdes, però tutti vengono per un motivo, però la grazia può arrivare prima a quelli che non credono che a quelli che credono. L'importante è che Dio ci chiama in certi posti. E adesso vi racconto una storia vera che è successa a un signore ebreo sul Monte della Croce. Allora lui abita a Londra, ancora vivo, si

0: Si chiama Bernard, allora sua moglie irlandese, cattolica, negli anni 84-5 loro hanno saputo delle apparizioni della Madonna e sono venuti a Međugorje. È stata un'apparizione sul Monte della Croce alle 11 di sera. C'era questo gruppo di preghiera di Ivan e Maria, però mi ricordo c'era Maria in quel periodo. Ivan forse è andato a fare militare, perché lui ha fatto militare a Ljubljana in Slovenia.
1: Era obbligo di...
0: Sì. Durante il comunismo tutti i ragazzi che avevano 18 anni erano obbligatari a fare... Jakov non ha fatto perché lui era...
1: Questa età che...
0: Sì, perché dopo il comunismo è crollato, diciamo. Allora questa signora racconta, allora era agosto, estate, cielo pieno delle stelle, e lui dice, prima delle 11 Maria dice, adesso noi ci mettiamo tutti inginocchiati, viene la Madonna. E lui dice dentro di sé, io un ebreo non mi inginocchio davanti alla croce. E lui è rimasto da solo in piedi, e lui è senza capelli. In un certo momento lui dice, silenzio. Probabilmente è l'apparizione, lui dice, in un certo momento io sento le gocce sulla mia testa, ma dove arrivano queste gocce? Non piove. E lui non ha detto nulla, e quando l'apparizione è finita, Maria ha detto, la Madonna è venuta, ci ha benedetto tutti, ha dato messaggio, però Maria dice, ma in un certo momento ho visto le lacrime che sono cadute dagli occhi della Madonna.
1: Incredibile.
0: E lui ha capito che queste lacrime erano perché lui era l'unico che non si è inginocchiato, dopo si è convertito e è venuto tante volte a Međugorje. Allora Dio ha chiamato lui. E così conosco tante queste storie, diciamo che la gente, anche adesso per esempio c'è tanta gente, però tanti vengono qui perché come c'è la guerra in Israele, allora tante agenzie mandano i pellegrini a Međugorje, Lourdes, Fatima, allora per questo vi dico, vogliono accontentarli e vengono qui, però la gente quando viene qui, vede, io mi ricordo, avevo quest'estate un gruppo filippini, Sri Lanka, erano anche filippini che vivono in Italia e Sri Lanka. Mi chiama un capogruppo che vengono per la festa dell'Assunta a Međugorje, vengono pomeriggio e rimangono giorno dopo. E io ho detto, cosa volete che facciamo? E lui dice, vedere posti belli.
1: Come turisti.
0: Ho detto, perché venite a Međugorje? E lui dice, quali sono posti belli? Ho detto, c'è Mostar, sono le cascate. E lui dice, va bene, andiamo lì. Ho detto, ma io non vi porto il giorno dell'Assunta fuori di Međugorje. Andiamo un altro giorno, va bene. E loro quando sono arrivati qui, erano metà buddisti, metà cattolici. Quando alla sera hanno visto quante persone c'erano, domani dovevamo andare a Mostar, io arrivo alle 7:30, comunque mi ricordo che quel pomeriggio con 40 gradi io li avevo accompagnati sulla collina.
1: È un caldo da micidiale.
0: Un caldo da morire, perché alla sera va bene, di solito andiamo al mattino, però come loro sono arrivati verso le 2, c'era la dogana, tanta gente, però ci tenevo che vanno per la messa, loro dicevano certo. Che non mi interessa la messa, io ho detto dovete andare.
1: Per noi è più importante.
0: Certo, però io ho detto, io vi accompagno. Loro erano tutti contenti. Alla sera, quando hanno visto quante persone ci sono, loro volevano andare alle 7:30 a Mostar. Io arrivo e loro mi dicono, noi andiamo sul Monte della Croce. Ho detto, benissimo, andiamo anch'io, ma a me piace più andare sul Monte della Croce che fare Mostar. Comunque nessun problema, però voi siete venuti per Međugorje. E siamo partiti alle 8, già fa caldo, però loro erano contenti, anche i buddisti pregavano via Crucis, leggevano e c'erano i ragazzi che mi hanno chiesto cosa significa la via Crucis.
1: Che non conoscevano
0: sapevano,
1: neanche dal punto di vista culturale. Neanche.
0: Però volevano leggere, però quando loro sono venuti a Međugorje, quando hanno visto quelle persone hanno capito che qualcosa sta succedendo. Allora Dio ha chiamato.
2: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore.

qua da quando sono iniziate le apparizioni, sono venuti migliaia di persone. Basta guardare le pietre sulla collina o sulla montagna, che sono già diventate lisce, quante persone sono passate là. Il nostro team questi giorni è stato a Medjugorje, siamo sempre qua in giro e abbiamo intervistato un po' dei pellegrini e abbiamo visto che ci sono da ogni parte del mondo. Vedete un po' cosa dicono loro.

0: c'è una divina presenza a Medjugorje che tira la gente da tutto il mondo a venire. Non è una cosa normale, non è una cosa di tutti i giorni, ovviamente, non è una cosa naturale. Quindi tira la gente dappertutto, la gente che desidera incontrare il Signore, la gente che viene torna diversamente. Sì, le cose belle di Medjugorje è che porta frutto o frutti, la conversione, l'intimità al Signore. Magari uno può capire che Dio c'è, che nel cuore dei giovani di oggi è difficile credere che Dio c'è, ma l'esperienza di Medjugorje veramente fa capire che ho bisogno di cambiare la vita, ho bisogno di avvicinarmi al Signore.
1: Io quando vengo qua a Medjugorje dimentico tutto quello che c'è a casa, problemi, preoccupazioni, anzi non è che le dimentico, le do, le affido alle mani della Madonna e dico pensaci tu Maria, perché io con la mia condizione umana arrivo fino a un certo punto. E quindi so che se le lascio a te, sicuramente tutte le ansie, le paure, le angosce spariscono. Ed è così. Con Maria, con Gesù, tutto quello che a noi umanamente sembra difficile, impossibile, irrecuperabile, invece si affronta bene. Tu, se vedi che hai una giornata pesante al lavoro, ti nascondi un attimo in un luogo, dici un Ave Maria e per effetto, insomma, per la mamma che ci ascolta, la giornata rimane difficile, ma comunque tu sei in condizione di affrontarla bene.
2: Io mi chiamo Marilyn Pérez Rodríguez, vengo da Cuba, sono venuta a chiederle qua alla Madonna che venga la pace a questo mondo, che ci vogliamo bene tutti perché è quello che vuole Gesù. Lui ha detto amatevi gli uni agli altri come io vi ho amato, ci dobbiamo amare tutti, musulmani, tutte quelle persone del mondo, è quello che vuole, che ci vogliamo bene, che ci aiutiamo, che viviamo nella pace, nella concordia, è quello che vuole Dio, non vuole, no perché tu sei qua, io ho ragione, io no, vuole che ci vogliamo bene tutti, basta, è quello che vuole il Signore, è regina della pace e io lo credo nel cuore, che è lei la regina della pace. E pensavo però, venivo proprio a farle questa domanda a lei perché penso che lei è la unica che può mettere pace a questo mondo. È la unica.
3: Questa è la seconda volta che vengo a Medjugorje e sono venuto nel 2019 con mia moglie perché avevamo il forte desiderio di un secondo figlio. E eravamo già contenti, felici, facevamo un cammino di fede, che siamo credenti, però era un po' di tempo, un paio d'anni che provavamo ad avere figli e non arrivava. E allora abbiamo fatto questo pellegrinaggio, nato un po' per caso, ma non è caso, perché Maria chiama, ci ha chiamati, e siamo venuti qui con mia moglie, siamo saliti su Podbrodo e abbiamo portato i nostri pesi, le nostre fragilità, ma anche questo grande desiderio di avere un secondo figlio o figlia. Ebbene, dopo pochi mesi mia moglie è stata incinta del secondo figlio, Riccardo, e dopo pochissimi altri mesi, poi dopo 16 mesi, è arrivata anche la terza.
0: Ma cosa c'è dentro di me? Pace, gioia, sempre. Grazie a Dio che ho avuto questa esperienza, una cosa proprio personale. Se non capisci, non capisci. I figli di mondo non capiranno. Uno che è pieno di dubbio non capirà. Capisci? Quindi ringrazio il Signore che mi ha dato l'opportunità di venire di nuovo dopo 6 anni.

0: 5 anni.
1: Amici, abbiamo visto i nostri cari pellegrini da ogni parte del mondo, è veramente una cosa. Anzi, ultimo periodo, posso dire liberamente che non esiste un popolo che è predominante. Veramente da ogni continente, da ogni parte del mondo, quando sali sulla collina senti pregare in tutte le lingue, praticamente da arabo, non so, cinese, inglese, italiano, croato, tutte le lingue, però si prega. L'esperienza di lei, di vari pellegrini?
2: Ecco, comunque solo nell'ultimo mese io avevo gruppi di Portogallo, Brasile, Africa, Sudafrica, irlandesi, inglesi, Canada, però indiani, Canada.
1: Indiani nativi proprio?
2: Sì, nativi. Adesso questo gruppo, oggi sono stata sulla collina, gruppo di Londra, però origine di India. Comunque da tutto il mondo, italiani, americani, domani ho un capogruppo che non è venuto già da 30 anni di un'agenzia e viene domani. Ecco, proprio faccio la guida solo a loro due perché vogliono di nuovo venire a Medjugorje. Ecco, comunque da tutto il mondo veramente viene la gente. Più non parliamo dei polacchi, slovacchi.
1: Sono più vicini.
2: Diciamo, sono più vicini, però sono tanti. Anche di Ucraina, anche se c'è la guerra lì, viene tanta gente di Ucraina.
1: Forse anche di più perché vogliono pregare
2: sì,
1: per
2: certo,
1: la pace, ultimo
2: certo,
1: periodo.
2: Certo, Corea. Comunque ho visto forse di Singapore, c'era una mia amica, ho visto Singapore o Filippini, comunque la gente è dappertutto, da mio fratello qualche giorno fa gruppo di Taiwan, di Taiwan, sì.
1: Che bello vedere veramente così tante culture diverse
2: certo.
1: unite intorno, come diceva, mi sembra che Arcivescovo Koster ha detto per Medjugorje, è un luogo cristocentrico.
2: Certo.
1: La Madonna vuole portare tutti verso
2: suo figlio Gesù. Sì.
1: Neil Obstadt, adesso questa novità a Medjugorje, noi tutti abbiamo sentito questa cosa con gioia, ho visto che padre Marinko, il nostro ex parroco, proprio è pianto quando ha sentito questa notizia gioiosa. Cosa ne pensa lei, se cambierà qualcosa in futuro o che pensa di quello?
2: Comunque, comunisti volevano fermare Medjugorje, non sono riusciti. Io mi ricordo c'era un incontro 11 di agosto 81, c'era anche mio fratello che dopo è finito in prigione 2 mesi, quando i comunisti cercavano convincere che non c'è Dio, non c'è la vita dopo la morte, non c'è la Madonna. Infatti magari torno indietro un po', quando per esempio la Madonna è apparsa secondo giorno, allora era il primo incontro ragazzi con la Madonna. Allora Ivanka Veggente ha fatto la domanda dove è la mia madre, perché era appena morta 2 mesi prima, e la Madonna ha detto tua madre sta con me. Se Ivanka, una ragazza di 15 anni, non era sicura che quella donna non viene dal cielo, perché avrebbe fatto una domanda di quel genere? E allora per me questo è uno dei primi messaggi, perché durante quel periodo c'era comunismo così forte, cercavano convincere noi cattolici che non siamo moderni, che Dio non esiste. Adesso viene la Madonna e dice tua mamma sta con me, c'è la vita dopo la morte, c'è la resurrezione. Allora non è per caso che un genitore di un veggente doveva morire prima per fare capire a noi che c'è la vita dopo la morte. E dopo la Madonna ha promesso che lascerà un segno alla fine dell'apparizione, che fa parte del terzo segreto. E certo noi come uomini siamo curiosi, tante volte abbiamo fatto la domanda quando verrà il segno, e la Madonna ha detto non aspettare il segno,
1: convertitevi. Inizia il cammino prima che arrivi.
2: Sì, vivete i messaggi. Allora quel giorno, quell'11 agosto, quando i comunisti cercavano di fermare Medjugorje, dicevano che Dio non esiste, si è alzato un signore che era molto rispettato, si chiamava Stefano, era diciamo come sindaco di Medjugorje e lui era molto rispettato anche dai comunisti, ha detto ascoltatemi, se questo viene da Satana finisce presto, se questo viene da Dio nessuno lo fermerà. E le parole di

0: Gamalile, diciamo. Međugorje va avanti, cercano di fermarlo, però nessuno può fermare. L'unica volta quando Međugorje si è fermato era durante la guerra, appena finita la guerra hanno cominciato a venire pellegrini. Mi ricordo da noi veniva un prete di Ravenna, Don Carlo, e diceva: veramente strano, noi andiamo nel paese dove c'è la guerra a cercare la pace, pregare per la pace.
1: Sì, ho sentito quella cosa.
0: Sì, sì, proprio ha detto questo. Dopo l'altro periodo, Međugorje si è fermato durante Covid, come Lourdes, come tutti gli altri paesi, altri santuari, però finito Covid la gente ha cominciato.
1: Siamo per fermato dal punto, sì, di vista dei pellegrini che,
0: certo,
1: venivano da fuori.
0: Certo, certo, però erano fermati anche i turisti, diciamo, però due volte, però la gente appena si è liberato, finito, ha cominciato a venire. Però questo che adesso spiego, credo che questo conferma quello che ha detto Vaticano,
1: sì, quel
0: passaggio dal monte in chiesa.
1: Bene.
0: Allora, le apparizioni sono state 6 giorni sulla collina, però subito reagisce il governo comunista, perché i monti sono la proprietà del governo.
1: Sì.
0: Dopo 6 giorni proibiscono ai veggenti, dopo 2 mesi a tutta la gente, e per 2 anni è stato proibito andare su tutti i 2 monti, c'era la guardia dei comunisti sotto. Padre Iosio, parroco che era via primi 4 giorni, lui era un parroco nuovo e non credeva subito alle apparizioni e non voleva.
1: Stava fuori quando tutto è iniziato.
0: Sì, sì, lui era in Croazia per un tiro spirituale. Allora lui torna il 4° giorno, ha saputo delle apparizioni, però lui è scettico. Lui aveva già i problemi con i comunisti nella parrocchia prima. E padre Iosio, 7° giorno, allora non crede alle apparizioni, non vuole neanche andare sul monte. Infatti io non potevo neanche immaginare padre Iosio che corre, diciamo, come noi, diciamo. Allora padre Iosio, 7° giorno, invita i veggenti al mattino in canonica e gli fa questa proposta di venire solo loro 6 in chiesa alle 6 di sera a pregare. Perché alle 6 di sera? Perché più o meno l'orario in cui loro dicono che vedono la Madonna. Perché lui era convinto, se i veggenti a quell'orario sono in chiesa, la gente pomeriggio andrà sul monte di sicuro, perché si poteva andare fino a metà agosto. Quando scendono dal monte a piedi attraverso i campi per uscire da Međugorje, dovevano passare la chiesa per forza, non c'era l'altra strada. Sapendo che i veggenti sono in chiesa, entra la gente per la curiosità, lui comincia con le preghiere e può controllare tutti. E Ivanka ha detto: ma sì, una bella idea, però io questa domanda vorrei fare.
1: Lui aveva pianificato, però lei senza,
0: certo,
1: la.
0: Perché loro rispettano il parroco, però i veggenti hanno paura se si spostano dal monte, se vengono in chiesa, che non avranno più le apparizioni, perché loro erano convinti che le apparizioni sono legate solo alla collina, diciamo. E padre Iosio, tutto tranquillo, non aveva fretta, ha detto: va bene, tu stasera fai questa domanda. Ivanka l'aveva fatta, la Madonna ha detto di sì. Così da 2 giorni dopo sono cominciate queste bellissime funzioni in chiesa di sera, che dall'anno 81 fino adesso tutte le sere nella chiesa di San Giacomo durano 3 ore, anche 4, quando sono giorni dell'adorazione. Dobbiamo capire che questo è più importante, che si offre ai pellegrini. Non televisore in camera, non internet in camera, oppure pesce costoso di venerdì.
1: Non c'entra niente.
0: Se Međugorje fossero solo le apparizioni sul monte, sarebbe più la curiosità di tutti noi e di tutti i pellegrini. Se i frati non avevano iniziato la preghiera del Rosario, le confessioni, Santa Messa, sono sicura che Međugorje non sarebbe durato così lungo, anche Vaticano avrebbe già reagito in modo diverso. E la Madonna ha detto all'inizio ai veggenti: se dovreste scegliere tra vedere me o andare a Santa Messa, andate a Santa Messa. Padre Iosio usava a dire spesso: i comunisti davvero ci hanno fatto favore, chiudere i monti per 2 anni, e così la gente ha
1: portato la gente in chiesa.
0: Sì, sì, ha cominciato a pregare più in chiesa, pregare più in chiesa, pregare più nelle famiglie. Questo è vero. Credetemi, quando noi si andava con i veggenti sulla collina i primi giorni, si pregava poco, più si guardava la sua reazione.
1: Curiosità, curiosità.
0: In cielo se si vede qualche segno.
1: Segni esterni.
0: Sole se gira, tutti ammalati volevano,
1: diciamo,
0: guarire.
1: Questa è la super.
0: Certo, poi anziani non volevano morire, eravamo tutti come pecore senza pastore, ci voleva una mano forte. Prima era parroco padre Iosio, dopo gli altri frati hanno continuato di essere alla disposizione dei pellegrini fino adesso. E poi, come venivano tanti pellegrini,

0: hanno cominciato a venire tanti sacerdoti dalle parrocchie vicine aiutare i frati di Međugorje a confessare.
1: La cosa importante.
0: Oggi Međugorje si chiama confessionale più grande del mondo. Io sono stata a Fatima in aprile, 20 di aprile, con padre Danko, un sacerdote che era a Međugorje 6 anni, adesso lui è parroco a Mostar. Eravamo invitati da un prete, erano 2000 persone nella sala di Paolo VI. L'anno scorso lì erano padre Marinko, parroco, e Donaldo Cavalli, visitatore apostolico. Allora, quello che abbiamo constatato padre Danko e io, problema di Fatima, confessionali sono sottoterra. A Međugorje si vedono, anche se vengono turisti, vengono tanti dalla costa per un giorno, vedono le file in tutte le lingue e dicono: anch'io potrei confessarmi
1: davanti, visto che mi trovo qua, allora lo faccio
0: davanti un prete che non conosce la mia vita, che non mi conosce. E questo succede a Međugorje, tanti si confessano dopo 10, 20, 30, anche 50 anni. Ecco, questo è più importante. Sì, e poi dopo per noi... Noi si andava in chiesa prima delle apparizioni, si pregava, si faceva digiuno certi giorni, però la Madonna vuole questo più serio, diciamo. Per noi è stata una crescita spirituale. Prima si pregava, io mi ricordo, da giugno fino a settembre, perché fa caldo, tutte le mattine noi ci alzavamo verso le 4 per andare a raccogliere tabacco nei campi.
1: Lavora nei campi pesanti.
0: E non si lasciava mai la casa senza la preghiera. Certo, per noi bambini era più da piangere che a pregare, però si doveva pregare. Alle 7, quando si torna dai campi, si dice 7 Pater Ave Gloria, si leggeva il libricino della preghiera. A mezzogiorno, quando sono nelle campane in chiesa,
1: Angelus.
0: Sì, sì, guai se un anziano ti vede camminare, deve dire Angelus. Alla sera noi tutti dovevamo entrare alle 9, se uno in casa per la preghiera. Se uno non entra in casa per la preghiera, rimaneva senza cena, e così le mamme ci hanno tenute insieme. Una volta io ero sulla collina con un gruppo di italiano e Don Marco dice: noi, i nostri ragazzi, diamo doppia cena, una alle 7, una a mezzanotte, e perché i poverini sono davanti al computer, non pregano neanche. Noi dovevamo entrare alle 9, perché alle 9 è già buio, tutti i peccati succedono durante buio. Allora io direi, prima delle apparizioni noi dovevamo pregare, adesso noi amiamo la preghiera. Noi, certo, non si vedeva l'ora, si finiscono tutti i lavori pomeriggio e andiamo a casa a cambiarsi. Tutte le sere siamo andati a messa.
1: Come un stile della vita,
0: sì,
1: che la Madonna ha dato, diciamo, sì, e che i ragazzi hanno cominciato a seguire. Cari amici, con noi è stata Draga Vidović, era tra le prima guida, si può dire, a Međugorje, ha condiviso con noi la sua esperienza con i primi pellegrini. A Međugorje, alla parrocchia di Santo Protettore della parrocchia Međugorje, San Giacomo. San Giacomo è protettore dei pellegrini. 100 anni prima delle prime apparizioni hanno scelto questo santo, e si vede che proprio la Madonna ha voluto preparare questa parrocchia per l'arrivo di tantissimi pellegrini. Avete guardato la trasmissione Chiamati dalla Gospa. Nostra trasmissione noi concludiamo con l'ultimo messaggio attuale della Madonna. Adesso lo ascoltiamo. Alla prossima puntata.
2: Messaggio della Regina della Pace del 25 settembre 2024. Cari figli, per amore verso di voi, Dio mi ha inviato in mezzo a voi per amarvi ed esortarvi alla preghiera e alla conversione, per la pace in voi, nelle vostre famiglie e nel mondo. Figlioli, non dimenticate che la vera pace viene soltanto attraverso la preghiera, da Dio, che è la vostra pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Non riesco ad immaginare un mondo senza cavalli. Non ricordo nemmeno il primo giorno in cui ne ho visto uno. Probabilmente ero troppo piccola per ricordarmelo. Ricordo solo il disperato bisogno e desiderio di avere un animale così grande, così forte e possente accanto a me. I cavalli sono sempre stati la mia sfida più grande. Se mi viene chiesto qual era l'animale di cui più avevo paura da piccola, quello era il cavallo. Sin da piccola ero terrorizzata alla vista di un cavallo. Scappavo piangendo, cercando disperatamente una via di fuga. Mi nascondevo e solo quando sapevo di essere abbastanza lontana mi voltavo ed iniziavo a osservare questo animale meraviglioso. Mentre lo osservavo, desideravo di trovare in me il coraggio di potergli andare vicino, accarezzarlo e forse, chissà, un giorno anche provare a salirci. In me coesistevano due sentimenti tanto forti quanto contrastanti. Con il tempo però la passione e l'amore per questo splendido animale hanno vinto sulla paura. Oggi per me andare a cavallo è ciò che più mi dà forza nei momenti difficili. Credo che il mondo visto da sopra un cavallo sia un mondo migliore. Ho l'impressione che noi tutti viviamo in un mondo così frenetico, dove il tempo che abbiamo a disposizione sembra non bastarci mai. Tutto scorre così velocemente, senza che noi riusciamo ad afferrare a pieno ogni istante. Quando sono in sella ad un cavallo, tutto sembra fermarsi. Il tempo si estende senza limiti e tutto ciò che mi rimane è solo gioia. I cavalli sono la proiezione dei miei desideri nella realtà. Mi completano. Sono il coraggio quando ho bisogno di coraggio. Sono libertà quando ho bisogno di libertà. I cavalli sono animali estremamente sensibili e comunicativi. Chi li conosce lo sa. Bastano solo pochi gesti, piccoli movimenti e loro ti capiscono. Il rapporto uomo-cavallo è infatti un rapporto speciale, unico. Nonostante sia così difficile da descrivere a parole, è molto facile da vivere, da provare, perché è naturale, spontaneo. Si basa infatti su una sorta di comunicazione silenziosa, quasi intuitiva, dove la fiducia reciproca rende

0: questo rapporto indissolubile nel tempo.
1: Buongiorno carissimi amici, un buongiorno di pace e d'amore, però questa volta non da Assisi ma dal Krisevac qui a Međugorje. Abbiamo appena fatto la salita, siamo venuti su, vi ho portato con me. Non dirò i nomi perché siete tutti e non vorrei dimenticare qualcuno. Ho portato le vostre intenzioni, tutte le vostre croci che lasciamo qui, davanti a questa croce. Le lasciamo al Signore, a Maria. È una gioia, siete con me qui in questi giorni insieme alla Vergine Maria. Grazie e preghiamo insieme tutti quanti e ci vediamo presto in trasmissione ad Assisi. Un abbraccio grande e una preghiera speciale per tutti voi. Ciao!

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

pregate perché lo Spirito Santo vi illumini affinché siate gioiosi, peccatori di Dio e testimoni di un amore senza limiti. Io sono con voi, figlioli, e vi invito tutti di nuovo. Incoraggiatevi e testimoniate le opere buone che Dio fa in voi e attraverso di voi. Siate gioiosi in Dio. Fate del bene al prossimo per stare bene sulla terra e pregate per la pace che è minacciata perché Satana vuole la guerra.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,

benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il

l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.

nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta.

benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi.

Madre castissima, prega per noi. Madre sempre vergine, prega per noi. Madre immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine prudente, prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita,

e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

beati gli operatori di pace. La pace è il dono di Dio. La pace è il dono del risorto. Gesù per tre volte, Gesù risorto, saluta pace a voi. La pace è il Signore Gesù che abita nei nostri cuori. Rimanete in me ed io in voi. Se accogliamo il Signore Gesù nella nostra vita, accogliamo il dono della pace, quella pace che deve regnare in noi e deve regnare attraverso di noi. Papa Francesco, diverse volte, con i suoi messaggi, con le sue azioni, conosciute o nascoste, ha operato e opera tanto per la pace nel mondo, nelle famiglie e nei cuori. Anche noi, come figli di Dio, come grande famiglia che è la Chiesa, sentiamoci costruttori, ecco, di pace per poter portare il benessere, la gioia, la letizia a tutti e a ciascuno. È importante trasmettere i messaggi di verità adeguati al contesto e diretti al mondo di oggi, alle persone, per costruire la pace vera nei cuori, nelle comunità, nei gruppi, nella società. Il valore della comunicazione è grande ed è importante perché riesce a portare un seme di verità, e il seme di verità è sempre luce, rianima, costruisce e aiuta a portare molto frutto e ci rende corresponsabili e ci fa camminare insieme. Il linguaggio che la Vergine Santissima ha usato per parlare qui a Siracusa è stato quello delle lacrime, un linguaggio arcano, un linguaggio che è essenziale, che è profondo e che è universale. Essenziale perché trasmette realmente, manca pienamente, la verità e raggiunge tutti i cuori, nella dimensione anche umana dell'espressione del pianto. È profondo perché richiama l'arcano mistero di Dio, la compassione di Dio, l'amore di Dio, che incontrando la misericordia, la miseria dell'uomo, si trasforma in misericordia. Ed è un linguaggio universale perché il pianto appartiene a tutti e perché con il pianto, questo segno, si può raggiungere tutti e tutti possono capire questo linguaggio che in fondo è il linguaggio dell'amore. Questo è il messaggio dell'evento di cui celebriamo il 70° anniversario, è il messaggio del santuario di Siracusa, della Basilica Santuario Madonna delle Lacrime.

Una notte ho sognato che mi ero perso. Stavo camminando nel bosco e sapevo dove volevo arrivare, ma non avevo idea di quale fosse la via corretta. C'è gente che ha paura di perdersi, che ti giudica e critica le tue scelte. Però la vita riserva delle strade che, anche se sembrano sbagliate, ti conducono a destini perfetti. Magari pensi che hai perso la tua vita con la persona sbagliata, che hai investito il tuo tempo in un lavoro sbagliato, vivendo una vita che non ti appassiona. Hai dovuto perdonare, sebbene non te lo abbiano chiesto. Hai dovuto tollerare persone che desiderano il peggio per te. E in questi momenti di incertezza pensi che ti sei perso. Pensi che sei solo, perché hai sbagliato la tua idea del futuro. Ma ciò non significa che hai sbagliato.

sbagliato. Si commette l'errore di ridere di un seme solo perché non si conosce l'albero. Così discutiamo con Dio per i nostri percorsi perché non conosciamo la fine di questo cammino. Ma quando torni ad alzarti con più forza, è grazie a tutte le

0: Una senza meta, ma in realtà mai come ora vivo la coscienza di me stesso. Dio non sceglie i più preparati per i suoi piani perfetti. Dio prepara i suoi eletti, e se più di una volta ti sei perso nel mezzo dell'incertezza, alza lo sguardo e vedi tutto quello che hai intorno. E poi chiediamo a Dio che ci dia tutto per vivere al meglio la nostra vita, quando in realtà ci ha dato la vita per vivere al meglio tutte le cose.
1: Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te. La vanità di fare la propria volontà contro la propria. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo

preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità, ingiustizia con giustizia, è l'orgoglio con l'umiltà, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e leghizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati vitelli.

0: Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente, soprattutto nei Tuoi templi. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo permesso atti e pensieri impuri. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo rubato, abbiamo sprecato tempo, denaro, cibo e parole e abbiamo desiderato i beni altrui. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che abbiamo mentito, ingannato, non abbiamo difeso la verità e abbiamo dato falsa testimonianza. Perdono, Signore, perdono, e per tutto ciò che abbiamo dimenticato di nominare e che ti offende. Affinché lo riconosciamo come peccato, lo confessiamo e lo ripariamo, soprattutto per non aver permesso al Tuo Spirito Santo di guidarci. Per tutto questo, perdono, Signore, perdono. Ci affidiamo alla Tua infinita misericordia, supplicandoti di accoglierci come il figlio prodigo che, pentito, ritorna dal Padre. Mandaci il Tuo Spirito Santo e riempici del Tuo amore, affinché possiamo donarlo agli altri e non offenderti più. Amen.
1: Il caro Benedetto, che Dio lo protegga sempre. O Santa Maria Vergine, Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano.

0: Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Dio nostro, noi crediamo, ti adoriamo, ti speriamo e ti amiamo. Ti chiediamo perdono per coloro che non credono, non ti adorano, non sperano e non ti amano. Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità del nostro Signore Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli della terra, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi e indifferenze con cui egli stesso è offeso, e per i meriti infiniti del suo santissimo cuore e del cuore immacolato di Maria, vi chiedo la conversione dei poveri peccatori. Oh Santissima Trinità, noi vi adoriamo. Dio nostro, Dio mio, noi vi amiamo nel Santissimo Sacramento dell'altare. Oh Gesù, è per il tuo amore che chiediamo la conversione dei peccatori e, in riparazione dei peccati commessi contro il cuore immacolato di Maria, diciamo: Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo. Gesù, mite e umile di cuore, rendi il mio cuore simile al tuo.
1: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della mano sinistra, ti chiedo con fede e fiducia per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia, per Maria Vision e per il mondo intero, specialmente per coloro che stiamo pregando in questo sito di Gerico. Tre mura. Chiediamo aiuto a Dio e prepariamo il nostro spirito, pregandoti, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che le annullano, il desiderio mondano con il distacco dal mondo, la disobbedienza a te con l'obbedienza alla tua parola, l'incostanza con il desiderio costante di andare in cielo e la dimenticanza di Dio. E la preoccupazione per le cose terrene con la ricerca di Dio e della santità. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Vieni, Spirito Santo, Creatore, visita le anime dei tuoi fedeli e riempi della tua grazia divina i cuori che hai creato. Tu, che noi chiamiamo Paraclito, dono di Dio, Altissimo, Fonte, Vivente, Fuoco, carità e unzione spirituale. Tu riversi su di noi i tuoi sette doni. Tu, dito della destra del Padre, tu, fedele promessa del Padre, che ispiri le nostre parole, illumina i nostri sensi, infondi il tuo amore nei nostri cuori e, con il tuo perpetuo sostegno, rafforza la debolezza del nostro corpo, allontana da noi il nemico e donaci pace presto. Sii il nostro direttore, la nostra guida, affinché possiamo evitare ogni male. Per mezzo tuo possiamo conoscere il Padre e anche il Figlio e creare in te il suo spirito in ogni momento. Gloria a Dio Padre, al Figlio incarnato, risorto dai morti, e allo Spirito Santo, Consolatore, nei secoli dei secoli. Amen. Amen.
2: Santissima Vergine Maria, Regina e Madre delle famiglie, intercessore, nostra mediatrice e avvocata, ti offriamo questo sito di Gerico e ti chiediamo di unirti a noi in preghiera in unione con l'angelo custode della nostra nazione e dell'intera corte celeste, in riparazione dei peccati, dei sacrilegi e delle offese nostre, della nostra famiglia, di Maria Visione e del mondo, contro il Sacro Cuore di Gesù e il tuo cuore immacolato, per la conversione e la salvezza di tutte le anime, per l'aumento della fede cattolica, la pace, la vita, il matrimonio e la famiglia nella volontà di Dio, per il Papa, i sacerdoti e tutti coloro che difendono e promuovono i valori cattolici. Madre, tu sei la nostra speranza e in te confidiamo. Insegnaci a pregare con un cuore umile per vivere con gioia, nell'unità e nell'amore per ritrovare la verità, la giustizia e la pace, e per dare una vera testimonianza.

0: testimonianza di essere figli, il tuo. Amen.
1: A te, beato San Giuseppe, ci rivolgiamo nella nostra tribolazione e, dopo aver implorato l'aiuto della tua Santissima Sposa, con fiducia chiediamo anche il tuo patrocinio per quella carità che, con l'Immacolata Vergine Maria, Madre di Dio, ti ha mantenuto umido. E per l'amore paterno con cui abbracciasti il bambino Gesù, umilmente ti supplichiamo di volgere benigno i tuoi occhi sull'eredità che Gesù Cristo ha acquistato con il suo sangue. E con il tuo potere e il tuo aiuto soccorri le nostre necessità. Proteggi, o provvidentissimo custode della divina famiglia, la discendenza eletta di Gesù Cristo. Allontana da noi, Padre amatissimo, ogni macchia di errore e corruzione. Assisti a noi, propizio dal cielo, nostro fortissimo liberatore, in questa lotta. Perciò, in questo momento solenne, ergetevi a difesa della Santa Chiesa Cattolica di Dio contro le insidie dei suoi nemici e da qualsiasi forma di avversità, e proteggete ciascuno di noi con il vostro costante e perpetuo patrocinio celeste, affinché tutto ciò avvenga per la nostra salvezza. Oh, seguendo il tuo esempio e sostenuti dal tuo aiuto, possiamo vivere vite sante, morire piamente e raggiungere la beatitudine eterna in cielo. Amen.
0: Oh, santo angelo custode, il nostro prenditi cura della nostra anima e del nostro corpo. Illumina le nostre menti affinché possiamo conoscere meglio il Signore nostro Dio e amarlo con tutto il nostro cuore. Veglia su di noi quando prego, affinché non ceda alle distrazioni della vita. Sostienici con i tuoi consigli per vivere da buoni cristiani e aiutami a compiere generosamente buone opere. Difendici dagli inganni del maligno e aiutami nelle tentazioni, affinché io possa vincere la lotta contro il male. Amen. Angelo del Signore, che sei il nostro custode, poiché la divina provvidenza ci ha affidati a te, illuminaci, custodiscici. Dio nostro Dio, e governaci oggi e sempre. Amen. Santissima Tenenza, nella tua divina volontà, per il tormento che ha causato al nostro Signore. Gesù Cristo, la ferita al piede destro, te lo chiedo con fede e fiducia. Per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision, e per tutto il mondo. Specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Quarto Moro, ci proteggiamo e ci sigilliamo. Tutti. Ti chiediamo, Padre Celeste, che tu abbatta in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. Rabbia o furia, con pazienza. Frivolezza contro preoccupazione per gli altri. Discordia che si ferma con concordia che unisce. Il desiderio di discussione con la pratica della pace. E concevici. Perseverate con voi stessi. Iace. Amen.
1: San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii nostro presidio contro la malvagità e le insidie del diavolo. Che Dio lo reprima, te lo chiediamo supplichevoli, e tu, principe della milizia celeste, con il potere divino, scaccia Satana e gli altri spiriti maligni all'inferno, che vagano per il mondo per la perdizione delle anime. Santissima Trinità, per intercessione del cuore immacolato di Maria, ti supplichiamo che tutta la nostra famiglia, Maria Visione, e tutti quelli del mondo intero, e specialmente noi che stiamo pregando, in questo sito di Gerico, ci sigilli con il preziosissimo sangue di Gesù e siamo protetti da ogni azione del maligno. Sigilla il nostro cuore, la nostra anima, la mente e le forze per amarti sopra ogni cosa che esiste e che nulla entri in noi che sia contrario a te. Sigilla il nostro corpo affinché abbiamo salute e abborriamo il peccato. Sigilla i nostri occhi affinché vediamo con il tuo sguardo e non solo in modo umano. Sigilla le nostre orecchie affinché ascoltino solo la tua voce e così ti seguiamo. Sigilla la nostra bocca affinché le nostre parole siano di benedizione e non di maledizione. Sigilla il nostro lavoro, i nostri beni e le nostre mani, affinché servano nella tua opera, per il nostro benessere e a beneficio delle anime. Sigilla i nostri piedi, affinché ci conducano a te e non ci allontaniamo dal tuo cammino. Sigilla il nostro passato affinché ogni ferita che ci sta facendo del male venga guarita. Sigilla il nostro presente per fare tutto per te, in te, con te e per te. Costruiremo insieme il nostro futuro affinché i nostri progetti diventino i vostri progetti. La nostra vocazione è quella di trasformare i nostri progetti nei vostri progetti e che le nostre intenzioni siano rette, affinché possiamo servirti umilmente con tutto il nostro essere e secondo la tua volontà. Amen. O preziosissimo e santissimo sangue di nostro Signore Gesù Cristo, fonte inesauribile di salvezza e di grazia infinita per tutta l'umanità, noi ti adoriamo e ti invochiamo con profonda fede e devozione. Proteggici e liberaci dal male.

0: Santissima Trinità, nella tua divina volontà, per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga del suo piede sinistro, ti chiedo con fede e fiducia. E la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero, specialmente per coloro che stanno pregando in questa Gerico. Cinque mora. Protetti dalla grazia di Dio, andiamo avanti. E ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. La vanagloria e la presunzione con il timore di Dio e la semplicità. Gli eccessi con il dominio di sé. Il falso rispetto umano con il coraggio di difendere te e le tue cose. La vana distrazione terrena con il desiderio dell'eternità con Dio. E concedici di perseverare con la tua grazia.
1: Amen. Rinunciamo alle azioni degli altri che sono contrarie a Dio e alla nostra fede. Nella tua divina volontà, Signore Gesù, nel tuo santo nome, per le tue santissime piaghe, il tuo preziosissimo sangue e la tua risurrezione, per intercessione della Beata Vergine Maria, di San Michele Arcangelo, del nostro Angelo Custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, custode e protettore della Sacra Famiglia, di tutti i santi di Dio, dell'anime, del Purgatorio e della Chiesa, oggi nell'eterno presente del nostro Signore Gesù Cristo, Re e mio Signore, sostenendomi per la grazia e la protezione che mi conferisce il mio battesimo e appoggiandoci sulla Santa Parola di Dio. Rinunciamo e respingiamo in noi, in mia moglie, nei miei figli, nella nostra discendenza, Maria Vision, e in tutti quelli del mondo intero. Ti supplichiamo di cancellare, annullare, scacciare, spezzare e bruciare con il fuoco dello Spirito Santo. Qualsiasi tipo di consacrazione, maledizione o danno che il maligno, tramite i nostri superiori, governanti o altre persone, abbia lanciato, e che pretendano di lanciare sulla nostra famiglia, su Maria Vision o in qualsiasi parte del mondo, contro la sovranità di Dio Onnipotente. E chiediamo umilmente che la nostra famiglia, io e tutti i nostri figli, Maria Vision e il mondo intero, siamo suggellati e protetti con il preziosissimo sangue del nostro Signore Gesù Cristo, dalle azioni contrarie alla legge di Dio compiute dai nostri superiori, governanti o da qualsiasi altra persona, e che il male non avanzi, ma sia scacciato da noi e dal mondo intero. Amen.

0: presso la ferita del nostro costato. Signore Gesù Cristo, ti prego con fede e fiducia per la Santa Madre, la Chiesa Cattolica, Corpo Mistico e Sposa di Gesù Cristo, per la mia famiglia, la mia nazione e il mondo intero. Specialmente da parte di chi sta sfidando questo sito di Gerico. Sesto, muro. Consapevoli di avere il giogo di Dio, entriamo in battaglia. Ti prego, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi, con le virtù che li annullano. L'accidia o pigrizia spirituale, con la fortezza. Cadere nel peccato capitale, con l'imitazione di Maria nella pratica delle virtù. Virtù, inducici al peccato con il desiderio di salvare le anime, alle dipendenze e alla pratica di abitudini nocive con la pratica della preghiera, del sacrificio e del digiuno, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen.
1: In un atto di rinuncia personale, la Santissima Trinità, unita alla Corte Celeste, e per l'infinita potenza del Santo Nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e per il suo preziosissimo sangue. Per intercessione del Cuore Immacolato di Maria e di San Giuseppe. Rinunciamo e rifiutiamo tutto ciò che ci ha impedito di amarti sopra ogni cosa, includendo noi stessi, altre persone o creature e le vanità di questo mondo. Prendere il tuo nome in vano e non santificare le tue feste. Non ringraziarti, disobbedirti, rinnegarti, rinnegare la tua legge, la tua chiesa e la tua volontà. Dimenticarci di te e non darti il posto che meriti. Denunciamo, proclamiamo e rifiutiamo. Satana, i suoi angeli caduti, le sue pomposità, astuzie e seduzioni, le sue menzogne e promesse e ogni atto contro Dio Onnipotente, contro la Santa Eucaristia, la Parola di Dio, la Santissima Vergine Maria e contro gli angeli e i santi. La Chiesa Cattolica, la sua gerarchia, i luoghi e gli oggetti sacri. Rinunciamo e rifiutiamo. La presunzione di salvezza senza smettere di peccare e senza sforzo. La negazione della verità rivelata dal nostro Signore Gesù Cristo. L'invidia verso la grazia del prossimo e la disperazione nella misericordia di Dio anche in pericolo di morte. I 7 peccati capitali. La superbia. L'avarizia, l'invidia, l'ira, la lussuria, la gola e l'accidia, e quelli che ne derivano. Rinunziamo e rifiutiamo. Ogni atto contro la vita e la sua preservazione come Dio l'ha creata, l'omicidio volontario e il suicidio, l'aborto e l'eutanasia, il terrorismo, la tratta e il traffico di persone, organi e droghe. Ogni atto contro il matrimonio e la famiglia. Il rifiuto del dono della procreazione, l'interruzione dell'atto coniugale per evitare gravidanze, ogni metodo anticoncezionale non naturale, abortivo o di sterilizzazione, il concepimento, la paternità e l'adozione fuori dalla legge divina, l'eugenetica e il transumanesimo, ogni forma di peccato carnale contro la purezza e la dignità umana, compiuto o pensato con noi stessi, un'altra persona, un animale. O cosa, la pornografia, la fornicazione, l'adulterio e ogni peccato carnale contro natura, l'intimità indegna nel matrimonio, l'omosessualità, la pedofilia, lo stupro, l'incesto, l'ideologia di genere, la prostituzione e qualsiasi altro correlato. Rinunciamo e rifiutiamo. Non onorare i miei genitori, il mio coniuge, i miei figli, non rispettare il prossimo, non perdonare, rifiutare le persone, odiare e ogni forma di violenza, rubare, mentire e testimoniare il falso, desiderare e attaccarmi a persone, denaro, animali o cose, corruzione, frode, spogliazione o arricchimento illecito, ipocrisia, prepotenza ed egolatria, la paura, la sfiducia, la codardia, la vanagloria, la tristezza, il senso di inferiorità e i complessi, l'egoismo, l'indifferenza, l'ingiustizia, ogni discriminazione, oppressione, favoritismo, l'incostanza, l'amore e il desiderio mondano per la ricchezza, l'onore e la bellezza, la discordia, lo sperpero, non aiutare la tua chiesa e rimandare i miei doveri. Rinunciamo e rifichiamo. ogni male nella mia anima, corpo, mente, matrimonio, famiglia, economia e lavoro, provocato da me a causa di traumi o disturbi del mio passato, incluso vissuti durante la gravidanza e la mia infanzia, o provocati dai miei familiari e da altre persone, per aver acconsentito a situazioni di pericolo, di assedio e di tiepidezza spirituale, al divertimento vano, alla dipendenza o al cattivo uso di droghe, sesso, cibo, alcol, tabacco, scommesse, videogiochi, televisione, social network e qualsiasi altro vizio, ogni amicizia, gruppo, ideologia, legge, prodotto, servizio o persona che mi allontani da Dio e dai valori del Vangelo, ogni pratica della New Age. La sua spiritualità egocentrica, i metodi di autoaiuto e le sue relazioni occulte con la superstizione e le energie mistiche o entità estranee a Dio, come Reiki, yoga, apertura dei chakra, mantra, feng shui, mandala, meditazione trascendentale, metodo Silva, costellazioni familiari, enneagrammi, mindfulness, corsi di miracoli, lettura degli angeli, programmazione mentale, terapie di crescita personale, che siano legate alla nuova era, e qualsiasi altra pratica simile di falsa spiritualità, contraria alle verità della nostra fede. Ogni culto e invocazione per nome agli angeli diversi da quelli menzionati nella Bibbia, cioè Michele, Gabriele e Raffaele, tutta la musica, film, video, cartoni animati, giocattoli, letture, moda, balli e intrattenimento contrari alla fede cattolica, alla vita e alla dignità umana, tutto ciò che contiene idolatria, stregoneria, omicidio, violenza, terrore, sesso, sfide virali e qualsiasi cosa simile, tutta la medicina olistica e la medicina alternativa legata a energie, invocazioni, controllo mentale o superstizione, attribuendo loro poteri che non possiedono. Naturalmente, come le terapie bioenergetiche, iridologia, cristalloterapia, cromoterapia, agopuntura, magnetoterapia, riflessologia, massaggi energetici, manipolazione delle energie con le mani o con apparecchi, terapie del subconscio, svuotamento della mente, musicoterapia della nuova era e ipnoterapia. Terapie con essenze, aromaterapia, fiori di Bach, omeopatia e qualsiasi altra pratica simile. Rinunciamo e respingiamo ogni azione e omissione che, anche inconsciamente, abbia aperto porte al male in noi o in altre persone. Signore Gesù, ti chiediamo di tagliare, distruggere, annullare e bruciare nel fuoco dello Spirito Santo i mezzi e le circostanze attraverso cui sono stati fatti i danni sopra menzionati, da noi e dai nostri, in noi e nei nostri, e tutte le conseguenze che noi, la nostra famiglia e i nostri antenati abbiamo provocato o ricevuto dalle azioni malvagie menzionate precedentemente. E chiedo a San Michele Arcangelo di inviarli ai piedi della tua croce, dove hai vinto il male e ci hai salvati. Amen.
0: Noi professiamo la nostra fede con il credo degli Apostoli. Noi tutti crediamo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Noi crediamo in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, concepito per opera dello Spirito Santo. Nacque da Maria Verge, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, salì al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Noi crediamo nello Spirito Santo, nella Santa Chiesa Cattolica, nella comunione dei santi, nel perdono dei peccati, nella risurrezione della carne e nella vita eterna. Amen. Con queste rinunce e la nostra professione di fede, rinnoviamo le promesse del mio battesimo e, consapevoli del nostro impegno, ci rivolgiamo a Gesù Cristo e lo proclamiamo ancora una volta e per sempre come nostro Salvatore e riponiamo tutta la nostra fiducia nella sua grazia e nel suo amore per seguirlo e obbedirgli come nostro Signore. Amen. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Chi è come Dio? Nessuno è come Dio. Facciamo la preghiera di intercessione affinché Dio ci liberi da ogni male. Signore Gesù, poiché hai detto: tutto ciò che chiederete nel mio nome, io lo farò, affinché il Padre sia glorificato nel Figlio. Fiduciosi ti chiediamo, Padre Celeste, nel santo nome di Gesù, per la sua passione, morte e resurrezione, guidati dallo Spirito Santo e dalla Santissima Vergine Maria e da tutta la Corte Celeste, che la nostra famiglia, il nostro paese, Maria Vision e tutto il mondo, e noi che stiamo recitando questo sito di Gerico, siamo liberati dal maligno e da tutte le sue schiere. E così anche dall'odio, dall'ira, dalla mancanza di perdono, dall'orgoglio, dalla pigrizia, dall'avidità, dall'ingiustizia, dalla gelosia e dall'invidia, dalla mancanza di autocontrollo e dominio di sé, dalla paura, dall'inconsapevolezza, dall'irrealismo, dalle ossessioni, dall'ansia, dall'angoscia, dalla disperazione. Confusione, tristezza, depressione, desideri di morte e suicidio. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, da incidenti, malattie, vedovanza, orfanettezza, sterilità e celibato causati da forze maligne, dall'abbandono, dal rapimento, dalla schiavitù, dalla sparizione, dalle guerre e dalle eredità negative dei nostri antenati. Guarda l'infelicità, il tradimento, l'umiliazione, il rifiuto e l'amarezza. Dalla sporcizia, rovina, miseria, disordine e dalla dipendenza dagli altri per essere felici. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalla lussuria, dal cattivo uso della sessualità, dall'ideologia di genere, dai vizi e dal mancato rispetto della dignità umana, dall'aborto, dall'eutanasia, dall'eugenetica e dal transumanesimo, dai traumi durante la gravidanza e l'infanzia, dalla divisione della famiglia e della società e da ogni cattiva amicizia. Ti preghiamo, liberaci, o Signore, dalle insidie del maligno, dai malefici, dagli incantesimi, dalle stregonerie, dalle consacrazioni al male e da ogni male nascosto, dall'invocazione ed evocazione di spiriti cosmici, spie, vigilanti e di esseri spirituali chiamati maestri di saggezza, dal credere nella reincarnazione, nelle regressioni, nell'esoterismo, nella metafisica occulta, nelle false visioni e nei falsi visionari, ti preghiamo, liberaci, o Signore.
1: Tutti, Spirito Santo, vieni e prendi possesso di me, della mia famiglia e di tutto il mondo. Infiamma il nostro spirito affinché ogni giorno ti apparteniamo di più e siamo più spirituali e meno mondani. Prendi possesso del nostro corpo, della nostra mente, anima e sentimenti affinché possiamo godere di salute e virtù. Prendi possesso del nostro tempo, del nostro lavoro e dei nostri beni affinché servano a te. Prendi possesso dei nostri problemi e delle nostre preoccupazioni affinché possiamo confidare in te. Prendi possesso della nostra famiglia, del nostro apostolato e di tutti gli aspetti della nostra vita, affinché si compia in noi la tua volontà. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci. Spirito Santo, fonte di luce, illuminaci.

Settimo muro. Ringraziamo Dio per il suo aiuto e ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi con le virtù che li annullano. La cecità e l'asprezza spirituale con la gratitudine verso di te per tutto ciò che ci doni. Il dubitare di te con la gioia di credere in te. La falsità o l'ipocrisia con la verità. Testardaggine nel peccato con la paura di offenderti e il pentimento. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Santissima Trinità, nella tua divina volontà attraverso il tormento sofferto dal nostro Signore, Gesù Cristo, nel suo volto, nella ferita sulla sua spalla e sulla sua schiena,

Te lo chiedo con fede e fiducia. Per mezzo della Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo. Per la nostra famiglia, Maria Vision e il mondo intero. Soprattutto per coloro tra noi che pregano in questo luogo di Gerico. Santa Maria, Madre di Dio. Oh mio Dio, non ci credo.

0: Sull'ottava parete offriamo le nostre preghiere a Dio, chiedendo un cambiamento nella nostra vita. Ti prego, Padre Celeste, di distruggere in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. La disperazione, la paura e la tristezza con la speranza in te. L'infelicità con la gioia di sapere che siamo ascoltati, protetti e amati da te. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen tutti. O Santissima Vergine Maria, Madre Immacolata e Regina degli Angeli, ti preghiamo, aiutaci e frustra i piani di coloro che si oppongono a Dio. Concedi loro la grazia della luce, della conversione e della salvezza. Che i tuoi angeli proteggano la Santissima Eucaristia, i templi e i santuari, i luoghi e le cose sacre, il clero e le persone consacrate a Dio nel tuo nome, tutto il mondo. Preservali dalla profanazione, dal furto, dalla distruzione e dalla desacralizzazione, dall'ignoranza, dall'incomprensione, dall'oblio e dall'insulto. E a tutti i tuoi figli, Madre Santissima, mostraci la verità. Toglici la tiepidezza. Aiutaci a essere fedeli a Dio uno e trino, alle nostre promesse battesimali, al Vangelo e alla Santa Eucaristia, alla Chiesa, che è una santa, cattolica e apostolica, ai comandamenti, ai dogmi della fede e alla santa tradizione. Donaci una contrizione pura e perfetta, la perseveranza finale. Aiutaci nei nostri bisogni e nei nostri problemi, e vieni ora a schiacciare la testa dell'antico serpente. Amen.
1: Santissima Vergine Maria, salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Salva le nostre anime e preserva la nostra fede. Santissima Trinità, ti ringraziamo per questo ministero che abbiamo appena compiuto e per tutte le grazie ricevute. Ti supplichiamo che l'acqua purissima che sgorgò dal costato del nostro Signore Gesù Cristo ci lavi e ci purifichi, e che il suo preziosissimo sangue ci sigilli. Alle nostre famiglie, alle nostre proprietà, guida le nostre azioni e accresci in noi l'umiltà. Ti chiediamo che il nemico non possa nuocerci, che ogni dolore, ogni male o vendetta da parte sua restino lontani da noi e che tu li mandi ai piedi della croce di Gesù Cristo, nostro Salvatore. Sacro cuore di Gesù e di Maria, che i nostri passi vadano insieme, che le nostre mani raccolgano insieme, che i nostri cuori battano all'unisono, che il nostro intimo senta la stessa cosa, che il pensiero delle nostre menti sia uno solo, che le nostre orecchie ascoltino insieme il silenzio, che i nostri sguardi si compenetrino profondamente fondendosi l'uno nell'altro e che le nostre labbra supplichino insieme l'Eterno Padre per ottenere misericordia. Santissima Vergine Maria, consacriamo a te la nostra famiglia e ti ringraziamo insieme agli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, all'angelo protettore della nostra nazione, al nostro angelo custode e a tutti gli angeli di Dio, a San Giuseppe tuo castissimo sposo, ai santi e alle anime del purgatorio per aver interceduto per noi durante questa preghiera. E chiediamo che l'amore dello Spirito Santo riempia ogni vuoto nei nostri cuori. Amen. O mia Signora, o mia Madre, mi dono interamente a te e, come prova del mio fedele affetto, ti consacro oggi e per sempre i miei occhi, le mie orecchie, la mia lingua, il mio cuore, in una parola, tutto il mio essere. Poiché sono tutto tuo, Madre di bontà, custodiscimi e difendimi come tuo figlio e tua proprietà. Amen. Dolce Madre,

0: non andare via, non distogliere da noi il tuo sguardo, vieni con noi ovunque e non lasciarci mai soli, poiché tu ci proteggi così tanto, come una vera madre, coprici con il tuo manto e lascia che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo ci benedicano. Amen.
1: Preghiamo per il Papa, affinché guidi la Chiesa secondo la volontà di Dio e ottenga le indulgenze di queste preghiere. Tutto? Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Tu sei benedetta fra tutte le donne e benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, gloria al Figlio e gloria allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e per sempre. Amen. Per il segno della Santa Croce, liberaci dai nostri nemici, o Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: come il Padre ha amato me, anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. Questo è il mio comandamento, che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici se fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone. Ma io vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga. Perché tutto quello che chiederete al Padre mio nel mio nome ve lo conceda. Questo vi comando, che vi amiate gli uni gli altri. Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.
0: Sia lodato Gesù Cristo. Carissimi, come già ho detto all'inizio della Santa Messa, celebriamo la festa di San Mattia, un apostolo molto particolare, perché lui non era uno di quei dodici chiamati, ecco, sulle rive del lago all'inizio della missione di Gesù, ma un uomo scelto dopo una ferita, un uomo scelto dopo, ecco, il tradimento di Giuda, dopo il vuoto. Ed è proprio questo che rende Mattia così vicino alla nostra vita, perché tante volte anche noi conosciamo i vuoti, qualche relazione spezzata, qualche fiducia tradita, qualche speranza caduta, comunità ferita. Eppure, guardate, il Signore non lascia incompiuta la sua opera, ma là dove si rompe qualcosa, Dio continua a chiamare. Secondo noi, quella situazione è già distrutta, ma non secondo Dio. Perché tante volte diciamo che noi abbiamo fiducia in Dio. Gesù, confido in te, ripetiamo spesso. Ma carissimi, non ci possiamo dimenticare che Dio ha anche fiducia in noi. Possiamo dire che Mattia è l'apostolo che non era previsto, ma scelto. E questa espressione ci dovrebbe toccare profondamente, perché quasi nessuno di noi si sente protagonista nel progetto di Dio. Perché spesso ci sentiamo come persone messe ai margini, persone comuni, non abbastanza importanti, non abbastanza

visibili. E invece, ecco, il Vangelo ci ricorda che Dio vede proprio chi rimane fedele nel silenzio. Mattia, come abbiamo sentito nella prima lettera,

ma quando è arrivato il momento decisivo, lui fu presente. Ecco, guardate che bella immagine della santità, non quella che vuole emergere, ma quella che rimane proprio disponibile, di chi custodisce fedeltà anche nelle difficoltà, nelle ombre. Viviamo in un tempo che tante persone vogliono essere, ecco, visti, applauditi, riconosciuti. E San Mattia ci invece insegna la forza dell'umiltà. Ci insegna che agli occhi di Dio non conta apparire, ma amare. Non conta occupare il primo posto, ma essere pronti quando Lui ci chiama. Forse questa festa ci invita proprio a domandarci come vivo io il mio servizio. Cerco di essere riconosciuto oppure sono disposto ad amare anche quando nessuno mi vede, quando nessuno mi ringrazia. So attendere i tempi di Dio o perdo subito la pazienza quando Dio non ascolta i miei tempi? So restare fedele anche quando mi sembra di essere di riserva, messo da parte? Carissimi, la storia di Mattia ci dice che nessuno è una riserva nel cuore di Dio. Nessuno è secondario. Per il Signore ogni vita ha un momento, una chiamata, una missione, perché ognuno di noi è amato tantissimo da Lui. E allora chiediamo oggi la grazia di avere un cuore come il suo, un cuore paziente, disponibile, libero dall'orgoglio, un cuore che non tradisce il sogno del Signore, un cuore pronto a scendere in campo quando Dio chiama. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Affidati con fiducia al cuore immacolato di Maria. Troverai un rifugio sicuro, una guida verso Gesù e la grazia di trasformare la tua vita in un cammino di pace e santità. Questo 20 maggio alle ore 17:20, Cattedrale di San Rufino ad Assisi o attraverso Maria Vision nel 255 del digitale terrestre. Ti aspettiamo. Consacrazione al cuore immacolato di Maria.